0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
2: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
1: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
2: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
1: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
2: L'importante è che sia un venerdì Plus.
3: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
4: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
3: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombricolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.

0: di te.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
2: Ciao. Ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare? Che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella. Anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
3: Buongiorno.

0: Ombricola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
1: Gli scombriccolati del

0: momento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti canini, ciao Federico.
2: Good morning everybody, I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua, sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola!
2: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Ho ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? Illegali.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Qui gli scombricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno scombricolati del bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone, cara.

0: Aglio. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe Anduja, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
1: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
2: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: No, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy, happy hour, number one. Happy hour. Lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno scombriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
3: Siamo dei scombriccolati in macchina, con i tre mariachi su Radio Number One, e la musica che ci portate fino a qui ci fa sembrare che ogni giorno sia un po' venerdì. Dai che venerdì.
4: Ciao belli.
5: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: Buongiorno combricola. Cerone, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti, perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del

0: Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
2: Ma buongiorno scombricolati della mattina, iniziamo bene la giornata, Mattia da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la.
2: Buongiorno ragazzacci, Gianni contadino matto Reggio Emilia, volevo augurarvi a tutti buon weekend.
3: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così: la combriccola, ah, la combriccola, la combriccola di Radio Number Ones.
2: Buongiorno scombriccolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino! Falling too fast.

musica che cerchi è qui. I don't wanna talk down, I don't wanna be home.

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco. Mi sento una

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Sergio Gnagna.
2: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Qual è tutta sta confidenza? A chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
3: Buongiorno scombricolati. Devo proprio ammettere che questa settimana ci è passata.

0: sopra, mi sento proprio asfaltato. Buongiorno e buona diretta e grazie per la compagnia. Un abbraccio.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
3: C'è, sei una braca del film Minas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo alla pagina 777 alla voce Bergamask. Ciao.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combricola, oggi si porta le bambine a scuola.
2: Ciao Combricola!
1: Ciao da Max e Mini Max.
3: Buongiorno mei, number one, siete i numeri uno! Buongiorno! Ciao patatona, sei bellissima! Ciao Po, ciao Sergione!
4: La Combricola. La Combricola di Radio Number One. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombriccolato, Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta, ma soprattutto perché riusciva a fare. Buona giornata.
2: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno. Quelli sciroccati. A trovare.
3: Ettore dal lago di Como, Longo. Sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
2: Sono il sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smidollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
0: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
0: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
0: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
0: È il tuo.
5: The Journalist.
3: Gli spacca notizie.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Number one, Matteo.
4: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo con l'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola. Anche oggi sul nostro territorio il tempo resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature diurne in considerevole aumento in diverse zone del nord e anche nelle regioni centrali tireniche saranno prossime ai 28-29 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma difficilmente associato a fenomeni, temperature in aumento con massime tra 22 e 27 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
2: Oh, lady, Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1549. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. Sarebbero almeno 100 tra i morti e i feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato poi il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Tensione Italia-Israele, flottiglia, la procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir. Il ministro israeliano posta gli attivisti ammanettati e in ginocchio e li deride, botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazione e anche abusi sessuali. Dal racconto degli attivisti della flottiglia, rilasciati da Israele, emergono i dettagli delle violenze subite dopo l'ultimo abbordaggio delle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Mattarella, gesto incivile, Netanyahu, un errore, Meloni, pretendiamo delle scuse. Tajani, superata la linea rossa. Intanto gli attivisti sono arrivati a Roma a loro spese e un altro volo è atteso a Malpensa. Estero, Cuba, la portaerei americana Nimitz è nei Caraibi e aumenta la pressione USA, ultimo tassello di un'escalation finora negata da Trump, che sogna di liberare l'isola dal comunismo. Difficile ripetere lo scenario Venezuela. Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre che è fuggita con il patrigno. Erano seduti con una benda stretta intorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui 5 anni, la sorella 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. Ha provato a consolarli ma non riusciva a capirli, parlavano solo francese. La procura di Lisbona ha già aperto un'indagine. Secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: gli scombriccolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Ciao combricola, sono Elena, ma legalizzarla perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno con Briccola di Matti.
0: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Combricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Buongiorno Scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu. Guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su. Cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu da Bigiù.
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua lì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua lì e sarà 40 spritz?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma sì, ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona, ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: mia gamba dondola.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Maggi. Buongiorno ragazzi.
4: E così si conclude un'altra settimana con gli Scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.
5: Number one. Gli Scombriccolati del Mattino.

È morto Carlo Petrini, padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto e quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia spugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Yeah, buongiorno Sergio Sironi, ti vedo in forma.
1: Siamo noi.
0: Buongiorno Patrizio Romano.
2: Patrizio, ma stai
3: buongiorno a tutti. Buongiorno, iniziamo bene, mamma mia.
0: Siamo di buon umore, Patrizio. Sei contento? I tuoi colleghi oggi ti terranno tutto il tempo.
3: Sì, ne ho bisogno perché stasera ho una partita importante.
0: Esattamente, hai una partita importante.
3: Sì. Gioca la Dea, è l'ultima partita della stagione. Poi il calcio, po' di male. Via, basta, chiuso.
0: Basta. Ma c'è il mondiale.

0: alleluia, alleluia, venerdì, alleluia, venerdì, ancora buongiorno. Che faccia schifata che ha Patro Mano, ma cosa c'hai stamattina?
1: Mi sta facendo vedere tutti i gadget dell'Inter, Sergio Sironi, basta, li ho visti.
0: Ma è contento. Sergio Sironi ha ricevuto dall'Inter, che è la sua squadra del cuore, dei simpatici gadget, che sono una penna e un'agenda.
2: Un'agenda, sì.
0: Ecco.
1: E anche, e anche dei braccialetti.
2: Sì, sì, sì, okay. Arrivano dalla fondazione Pupi, quella di Zanetti, mm-hmm, che aiuta i bambini in difficoltà. Dai, e mi sono arrivati questi due braccialetti celebrativi per la Coppa Italia.
0: Bello. Invece di fare il gnegnegne, no, perché dovresti essere contento per lui.
1: I club dell'Atalanta non regalano nulla e sono un po' invidioso di questo.
0: Anche a me il club della Spalmas non mi regala nulla, ma neanche una Pio Pio. Allora, la Spalmas Calcio fa, che è la squadra che io tifo, fa una birra che si chiama Pio Pio, come i tifosi che fanno Pio Pio allo stadio. Okay, sì, cioè ti regalassero una birretta. Devi andare al bar a bere a comprare.
1: Ma siete scesi in seconda liga?
0: Ancora no? No, ancora no.
2: Dove che devi andare? Dove che devi andare?
0: Al bar a bere.
2: Ho la sigla per i primi della classe. Senti che roba.
0: E allora sigla.

0: sono i primi. Bello, bello il testo, bello, bello, veramente. Cioè,
1: ma scusate, ma Manuela è sempre in radio. Ieri sera arrivavo a casa e mi dava la buonanotte.
0: Sì.
1: Stamattina parto da casa e mi dà il buongiorno.
0: Cioè,
1: o vive in radio, o sono io che accendo la radio solo quando c'è lei.
0: La seconda che hai detto, però, che due baroni, pensa, veramente, accendi la radio, c'è sempre la stessa persona. Pensa se ti sta sulle balle pure, eh?
2: No.
0: No, non è possibile.
2: Ma tesoro, ma non fare così.
0: No, non faccio così.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Good Friday, everybody. Hi Manu, bella gioia.
0: Ah, bella gioia.
3: Sergio, buongiorno. Patrizio, Sermo, Simone mio, vieni a scaldarmi tutto.
4: Cosa vuoi scaldare, dai?
2: Siamo circondati da Vov e termosifoni.
4: Sì, soprattutto da 30 gradi, 32 tra poco.
0: Monello scaldotto.
5: Buongiorno a tutti, scombricolini e scombricolati dalla vostra Super Dani.
4: Buongiorno.
5: Finalmente è arrivato il giorno più easy della settimana.
0: Sì.
5: È arrivato il venerdì.
0: Sì.
5: Quindi, Omar da Berzo, dai con la grinta.
0: Dai con la grinta.
5: Basta barzellette idiote, viva il calduccio che c'è in questi giorni, adoro. E felicità brache con la vostra Dani. Baci baci.
0: Baci baci. Felicità.
4: Dolce come lo zucchero.
0: Felicità a brache.
6: 5, 4, 3, 2, 1.

0: bricola di Radio Number One.
1: È l'ultimo pezzo di Miley Cyrus.
0: Che fa... Felicità a Bracche.
1: Sì, Felicità a Bracche, sì.
0: Si chiama così, sì, con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Felicità a Bracche.

0: Ciao da Miley Cyrus.
1: Ciao ciao da Miley Cyrus. Ciao ciao ciao, ciao da Miley Cyrus. Era Miley Cyrus appunto con Fleetwood Mac Secrets, è la canzone che abbiamo appena ascoltato per augurarvi buenos dias da Radio Number One,
2: dalla combriccola di Radio Number One.
1: Patrizia!
3: Che c'è?
1: Come stai?
4: Ciao scombriccoli. Bacio bacio bacio bacio bacio bacio bacio bacio.
1: Ciao.
5: Buongiorno combriccola. Oggi è venerdì e vi annuncio con tanta gioia che il cucù è smammato. È arrivato il caldo e si è spostato.
1: Il fondamentale.
5: Adesso aspettiamo il prossimo, che sarà il coda rossa che romperà i maroni tutto il giorno. Però quello lì è smammato. Buona giornata. Ciao Sergino. Ciao. Fiorellino. Ciao.
1: Ciao Sergino Fiorellino. Fiorellino. Buonanotte. Come stai Fiorellino?
6: Buonanotte,
1: di campo stamattina?
6: Fiorellino.
7: Buonanotte a te.
8: Dai che venerdì.
1: Attenzione, attenzione.
8: Gigetto.
1: Così.
6: Ci si mette anche il gigetto.
7: Ci si mette
6: il gigetto.
1: Gigetto, così è la mattina.

0: ottima patti romano.
1: Anch'io, è vero.
0: Ieri deve aver fatto ciaggi.
2: Cosa devo fare? Ciaggi.
0: Ciaggi. Ciaggi. Ciaccio bene.
2: Ciaggi? Ho fatto ciaggi ieri.
0: Hai fatto le cele, quaccio?
2: Sì, ho fatto le tre.
0: Hai fatto ciaggi.
1: Hai fatto tardi.
0: Allora, quando c'è movimento di ciaggi, bisogna risvegliare il muschio.
2: Sì, i muscoli, sì.
0: Ok, tu c'hai i muschi?
2: Beh, qualche muschietto, sì, c'è.
0: Sì, esatto. Tienili per esempio di Natale. Pronto? Con la base di Pilates di Canaris.
1: Sì, pronti?
0: Vai, sei pronti. Devi muovere i gluti, i gluti.
2: Sì, i gluti.
3: Vai, Patrizio.
0: Forza. Stringi i gluti, apri i gluti.
2: C'ho il glutine mollo.
0: No, cioè sei intollerante del gluto.
2: Vabbè.
0: Allora, 5, 6, 7, 8, are you ready? Up and down, ok?

0: stai fermo di plank, ancora 10 secondi, 5 secondi, ancora fermo, ancora fermo.
1: Aia. Male,
0: gli hanno,
1: male.
0: Gli hanno rotto il plank.
2: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Eccoci insieme, velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Sull'autostrada 4 Milano-Brescia c'è un incidente in direzione Torino fra allacciamento della tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Sesto San Giovanni, che sta causando rallentamenti. Un altro incidente segnalato sulla 15, la Parma-La Spezia, all'altezza dello svincolo di Pontremoli, direzione La Spezia. Gravi rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano con 8 chilometri di coda in direzione A8 Milano-Varese a causa di un incidente che è avvenuto tra l'innesto che riguarda la A7 e lo svincolo per Settimo Milanese. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano e sulla tangenziale nord con code a tratti in entrambe le direzioni. Sulla 1 la Milano-Bologna code in entrambe le direzioni nel tratto tra Fidenza e allacciamento con la 15 a seguito di diversi incidenti. Rallentamenti anche sulla 21 da Torino-Brescia direzione Brescia dopo lo svincolo di Castelvetro e sulla 4 la Brescia-Padova in direzione Padova tra l'innesto con la A31 e Grisignano. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo rallentamenti per traffico intenso con code su via Cassia tra la grande tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa e tra via Braccianese e via Trionfale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i

0: Live su Radio Number One alle 7.34. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scombricolati che non siete altro, molto di buon umore perché oggi è venerdì. Vi do una notizia che vi farà salire ancora di più l'umore, proprio pom pom pom pom stamattina. E tra poco giochiamo.
1: Gioco?
0: Tra poco giochiamo,
1: c'è
0: sì.
1: Il gioco?
0: C'è un gioco, gioco e vi abbiamo.
1: Gioco giochiamo.
0: Gioco giochiamo e abbiamo dei, dei regali per voi, due biglietti in regalo per andare a vedere una cosa bella, ma non sono gli unici due biglietti perché oggi c'è anche l'edicola di pasta.
2: Giochiamo
0: di biglietti, sentite una nostra ascoltatrice che parla spagnolo benissimo.
3: Hola, buen día. Vamos, que hoy es viernes, chicos.
0: Vamos.
3: Y os deseo que lo vais a pasar de puta madre este fin de semana. Un abrazo muy grande.
0: Lo haré, lo haré, lo haré. Claro que sí.
4: Che lingue si affacciano nell'universo della radiofonia. Queste lingue aliene che arrivano da mondi esterni al nostro sistema solare.
2: È ispanico.
4: Che parla della mamma. Cosa vuol dire quella frase
2: sì,
4: alla fine?
2: C'è stato un passaggio.
4: C'è il passaggio che non. Ve lo spiego.
0: È puta madre, è una maniera di dire, si dice, quando lo passerai molto molto bene, cioè sarà un weekend fichissimo dove farai un sacco di cose pazzesche e te lo passerai di puta madre, si dice così.
4: Che sarà non vero? Non sarà vero? Ci saranno cattiverie dietro queste frasi tradotte da una è un'aliena, Manuela Doriani.
0: Massimo,
4: perché? Massimo Mistero risolvo
0: basta,
4: io
0: Massimo Mistero.

0: Hot, si chiama così la canzone di Ravin Lanay che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Bam!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, come vi abbiamo anticipato, vi regaliamo un sacco di cose nella combriccola in questa puntata. Vi regaliamo natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono situati a Verbania, lo sapete, ne parliamo già da una settimana, da un po' di giorni, sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano, pensate, circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo, che sono ovviamente bellissimi. Allora, dovete mandare un messaggio al 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta alla domanda che vi fa Patrizia.
2: Eccomi, orecchie tese, domanda interessante: qual è il paese con il maggior numero di vulcani attivi nel mondo? Indonesia, Giappone, Stati Uniti, Nuova Zelanda, 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: di Good Thing, quante cose belle che abbiamo anche noi da regalare ai nostri ascoltatori stamattina, quante Good Things che abbiamo, mamma mia, qui nella combricola di Radio Number One. Allora, abbiamo due biglietti, come abbiamo già detto, per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, due bei biglietti per andare a vedere tutti questi fiori, tutte queste piante. Patrizio, che li regaliamo?
1: Sì, li regaliamo a Emanuela.
0: Amore,
2: buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Emanuela.
0: Ma tu hai la E? Emanuela, sei
2: sì,
0: giusto?
2: Emanuela, sì, okay. Sì.
1: Sei quasi omonima, quasi omonima.
0: Io non ho la E.
1: No, non hai la E. Manuela Dorian. Allora Emanuela, da dove ci ascolti innanzitutto, curiosità?
2: Dal lago di Endine.
1: Di Endine, da un lago all'altro, attenzione. Al lago di Endine e al Lago Maggiore. Qual è il paese con il maggior numero di vulcani al mondo? Abbiamo dato quattro opzioni: Indonesia, Giappone.
2: Giappone.
1: Poi c'erano Stati Uniti e Nuova Zelanda. Non era facile questa.
0: No,
1: eh?
0: No, io non la sapevo.
1: Io avrei detto
2: sinceramente detta a caso. Perché non era proprio semplice.
0: Io avrei detto Indonesia, come la maggior parte dei nostri ascoltatori che hanno scritto quasi tutti Indonesia.
1: Anch'io.
0: Allora, ti regaliamo appunto questi due biglietti per Villa Taranto, Verbania, Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Andrai a vederlo con chi?
2: Non so, ci penso.
3: Primo.
1: Ci mettiamo in lista.
3: Primo.
1: Ok, va bene.
0: No, questi lascia stare, mamma, scegli qualcun altro. Un consiglio d'amica, no, non farlo.
2: Vi porterei tutti, visto che mi fate un sacco di compagnia.
3: E allora
0: ti mandiamo,
3: andiamo, dai.

0: domenica.
1: Ah, siamo già proprio in area di weekend, addirittura buona domenica. Buona domenica, buon venerdì, buon sabato, buon weekend dalla combriccola di Radio Number One, il singolo nuovo di Soif. E parliamo di relax, visto che siamo appunto in clima di weekend, relax.
2: Allora, secondo uno studio pluriennale, tra l'altro condotto su una base di 30 anni, quindi è veramente uno studio a lunga gittata, condotto
1: Università del Massachusetts.
2: No, ricercatori polacchi, arrivano da Varsavia questi.
3: Da Varsavia.
2: La gomma da masticare può ridurre lo stress e migliorare l'attenzione, però non è corretto masticare durante l'onda.
1: Allora, è
2: fastidioso.
1: No, nel masticare davanti alla gente,
2: è anche molto maleducato, tra l'altro, è uno sbiascicare così. Allora, i risultati indicano che masticare un chewing gum attiva non solo la mandibola, ma anche le aree cerebrali legate alla concentrazione e alla regolazione emotiva. L'importante è non avere un uso eccessivo, che può anche avere effetti negativi sullo smalto dei denti e anche proprio sull'articolazione della mandibola. Al di là appunto di questo relax che può arrivare dalla masticazione del chewing gum, quali sono le cose che da una parte vi fanno concentrare meglio, quindi che proprio vi aiutano nell'essere sul pezzo, e quelle invece che dall'altra vi distraggono di più? Che proprio vi fanno perdere la bussola, dici non so cosa sto.
1: Per concentrarsi, per rilassarsi al barabera, barabera, barabera, vabbè. Sì, per rilassarsi un bel bicchiere di vino, secondo me, un bel bicchiere di vino, magari non lo so, davanti alla TV o guardando il mare o guardando il nulla cosmico.
3: Per me, per concentrarmi, due bicchieri di vino.
1: Esattamente. Poi arriviamo a Patrizio 3.
2: No, a me rilassano invece, come dire, tutti quelli che sono i rumorini bucolici. Il canto, esatto, sì, il rumore delle foglie, il vento, le fronde, gli uccellini, gli animaletti.
1: Non lo mettete mai il camino di Netflix, tipo, cioè...
2: quello che dura 10 ore.
1: Esattamente, il camino di Netflix, no, sì, nel senso, io abitando alle Canarie, dove fa sempre caldo, non abbiamo né il riscaldamento, né meno i camini, diciamo, e io ogni tanto me lo metto il camino per provare la sensazione di essere in montagna, di freddo.
3: È vero, io
2: con il crepitio
3: caldo
2: del legno.
3: No.
1: Bellissimo. Ma, insomma,
2: e la cosa che distrae di più, vabbè, quella
3: è un altro canale di Netflix, non è Netflix.
1: Niente,
3: è
1: sempre lì devono arrivare a trovare il modo, anche se parli veramente, non lo so, della ricetta della torta alle mele, troveranno il modo di arrivare lì.
3: La torta alle pere.
2: E che pere?
1: 393 444 0444. Raga, ma allora c'è il chiodo fisso. Help me, other people.

0: giusto un pochino, l'hanno rifatta così, il P che c'era un pochino diverso.
1: Allora ripeto, si chiama For People su Radio Number One.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Questa è la combriccola di Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
19: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
21: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
20: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1.500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
21: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
22: Radio Number One Notizie.
23: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane.
24: Il servizio di Davide Camera.
0: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
1: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
2: Ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
0: Il mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
23: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare e biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
15: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Rudd può incontrarli solo in un eventuale finale.
23: Ed è tutto, a più tardi.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
27: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: maledetto, maledetto, maledetto me. Mi fa troppo ridere quella, maledetti, i fulminacci. La nuova si chiama appunto maledetto me. No, io penso sempre ai miei vicini di casa, essendo appunto lavorando io da casa, che mi sentono alle 6 del mattino gridare maledetti.
1: Stai zitto, grammofono.
0: Questo è pazzo. Allora, qual era la domanda, Patrizio?
2: Allora, aspetta, fammi far mente locale. Ah, sì, parlavamo di riuscire
0: mi guarda, a... mi guarda, sembra presente, ma non lo è mica. No. Cioè, mi guarda, è come una mucca davanti al passaggio a livello.
2: Parlavamo di cose che aiutano a farvi concentrare meglio e di cose invece che vi distraggono di più. Vabbè, le distrazioni ormai le abbiamo un po' appurate, soprattutto per noi maschietti, soprattutto per me, Sergio. La torta alle pere, ad esempio, ci piace molto, ci distrae.
0: Sì, ho capito, però sarai in grado di dirmi una roba che quando sei, cioè nel senso, sei normale seduto sul divano che guardi la TV. Cosa ti distrae, a parte le pere, che non so da dove possono arrivare queste pere?
3: Quando parte
0: il frigo che parla.
3: No, quando
0: che parte.
2: Sai che cosa? Le notifiche, le notifiche del telefono. Ti distraggo.
0: Anche, vedi che ci sono anche delle cose normali nella tua vita. Beh, basta pensarci, sentiamo.
4: Buongiorno, scombricolati.
0: Buongiorno.
4: Cosa aiuta a rilassarmi? Cosa aiuta a concentrarmi? La musica. Quando devo essere proprio concentrata, che devo fare qualcosa, io accendo la musica.
2: Io no.
4: Sarò fatta strana, però è così. Buona giornata, Monica Bolognese dalla provincia di Cremona.
2: Ma ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
3: Beh, però ma la poi musica quando... è tanta roba, la musica.
0: Sì, però quando andavate a scuola, voi studiavate con la musica, c'erano due scuole di pensiero, io non riuscivo, molte mie compagne sì, invece.
2: No.
0: Poi no.
2: Silenzio completo. Sì. Tieni conto che però molti sportivi utilizzano proprio la musica per concentrarsi su quello che sarà poi l'evento.
3: Soprattutto quelli che guidano la Formula 1 con i box che vorrebbero parlare loro e dire
0: non fare. E invece loro c'hanno gli Iron Maiden.
2: Antonelli ha proprio, credo, musica anche heavy metal nelle cuffie. Sì, prima
0: Ma per lo sport aiuta, nel senso che comunque facendo delle cose dinamiche, giustamente la musica ti dà carica, no? Per lo studio non lo so, c'erano delle mie compagne che studiavano con sta musica sempre in sottofondo, io non so, io mi viene da cantare, da ascoltare.
3: Impazzire. Io quando correvo avevo tre musiche diverse, una a seconda del
0: contemporaneamente
3: ritmo, no a seconda del ritmo che dovevo tenere, se dovevo fare 10 chilometri, 15 o 20.
0: Esatto, giusto. Sentiamo.
5: Ciao, scombricoli.
2: Ciao.
5: La cosa che mi rilassa di più è il rumore delle onde del mare. Mi rilassa tantissimo, le adoro. La cosa che mi nervosisce è il rumore della zanzara di notte. Che scappa sempre via poi.
0: Madonna, io accendo tutto. Di notte finché non la prendo non ho pace.
3: Davvero? No.
0: Per me la miglior cosa per rilassarmi è quella di ascoltare le fusa del gatto. Barbara da Vimercate.
3: Devo dire che le fusa del gatto.
0: Ritorniamo indietro di un po' di anni, 2018, quando David Guetta con la sua cantante Prefe, che si chiama Sia, ci regalava questa Flames.

0: Williams, David Guetta insieme a Sia, 2018 l'anno di questa canzone bellissima che abbiamo riascoltato questa mattina. Salutiamo Luca, che è un nostro ascoltatore che ci ascolta sempre, tra l'altro, dalla Sardegna. Che meraviglia.
1: La Sardegna.
0: Potessi dire delle cose, ma non posso.
2: Sì.
0: Cosa c'entra il guru adesso?
2: Sì, vai in India.
1: A volte arrivo anche all'improvviso.
0: Ah, che buona notizia.
1: Perché questa cosa che voi dite, no? Di come rilassarsi, cosa fare per stare meglio,
0: certo,
1: con se stessi.
0: Lei è un esperto.
1: Io sono un esperto e questo weekend comincerò
2: nell'ordine,
1: prenotando un ristorante, evitando la lista d'attesa, 3 stelle.
2: Caspita. Sì.
1: Poi arriverò con la mia cabriolet di lusso, perché la vita va vissuta con il tettuccio abbassato.
2: Sono d'accordo. Poi, Rippone il nostro guru,
1: Sì, sì, sì, sì, le anime elevate non giudicano, prendono il privé.
2: Caspita, sì, poi il privé, certo.
1: Qualcuno cerca il silenzio, io consiglio ostrichi e champagne.
2: Ah, te posso.
1: È una bella magnum, bella idea. Aspetta che me la segno. Magnum.
2: Segna anche un conto un pochino più gonfio, però.
1: Gonfia il conto,
2: sì.
1: Poi faccio 3 giorni a Ibiza. Non guardo conto, perché tanto quando faccio la scelta...
0: Meglio che non guardi conto a Ibiza.
1: Poi le donne belle non distraggono mai dal cammino spirituale, lo arredano.
2: Certo. Il buon cammino.
1: Bravo. E a proposito del cammino, bisogna tenerlo acceso magari dentro il televisore e fare dieta, digiunare fino all'aperitivo. Poi dopo cosa succede? Vi aspetto, cari amici.
0: Sì, ma certo, noi non possiamo permettercelo, si guadagna bene a fare il guru comunque.
1: Alla brutto

0: Marco Mengoni nella combriccola di questa mattina su Radio Number One con Mandare tutto all'aria.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche
3: te?
2: Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Rieccoci insieme. Problemi sulla rete autostradale, soprattutto nel nord Italia. Sulla 1, la Milano-Bologna, c'è una coda di 9 chilometri per un incidente tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, direzione Bologna. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda di 6 chilometri per un incidente tra l'allacciamento con la 7, la Milano-Genova, e Settimo Milanese, direzione Varese. Altro incidente viene segnalato sulla A7, la Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, direzione Genova. Rallentamenti anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra l'innesto con la 4 e Stroppiana-Santià, direzione Genova. E ancora sulla A22, l'autostrada del Brennero, Brennero-Modena, code per traffico intenso tra Carpi, allacciamento con la 1, la Milano-Bologna, direzione Modena. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sul grande raccordo anulare, sulla Salaria Casilina, una corsia chiusa per lavori tra area di servizio Casilina e lo svincolo Tor Bella Monaca in direzione Salaria. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: sospirone, c'è anche un po' il labbrino che trema quando sento questa canzone. È molto bella, secondo me, a parte gli scherzi. Blanco insieme a Elisa, si chiama Ricordi, su Radio Number One nella Combriccola, dove c'è il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno, buona mattinata dalla nostra redazione. Cellulare al volante, soltanto meno di un italiano su due lo usa in modo corretto, e questa non è una bellissima notizia. Resta dunque alto il rischio distrazione. L'indagine condotta dall'ANAS evidenzia abitudini ancora pericolose. Su oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni lungo le principali arterie, proprio sotto la giurisdizione dell'ANAS, soltanto il 42% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone durante la guida. Il 9% continua a utilizzare il telefono con le mani, quindi tenendo insomma una mano occupata a tenere il cellulare, mentre quasi il 15% ammette di digitare il numero prima di attivare il viva voce. Una quota non marginale che conferma quanto la distrazione digitale resti una delle principali criticità sulle nostre strade. Poi c'è quasi un 34% che dichiara di non usarlo mai mentre guida. Chi lo sa se è vero. Tra i soggetti più inclini a infrangere le regole per quanto riguarda gli smartphone figurano i conducenti di veicoli a noleggio, i guidatori meno esperti e anche i motociclisti, che maneggiano alquanto con disinvoltura con i propri dispositivi. Parliamo del torneo Roland Garros di Parigi, parliamo di tennis, è alle porte ma è già polemica. I tennisti hanno fatto trapelare che a partire dal media day di oggi ridurranno a 15 minuti il tempo dedicato alle interviste. Un numero, questo di 15, non scelto a caso, ma che riflette la percentuale degli incassi totali che i quattro tornei dello Slam, Parigi compreso, riservano al montepremi. I giocatori intendono arrivare al 22%, quindi dal 15 vogliono portare questa percentuale al 22, sostenendo che gli Slam hanno visto di recente crescere molto gli introiti, ma non i premi. Gli organizzatori del torneo parigino nelle prossime ore dovrebbero incontrare i rappresentanti dei migliori giocatori del mondo, anche se sembra difficile il raggiungimento di un accordo. Si preannuncia dunque una sorta di braccio di ferro. Intanto il sorteggio ha dato un'indicazione sul possibile andamento del torneo con il numero 1 Jannik Sinner, che inizierà la sua corsa verso il primo titolo a Parigi contro il francese Tabor, numero 165 della classifica ATP. La prima testa di serie da affrontare per quanto riguarda Sinner potrebbe essere il francese Mutet, numero 30 del tabellone, possibile derby poi negli ottavi con Luciano Darderi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Jay, e sarà anche un beautiful weekend, quello che ci attende che inizia oggi. Michael Bublé ci ricorda appunto che la vita è bella, che le giornate sono belle. 2013 la canzone arriva da quell'anno lì, ma l'abbiamo riascoltata stamattina. Vedo Sergio convinto proprio di quello che sto dicendo.
1: Beautiful day,
0: sentiamo.
2: Combricolatini, pipistrellini, ciao, qui è il vostro vichingo padano che vi vuole salutare e dire buon weekend a tutti. Ciao. Dai che è venerdì! Sì! Segno di battaglia dei vichinghi.
0: Madonna mia, mi le orecchie, davvero. Ti fa partire le orecchie.
3: E tra l'altro eravamo soltanto a metà messaggio, mi immagino l'altra metà che cosa riservava, meglio
0: per Patrizio, mannaggia a te.
4: Sai, ragazzi, questa scusa, mi invitate? Perché guardate, io sono astemia, ma questa volta mi ubriaco con voi. Troppo simpatici siete.
0: A me mette di buon umore la Piera, mi mette di buon umore perché ride sempre. La cosa più rilassante che ho provato è stare vicino a un ruscello, sdraiato, con gli occhi chiusi, a sentire solo l'acqua che scende in mezzo ai sassi. Se non ti addormenti è bellissimo. Lui è Renzo, quello che e si addormenta in mezzo ai sassi.
1: Si addormenta in mezzo ai sassi e poi arriva la piena.
0: Arriva la Piera da destra e il vichingo padano da sinistra.
3: La piena o la Piera?
1: Tutti e due. La piena che la Piera.
0: Ah, la piena.
3: La piena, piena, tra l'altro.
0: Avevo capito la Piera. Arriva la Piera che ride come una pazza. L'altro che grida e finito l'altro. Non riesco più a parlare. Mamma mia, il ruscello. Che bello, che rilassante ruscello. Due maroni.

0: I just might. Sergio Sironi canta Giammai su questa canzone. Giammai. Ci sta. Adesso il nostro ascoltatore, quello del ruscello con i sassi, ci manda al diavolo e ha anche ragione, perché abbiamo una ridarella benvenuta con questa storia qua.
1: Mentre si addormenta arriva la piena. Sì, arriva la piena.
0: No, comodissimo, tra l'altro, come diceva giustamente Pat, dormire sui sassi, esatto, del ruscello come, sì, il letto, ma del fakiro.
2: Sì. Anche di chiodi e poi siamo a posto.
1: Sì, arrugginiti perché è vicino, sì, al ruscello.
2: Vuoi anche metterci una dose di tetano,
0: Scusa Renzo, scusa.
2: No, stai scherzando, dai.
0: Salutaci, siamo così.
1: Salutaci Lucia.
0: Siamo dei simpatici cialtroni.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon!
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Una cittadina isolata.
19: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
18: Una terribile minaccia.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
23: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, Radio Number One, si chiama Can't Stop, questa bella canzone, questa grande canzone di Radio Number One. Io ho un gran pippone per voi, eccolo
2: qui. Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
1: Yeah! Allora, cari ragazzi, la curiosità più che sulla canzone è sul videoclip, che era veramente molto bello, ma anche assurdo, diciamo, nel senso pieno di scene nonsense. C'erano loro con degli scatoloni in testa, delle palline giganti, dei tubi giganti, dei secchi gialli. Insomma, era ispirato alle One Minute Sculptors, che faceva questo artista austriaco che si chiamava Erwin Wurm, che praticamente era famoso per creare delle sculture utilizzando degli oggetti quotidiani. C'è un'altra curiosità sempre su questo video: John Frusciante suona una chitarra arancione moderna che gli faceva schifo letteralmente, e non voleva suonarla. Infatti aveva un casino della Madonna per girare il video di questo pezzo, perché il regista volle che utilizzasse quella chitarra, perché stava bene, diciamo, col resto del video, no? E a lui però non piaceva, perché lui ha utilizzato sempre solo modelli vintage, quella lì invece era moderna e quindi non gli piaceva. Ma alla fine, vabbè,
3: io faccio finta di suonarla.
1: Si è piegato al business. È finito il pippone, è finito, andate in pace. Vedi The Colors dai Red Hot Chili Peppers al Ragamuffin style molto moderno, è la canzone che ci propongono per l'estate, si chiama Rolling Stones Number One.

0: Sons, si chiama così il nuovo singolo dei The Colors su Radio Number One. Ragazzi, fatto increscioso, vorrei la vostra attenzione perché è arrivato un messaggio.
1: No.
0: Io ve lo leggo così com'è.
1: No.
0: Io rimango astemio anche con voi e me ne vado al bar a bere, a bar a bere, a bere al bar. E astemio, ragazzi. Abbiamo un ascoltatore astemio. Cosa possiamo fare?
2: Cambia nome.
0: Cosa possiamo fare per lui?
2: Io direi una.
3: Al bar a bere.
0: Cioè, basta. Lui la canta ma non partecipa, capito? Cioè, nel
2: un
0: senso,
2: imbuto,
0: non lo so.
2: Un imbuto.
0: Dobbiamo... No, sì, esattamente. Non lo so cosa possiamo fare, però vabbè, ti siamo vicini. Allora, tra poco, attenzione, perché è finita anche questa seconda ora della combricola di Radio Number One. Tra poco inizia la terza e il venerdì cosa c'è?
2: Non lo so, cosa c'è?
0: L'edicola di Pa!
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buona mattinata a tutti, manca un minuto alle 9.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
3: Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. E sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: quanta allegria questa mattina nella combriccola di Red Number One, Bob Sinclair con Kesa, si chiama I Can Wait, questa bella canzone. Apriamo questa terza ora insieme con
1: l'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Buongiorno, sì, pronti a giocare con l'edicola di Pat? Abbiamo detto due notizie sono assolutamente delle bufale, dovete azzeccare la notizia vera, dovete essere anche veloci al termine però della lettura di tutte e tre le notizie. Che cosa regaliamo? Beh, regaliamo due bellissimi biglietti per poter visitare il complesso monumentale del Duomo di Milano. Tra l'altro sono biglietti che consentono di visitare le terrazze, il museo del Duomo, l'area archeologica, lo scurolo di San Carlo,
3: bello,
2: la cripta,
3: bello,
2: lo scurolo,
3: bello,
2: insomma, una bello. Bellissima visita al monumento simbolo di Milano, è uno dei monumenti più amati e più visitati in Europa, per non dire al mondo.
3: Al mondo.
2: Allora inizio io con la prima notizia, che è ovviamente quella vera.
3: Vabbè.
2: Scoperto un serpente che stordisce prede e predatori con il gas emesso dalla coda. Il
0: rettile scoreggia praticamente.
2: Io ho cercato di edulcorare la cosa.
0: Ah, ok. Scusate.
2: Una scoreggione di quelle belle potenti. Il rettile in questione si chiama Zamiscus ed è stato scoperto nelle foreste del sud della Cina da un gruppo di ricercatori. Si tratta di un serpente lungo tra 1 e 2 metri che utilizza la coda per confondere, e confonde bene, o attaccare altri piccoli animali grazie all'emissione di gas mefitici prodotti dalla sua digestione. Questa è la notizia vera.
0: E risolto il problema. No, la notizia vera è questa, ed è la storia di una rana trovata viva nella lattuga comprata al supermercato. La scoperta è avvenuta in una cittadina dell'Australia occidentale durante la preparazione di una cena da parte di alcuni ragazzi con i coinquilini. Il piccolo anfibio era nascosto all'interno di una confezione sigillata di lattuga. Un momento quasi surreale. La rana si è poi liberata e saltata via ed è scappata dalla finestra. Praticamente questa è quella vera.
3: No, quella vera è la mia. Va in pensione Tex, il cane con il record di salvataggi in Europa, figura eroica tra i cani molecolari e da salvataggio dei vigili del fuoco. Tex è un pastore tedesco grigione. In 13 anni di onorato servizio ha completato quasi 4.000 interventi, salvando la vita a 3.100 persone disperse sotto macerie, valanghe e addirittura nei boschi.
2: Allora ragazzi, qual è la notizia vera? Scoperto un serpente che stordisce prede predatori, la notizia di Pat, trova una rana nella lattuga comprata al supermercato, oppure va in pensione Tex, il cane con il record di salvataggi in Europa? 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
4: Sdraiato a

0: posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Rolls Royce, mamma mia, l'amore mio Achille Lauro. Su Radio Number One alle 9:10 scopriamo qual è la notizia vera.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
3: Ebbene sì, le ricordiamo velocemente. La notizia di Pat: scoperto un serpente che stordisce prede predatori con il gas emesso dalla coda. Che puzza. Poi la notizia di Manu invece: trovano una rana viva nella lattuga comprata al supermercato, avvenuto in Australia. La notizia di Sergione: va in pensione Tex, questo cane con il record di salvataggi in Europa, addirittura ha salvato 3.100 persone in 13 anni di onorato servizio. Chissà qual è la notizia vera? Ce lo dice subito la più veloce, la più brava, Marta! Ciao Marta!
4: Ciao ragazzi!
3: Ciao Marta!
1: Buongiorno.
4: Buongiorno!
3: Da dove ci stai ascoltando, Marta?
4: Da Lissone.
3: Dove siamo? Monza-Brianza, giusto?
4: Monza-Brianza, sì.
3: Allora, qual è la notizia vera?
4: Beh, quella di Manuela.
3: La
4: più credibile tra i tre.
3: Sì, ma anche le altre erano verosimili comunque.
1: Hai capito.
3: Si fida della Manu e ha fatto bene. Trovano una rana viva nella lattuga comprata al supermercato. Immagina la scena.
4: No,
3: incredibile.
5: Tra l'altro era vuota la busta, se l'era mangiata tutta la rana.
1: Esatto.
3: Bravissima Marta. Grazie. Allora, ti regaliamo questi due biglietti per la visita al complesso monumentale del Duomo di Milano, che è molto molto bello. Non so se sei già stata. Hai già visitato?
4: No, sì, ma non così approfonditamente.
3: Esatto, fai proprio una visita bellissima, vai in cima, vai sotto la cripta, il museo archeologico, tutto quanto. Sei contenta, Marta?
4: Contentissima, grazie.
3: Bene, un abbraccione.
5: Ciao.
4: Un abbraccio a voi.
2: L'edicola di Pat.
4: Grazie.
2: Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: su Radio Number One. Tra l'altro, questa volta, per la prima volta nell'edicola di Patta, mi è venuto il dubbio che la mia fosse quella vera. Per la prima volta ci ho quasi azzeccato. Sì. Anche perché conosco, diciamo, un po' l'Australia, no? E quindi, cioè, il fatto di trovare degli strani animali, la rana, forse è l'animale più normale che trovi nelle cose, diciamo.
1: Un canguro non ci sta.
0: No, un canguro non ci sta, però nel senso ci sono un sacco di animali pericolosissimi, scorpioni, cose, esatto, anche animali sconosciuti. Devi sempre fare attenzione, tipo quando ti metti le scarpe la mattina, quando scendi dal letto ti metti le pantofole, devi fare attenzione al letto prima di sdraiarti, guardare che non ci sia qualche scorpione sotto il cuscino che ti aspetta. Cioè si vivono un po' così, diciamo, ecco.
2: Non benissimo.
3: Poi vabbè. Ci sono anche i serpenti scureggioni.
2: Sì, ci sono. Buonasera, mi presento, sono io. E volevo
0: Scusate.
3: Eccolo lì.
2: Ho sterminato una famiglia.
3: Scusa, vado ad aprire la finestra intanto.
0: Bravo, com'è che si chiamava? Aveva un nome, il Zamiscus. Zamiscus non promette niente di buono. Brescia invece promette molte canzoni belle, tra cui questa Dai che fai, che ascoltiamo su Number One.

0: Spotify, il pezzo di Bresh su Radio Number One alle 9:20. Tra poco un altro momento attesissimo. Arriva Meteopat con il meteo di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
1: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Radio Number One Meteo.
11: Un saluto anche alle metopattine canarie, guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Eh sì, ragazzi. Olè, olè, olè, è arrivato il caldo. Sta arrivando il caldo con la canicola, certo, c'è la canicola, amore. Vieni qua. Vieni. Amore. Bisogna dargli una lavata, però, alla nostra canicola. Sì, il caldo è bolle, c'è tutto in ebollizione, tempo stabile oggi e per tutto il weekend. Con protagonista, insomma, questi termometri che schizzeranno all'insù. Vabbè, funziona così. Temperature che da parecchio sotto media arriveranno ad essere parecchio sopra media. Perché
12: provo orrore.
11: Ci siamo lamentati fino all'altro giorno del freddo e adesso cambia completamente scenario. Questo è, in parole povere, quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni per l'espansione su tutta l'Europa occidentale, l'Italia compresa, di questo robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Quindi massime fino a 30 gradi che potranno essere raggiunte già da oggi sulle regioni settentrionali. Dunque attenzione, perché potete far bollire la pasta tranquillamente. Con qualche punta anche leggermente superiore, entro domenica si potrebbero toccare in pianura anche i 32-33 gradi. Canicola bestiale.
13: Canicolona,
11: brava Manu. Con punte addirittura superiori all'inizio della prossima settimana. Parlo di 34 gradi.
13: Ce la faremo!
11: Sì, dobbiamo farcela, ragazzi. Qualcosa, ecco, c'è sempre poi una speranza in fondo al tunnel. La classica, il classico lumino, il classico bagliore. Potrebbe cambiare qualcosa dalla seconda parte della prossima settimana. La possibilità intravista da alcune previsioni probabilistiche, però urgono conferme. Al momento
14: andò, fa caldo.
13: Fa caldo,
14: ragazzi.
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Alice Warren con Fever Dream. Quante cose interessanti che scopriamo nella combriccola di Radio Number One. Scopriamo che ci sono rane in Australia che saltano dentro le insalate, scopriamo che ci sono canicole che ci renderanno molto hot questo weekend. Cos'altro scopriremo ancora? Ma ascoltiamo il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Parlavamo prima nel precedente appuntamento di accise relative ai carburanti, questi prezzi di benzina e gasolio, insomma, che sono alle stelle. È chiaro che qualcuno ci marcia su questa situazione. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo, ma non soltanto, c'era anche della benzina, destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli del mercato. C'è sempre appunto chi riesce, ovviamente di frodo, a darti qualcosa di meglio e soprattutto a meno. Tre italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle FM gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa. Andavano a fare il pieno, insomma, in modo assolutamente illegale. In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18.000 litri di carburante, agricolo ma ripeto non soltanto, per un valore complessivo superiore a 270.000 euro. Hai capito che business? L'Italia invece, purtroppo, aggiungo io, al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi, quindi siamo nella parte insomma bassa della classifica, con maggiore capacità di innovazione. Una bella parola, ci riempiamo spesso la bocca di questo termine, innovazione. Peccato che siamo, ripeto, negli ultimi posti. Singapore invece è al primo posto per l'innovazione al mondo. Seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta tra l'altro eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica, tecnologica, espressa anche attraverso, come dire, infrastrutture avanzate. Però il nostro paese continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano comunque il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e la difficoltà nel rafforzare il capitale umano, in particolare sul fronte dell'istruzione universitaria. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Roll, Chitarrones, quelli di Walk the Moon, Shut Up and Dance with Me, su Radio Number One nell'ultima mezz'oretta insieme. Perché si copre, si nasconde? Patramano si nasconde dietro un foglio bianco. Allora è arrivata una domanda da un nostro ascoltatore, sì, che non sappiamo come si chiama, però vabbè, e chiede, con tutto questo caldo, no, che ci ha descritto Patrizio sì, nelle meteo, sì, cosa fa One?
1: Allora, com'è quella storia lì che volevi dire?
2: No, allora, all'interno della maglia dell'Atalanta c'è uno slogan che recita: la maglia sudata sempre, ok? E quindi bisogna sudarsele le cose.
0: E quindi cosa c'entra la maglia dell'Atalanta con la gomma piuma di One?
2: No, perché col caldo immagino che sudi anche One.
1: Lo so, io però ho due metodi che usiamo anche quando vado in canale ad Alamano.
2: Ah, vai a trovarla.
1: Sì, vado spesso, ci troviamo un po' così.
2: In modo
0: prodiginoso. Ha una fantasia proprio galoppante.
1: Vado a cavallo.
2: Tirati sulla cerniera della schiena, per favore.
1: Non è sulla schiena. Allora, okay, mi metto lì in salotto, caro amico, e metto questa musica prima.
0: Jingle bell.
1: E subito mi sembra di avere un po' più fresco. Certo. Poi bevo il prosecco.
2: Ah, caso.
1: Bevo l'Aperol, tolgo la gomma piuma e metto il ghiaccio. Diventa uno spritz e per 4-5 ore sei a posto. Importante crederci.
0: Vedi il potere della mente. Bravo, Juan. Bravo.
1: Ci vediamo.

0: Che delicatezza questa canzone. Sono Tropico e Cesare Cremonini insieme su Radio Number One alle 9:41. Tra poco c'è una grande canzone.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: caduta la mascella di fronte a cotanta bellezza. Le grandi canzoni di Radio Number One. Questa è Colin Elvis di Dire Straits. Ciao, ciao.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Che tra l'altro è anche spunto di insomma discussione. Ne stavamo parlando di questa categoria di persone qua, che adesso vi spiego chi sono. Allora, l'ispirazione per scrivere questa canzone arrivò a Mark Knopfler grazie alla sorella Colin Elvis, no? Nel senso che raccontò che suo cognato disse che praticamente telefonava sua sorella, quindi il marito della sorella, provava a chiamare sempre la sorella di Mark Knopfler, provava, questa non rispondeva mai. Quindi a un certo punto disse che era difficile quanto chiamare Elvis. No,
2: ma Elvis the Pelvis?
0: Elvis the Pelvis in the Memphis.
2: O Elvis Costello.
0: Elvis Presley. Vabbè, Patrizio, no. Elvis Presley. Allora, da quella frase nacque lì. Perché Elvis Costello? Quando uno dice Elvis, ti viene in mente Elvis Presley, non Elvis Costello, per quanto bravo sia Elvis Costello. Va bene. Allora, dicevo, da quella frase nacque l'idea di un appunto che fa il concetto di chiamare qualcuno, non ti risponde mai, è come chiamare Elvis. Ecco, questo è il pippone, mi hai rovinato il pippone, ho tutta sta spiegona da fare. In realtà stavamo chiacchierando del
3: Madrid, quando Manuela sa fa una cosa, tu la devi lasciare fare. Perché chi le une capiti che cose sono vostre?
2: Negli anni 70, due fritture. 80 c'era anche Elvis Costello. Due
0: Patrizio, parli troppo. Devi imparare a parlare bene.
2: No, ma quella roba lì non la bevo, quell'intruglio.
0: Patrizio,
2: che c'è? Mi state chiamando, mi state tirando la giacchetta in due.
3: Fammi capire che mi posso fidare di te.
0: Ci piacciono le persone che parlano troppo.
2: Va bene. Adesso mi ammutolisco.
0: Ecco, che fastidio. Ammutolisciti, ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Number One. Patrizio,
4: avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: due voci meravigliose insieme che sono qui per questa canzone, una bella collaborazione, nuova superstar. Le voci sono quelle di Tiziano Ferro e di Giorgia. Chissà se Giorgia andrà a fare qualche ospitata surprise nel tour di Tiziano Ferro quest'estate. Chi lo sa?
1: Non lo so
0: nemmeno io, ultimamente succedi.
1: Ma tu non stavi dicendo una cosa?
2: Patrizio
0: mi ha interrotto come al solito. Allora, stavo parlando, no, della cosa di Elvis, chiamare Colin Elvis, no, dei Dire Straits. E stavo dicendo, come, chiacchierando così, che ci sono delle persone che vivono con il telefono in mano, ma quando gli mandi un messaggio o provi a chiamare non ti rispondono mai. Io faccio parte di questa categoria un po', però stavo raccontando del mio vicino di casa, che anche lui vive talmente tanto, e ha la mia età, cioè tipo 55-58 anni, cioè. Vive con il telefono in mano tanto, a tal punto che è caduto per terra. Porca, nel senso che non ha visto una buca sul marciapiede, caduto, si è aperto la testa.
2: Pensavo fosse stato un collasso a forza di stare su.
0: Nel senso, stava guardando, non so cosa stava guardando, e praticamente niente, ha inciampato ed è cascato per terra, ma ha la testa aperta, ha capito, per un telefono. Infatti io ho detto, ti prego, non dirlo, inventa qualche cosa di un pochino più avventuroso, no, per dire che ti sei spaccato là. E voi fate parte della categoria di persone che quando chiami, quando mandi un messaggio, rispondono dopo 6 anni, non rispondono mai? Tu sì, Patrizio?
2: No, sì, io non sono così celere a rispondere, però sì, può capitare, insomma.
0: Ma lo fai con tutti o lo fai solo, cioè,
2: Può capitare.
0: Se c'è qualcosa di pruriginoso, rispondi
2: ma
0: subito.
2: Ma non c'è niente di pruriginoso nella mia vita. Cosa c'è ancora?
1: Devi dire la verità.
2: Soltanto la verità, sempre... con la Bibbia davanti. Vabbè.
1: Alza la mano destra.
2: Vabbè. Allora, vabbè. Se c'è qualcosa di pruriginoso, rispondo subito.
0: Non lo sapessi, ma lo so. Sergio Sironi ha uguale, identico.
1: No, però cerco di rispondere.
2: Davanti. C'è la Bibbia
1: davanti. Cerco di rispondere sempre. No, cerco di rispondere sempre.
0: Io cerco di non rispondere mai. Allora, va bene. Cerco di non rispondere mai. Allora, no, va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata della Combricola. Ci sono un po' di appuntamenti da ricordare, tra cui il best di domani mattina tra le 7 e le 10, tutto il meglio della settimana. È stata una settimanola
1: questa qui, da Orazio e Clarabella in poi.
0: Sì, abbiamo fatto veramente fuochi, fiamme, tricche, tracche, boom, bam, bam. Allora, poi ci sono io da sola invece domenica mattina tra le 7 e le 10. Grazie, Patrizia.
2: Grazie Sergio Sironi.
3: Grazie Manuela Doriani.
0: Buon weekend, a lunedì, ciao.
1: Domanda: hai più di 50 anni e la mattina ti alzi pieno di dolori? No problem, alzati il pomeriggio.
4: La Combricola.
5: La Combricola.
4: La Combricola.
6: La Combriccola di Radio Number One. La Combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.
8: Volevo capire chi mi ha messo davvero. Volevo capire quanto contano i soldi. Volevo sapere se...
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora? Hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Compro oro d'oro.it.
15: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
16: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox.
18: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
19: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Tirino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
18: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
19: E la qualità anche.
18: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
19: Sempre sempre.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
20: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
21: Liberi di viaggiare.
22: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
21: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
22: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
21: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
23: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
24: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
25: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
24: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
25: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
26: Radio Number One Notizie.
27: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa il solletico alle guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, pronti a spaccare. A spaccare in senso generale, non solo le notizie. Tre minuti dopo le 10, buon venerdì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì. Lasciami dire, Fabiana, che coloro che eliminano dalla vita l'amicizia eliminano il sole dal mondo. Capito? Mi piace come.
0: Ma cos'è sta roba? Te la sei preparato stamattina?
5: Sì, ce l'avevo lì per un'altra cosa. Ieri
0: l'hai preso nel calendario geniale.
5: Giusto, frate indovino, l'ho trovata lì.
0: Ragazzi, la condivido, io ti schiamo subito.
5: Gli amici come il sole, capito?
0: Vabbè. Il sole, speravo che potesse essere frutto, diciamo, di una tua.
5: Ma no, è una frase, tra l'altro è una frase di Cicerone, capito? Come vogliamo,
0: vedi,
5: alti.
0: Vogliamo alti. Va bene, dai. Allora, stamattina apriremo con due aggiornamenti importanti, celebrati. Anche, diciamo, una persona, un essere umano che ha dato un apporto assolutamente importante alla nostra società, alla nostra economia, e poi anche perché ci sono novità per quanto riguarda il carburante, il gasolio, visto che oggi è venerdì, un po' di persone si mettono in viaggio, vi diciamo tutto.
5: Dai, stiamo sul pezzo assolutamente.
0: Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist, gli spazi.

0: Il nuovo singolo di Somber si intitola Potential, la musica di Radio Number One alle 10:08 minuti in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie, c'è un ascoltatore che vuole risentire la frase di Cicerone che hai detto in apertura, Claudio.
1: L'ho già dimenticata.
0: Non l'hai scritta?
1: Ma sì, ce l'ho qui. Dai. Coloro che eliminano dalla vita l'amicizia eliminano il sole dal mondo. È una frase molto molto molto. Ieri sera mi sono ritrovato con i miei amici delle superiori, no?
0: Sì.
1: Tutti invecchiati.
0: E quindi stamattina
1: invecchiati benissimo, ok? E quindi ho ritrovato questa frase carina, Cicero. È bella, è una bella cosa, no? L'amico come il sole, è molto bello.
0: Sì, è vero.
1: Dai.
0: Allora, parliamo di accise. Non c'è grande legame, ma insomma, oggi è una data importante, quella di venerdì 22 maggio, perché che cosa succede? Scade il taglio delle accise, però naturalmente è arrivata una rassicurazione da parte del governo che a proposito, diciamo, del taglio sui prezzi di benzina e gasolio ha assicurato che si andrà verso la proroga, perché diversamente senza un rinnovo praticamente i prezzi di diesel e benzina rischiano comunque dei rincari.
1: No, assolutamente, ci sono già camionisti, trasportatori che sono pronti a protestare, anche a scioperare, perché per loro il diesel, che già pagano un pochettino di meno, è comunque un fattore molto importante nella loro economia. Comunque scade oggi il taglio delle accise, quindi entro oggi eventualmente dovrà arrivare una risposta del governo. Sì, che ha già detto dovrebbe esserci la proroga, però quel si va verso finché non c'è qualcosa di scritto, anche perché senza questo taglio delle accise il prezzo sale subito, sia per diesel sia per benzina, e poi non si sa se sarà prorogato solo per il diesel, ad esempio.
0: No, dovrebbe essere prorogato per tutto. Allora, gli ultimi dati disponibili, diciamo, dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi il MIMIT, risalenti praticamente a ieri, riportano che il prezzo medio della benzina è di 1,966 euro al litro, mentre per il diesel si sale a 1,978 euro al litro. In autostrada il gasolio viaggia sui 2,068 euro al litro, sempre sulla rete autostradale la benzina costa 2,049 euro al litro.
1: Tra l'altro, già nell'ultima proroga c'era una differenza tra diesel, tra gasolio e benzina, perché il taglio sul diesel era di circa 20 centesimi, quindi molto più consistente, più IVA, mentre quello sulla benzina si era abbassato a 5 centesimi, quindi c'era la situazione per cui chi ha la benzina pagava comunque molto molto molto di più. Vediamo, perché le accise sono insomma una parte molto cospicua del prezzo, no? Della benzina.
0: Sì, insomma, se non ho capito male, dovranno fare dei conti sulle risorse a disposizione naturalmente per rifinanziare questa proroga, quindi vedremo se riguarderà tutto o ci sarà qualcosa che rimarrà fuori. Speriamo di no, anche perché sai, considerato il fatto che adesso c'è la bella stagione, quindi aumentano di molto anche, no, gli spostamenti lungo e largo per le vacanze, per i weekend, diciamo che è importante avere la possibilità, certo, di spostarsi senza rovinarsi economicamente.
1: Ma poi la ricaduta sulla nostra spesa è molto veloce, perché poi come la frutta e la verdura cominciano a costare di più. Perché costa di più il trasporto, quindi
0: infatti
1: seguiamo molto bene questa cosa.
0: Allora, tra poco vi diamo altri dettagli, poi c'è una notizia curiosa che devo rintracciare sulla benzina che fa molto ridere. Intanto Just Jack.

0: Just Jack, Stars in Their Eyes, la musica di Radio Number One. Beh, giustamente sappiamo che noi siamo un popolo anche di inventori creativi e allora siccome la benzina costa troppo, adesso vi portiamo a Besnate, dove praticamente è stato scoperto questo, diciamo, benzinaio abusivo, anche perché si vedeva questo via vai incredibile di persone, no? Con le macchine, ma non far benzina dal benzinaio, ma in un cortile di una abitazione. Allora, ci sono 3 indagati e quindi il benzinaio in cortile che cosa faceva? Metteva prezzi stracciati, naturalmente poi la popolazione, diciamo gli abitanti del luogo, dei dintorni lo sapeva, e quindi c'era questo via vai continuo di mezzi fino a che è arrivata la guardia di finanza.
1: Allora, questo simpatico benzinaio improvvisato nel cortile di casa sua ha venduto 18.000 litri di carburante agricolo, ok, per un giro d'affari di 270.000 euro, hai capito? Io, allora, lui, ok, furbo, contro la legge, verrà punito, però ricordo che anche le persone che andavano lì a fare, a fare il pieno, sono passibili, non so, se hanno preso le targhe, quelli della guardia di finanza, secondo me una multa la prenderanno.
0: Si risalgono, anche secondo me.
1: Sì, ti ricordi che quella volta che si era rotto il bancomat nel benzinaio, che dicevano attenzione, guardate che tutti quelli che vanno lì ad approfittarne, poi anche loro devono restituire, quindi anche in questo caso qua, chi approfitta di una, di una truffa e diventa correo anche lui, insomma, della situazione da punire. Mi fa molto ridere, però.
0: Allora, tra l'altro, questo, diciamo, giro di benzina coinvolgeva questo agente di commercio di Gallarate e oh, ragazzi, pensate che insomma il giro d'affari complessivo è stato di oltre 270.000 euro, quindi andava avanti da un po'. Poi sai, quando succedono queste cose, effettivamente io non so se è la guardia di finanza che sei insospettita comunque perché c'era questo via vai, o qualcuno giustamente direi ha fatto notare questa cosa, no? Perché è normale.
1: Un altro benzinaio, benzinaio, sarà arrivato il classico, certo, dice hai visto là che ti fa concorrenza nel cortile, sarà da lì lo benzinaio. Il benzinaio si sarà arrabbiato ovviamente perché paga le tasse, fa tutto, sarà andato là, ha detto e poi l'ha segnalato. Ma non va avanti all'infinito, dai, come fa ad andare avanti all'infinito se tantissimi clienti vanno a fare il pieno, prima o poi viene scoperto.
0: Però scusa, considera che un sacco di gente c'è andata, quindi io non lo so quanti di quelli all'ascolto farebbero una cosa del genere. Sai, se tu devi viaggiare, no, eccetera, dici, lo sai che quello lì vende la benzina in cortile, se facciamo così ognuno nel cortile può mettere qualunque cosa, no, che ne so, distribuisci la pasta a 50 centesimi, fai ste robe,
1: ma il mercato,
0: il reselling,
1: nero,
0: capito?
1: Ma guarda, ma infatti, scusa, allora adesso facciamo i fighi, lo chiamiamo reselling, ma il mercato nero, voglio dire, nelle situazioni complicate è sempre esistito, quando i prezzi vanno su c'è sempre chi prova ad aprire una fetta di mercato nero e un po' funziona, fino a quando non arriva la guardia di finanza.
0: Fino a quando non arrivano i benzinai, si rompono le scatole e dicono è arrivato il furbo scoperto, e adesso vedremo come finirà, perché insomma sicuramente non finirà molto bene. Ci analizza.

0: ho un'idea.
1: Eccola qua, l'idea di Annalisa Mon Amour. Chissà se poi l'ha messa in pratica, no? Perché voglio dire, a volte dalle idee si passa ai fatti, oppure rimangono le idee lì e basta, no?
2: Vogliamo chiamarla?
1: No. Per chiederglielo, eh? No. Ma no, no, no, sono affari suoi, dai. Allora, mentre attendiamo quindi l'ufficialità da parte del governo per la proroga ai tagli, diciamo, no, delle accise su benzina, sì, e diesel,
2: certo.
1: Tra poco voi preparatevi, perché tra pochi minuti giocheremo con voi, però tra poco andiamo a celebrare, oggi tutti i giornali ne parlano, sì, insomma, una persona molto importante per l'Italia, ma direi per il mondo, comunque,
2: certo,
1: per l'Europa.
2: La scomparsa di Carlin Petrini, Slow Food, insomma, una cultura che ha cambiato il nostro modo, uh-huh, di pensare al cibo, insomma, nel corso di tutti,
1: sì,
2: questi anni, assolutamente.
1: Da. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ariecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
5: Lei è un cretino.
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go, tell me all the ways you need me, I'm not here for long, catch me or I go, Houdini. Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
7: Io non ando a

0: Drop Dead.
1: Questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, questa mattina un po' tutti i giornali, no, parlano della scomparsa del patron di Slow Food, Carlo Petrini, che è morto proprio nella serata di ieri sera nella sua casa di Bra.
2: Fondatore di Slow Food, insomma, un po' tutti oggi ovviamente lo ricordano con affetto e soprattutto si confrontano con un'idea, quella di Slow Food, che ha cambiato, anche se non ce ne siamo accorti, un po' ce ne siamo accorti direi, il nostro modo di pensare il cibo, no? Nel 1900, a fine degli anni 80, insomma, è nato Slow Food, però molte delle cose che noi oggi pensiamo e facciamo in modo naturale derivano proprio dalle sue linee, dalla sua idea di cibo pensata in modo più vicino alla terra, il famoso chilometro zero, pensare al cibo in modo lento e non veloce, insomma tutte cose che noi facciamo senza pensare che vengono proprio da quello che lui ha fondato e portato avanti in tutti questi anni, quindi dobbiamo ringraziarlo secondo me in un certo senso, no?
1: Allora sì, è un po' come sedersi a tavola e non mangiare così per il semplice diciamo gesto di riempirsi lo stomaco, diciamo che insomma che ha fatto Carlo Petrini è molto importante, perché insomma ha iniziato questo percorso proprio contro l'omologazione alimentare, no? L'agricoltura, certo, intensiva, la perdita della biodiversità, e quindi diciamo una consapevolezza sicuramente, no, diversa, diciamo, verso il cibo, e quindi probabilmente magari qualcuno di noi ha negli anni avuto questo tipo di approccio, no, al cibo, alle agricolture, non solo le nostre, alle agricolture insomma mondiali, senza sapere che tutto questo è partito molti molti anni fa da Carlo Petrini, che tra l'altro è una figura molto vicina a Papa Francesco.
2: Sì, anche i famosi presidi Slow Food, no? Noi andiamo in giro anche per il famoso turismo enogastronomico, deve molto a questo, no? A questo modo di pensare al cibo. Questi presidi, ad esempio, hanno fatto sì che sulle nostre tavole continuino ad arrivare prodotti pensati, coltivati in un certo modo, prodotti in un certo modo, e dunque la qualità al primo posto rispetto alla velocità e rispetto ad altri temi. Quindi
1: sì.
2: Un grande personaggio.
1: Sì, diciamo che l'idea proprio principale di Petrini era quella che il cibo non doveva essere solo buono da mangiare, ma anche prodotto rispettando l'ambiente, il lavoro e le comunità locali. Quindi, insomma, un concetto molto molto
2: altissimo,
1: importante.
2: Altissimo.
1: Altissimo.
2: Direi. Cosa facciamo? Ci prepariamo a giocare tra poco?
1: Beh, noi siamo già pronti. Naturalmente i nostri ascoltatori si devono preparare come telefono in mano e assolutamente libero. Tra poco.

0: Tempest City, la musica di Radio Number One. Allora, pronti? Perché anche oggi siamo pronti per giocare con voi.
1: Eccoci.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala in questo caso natura e divertimento. Se risponderete velocissimi alla domanda che vi faremo tra poco, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore.
1: Domandina un pochettino difficile, ma ad intuito, oppure provando, a caso ci potete arrivare. Quando iniziò il progetto per la realizzazione dei giardini botanici di Villa Taranto? Nel 1848? Nel 1870? Nel 1931? Nel 1970? Scrivete al 393-444-0444 la vostra risposta. Vediamo se c'è qualcuno che indovina. Sì, dai,
0: dai, aspettiamo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.

0: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Got to be Real, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, qui era The Number One. Chissà se nel 1978 Matteo era nato, glielo andiamo a chiedere subito. Ciao Matteo.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Buongiorno. Eri nato?
2: Sì, no, no.
0: Quando sei nato, Matteo? Sei confuso. Quando sei nato?
2: Sì, un po' più tardi.
1: Ah, un po' più tardi. Ma quanti anni
0: non
1: hai?
0: Si può dire,
2: cioè... No, certo che si può dire.
0: Dai.
2: Nel 97.
0: Cavolo, caspita, ma figurati, sei super giovane.
1: 97.
0: Allora, Matteo, fai il serramentista, giusto?
2: Sì, sono qui con Franci.
1: Sei lì con
2: ciao.
1: Franci. Ma cos'è? Ma
0: Fra, chi sei? Il tuo amico, collega. Ciao ragazzi, ma ciao, scusate. Ciao. Domanda, potete parlare perché oppure dovete parlare piano?
2: No, possiamo parlare tranquillo, siamo in un cantino.
1: Ma com'è che state usando il telefono? Siete in una piscina, avvicina, non usate il viva voce,
0: si
1: altrimenti
0: sente pochissimo.
1: Avvicina il telefono alla bocca. Dai, Francesco o Matteo, allora, ma dov'è
2: sì,
1: che state?
2: Diciamo.
1: Beh, niente, non si sente tutto.
0: Secondo me loro devono parlare piano. Allora, Matteo, eccoli qua. Vai. Allora, ragazzi, quindi voi lavorate in coppia, immagino che sarete anche diventati nel frattempo amici, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Giusto, ok. Allora, avete molto lavoro? Mi sa di sì, perché insomma, serramentisti
2: sì,
0: parecchio, vero?
2: Assolutamente sì.
0: Certo.
1: Ma dove siete in questo momento a lavorare?
2: Siamo Botticino, verso Brescia, sicuramente conoscete.
1: Certo.
0: Ah, sì, Claudio conosce bene.
2: Claudio sicuramente lo conosce. Sì,
0: scusa, tu Claudio non devi fare qualcosa, non hai bisogno di un serramentista, no?
1: No, io in questo momento no. Però nel dire Botticino mi è venuto in mente il marmo, il famoso marmo di Botticino, sì, le cave di marmo, però anche di quelle bello. Per ora non ne ho bisogno, però mi organizzo.
0: Beh, guarda, io sono contenta perché poi dicono che i giovani non fanno più i lavori, sai, questi qua, no, specializzati, tecnici, invece non è vero, perché noi abbiamo un sacco di ascoltatori giovani che fanno questo tipo di lavoro che invece è assolutamente molto importante. Allora, Matteo, ti porti via due biglietti per i Giardini Botanici di Villa Taranto. Vorrei sapere se vai con il tuo amico o con qualcun altro, la tua fidanzata, un'amica.
2: Adesso dobbiamo decidere.
0: Ah, dovete decidere.
2: Andiamo insieme, dai.
1: Va bene. Ok. Mi raccomando, con i serramenti non distraetevi, che mi è sembrato un pochettino così, un po'.
2: No, abbiamo appena finito.
1: Bravo.
0: Siete in pausa.
1: Ok.
2: Va bene, per parlare con voi.
0: Cioè. Che bello. Senti, cosa mangiate a pranzo?
2: Ah, non lo so.
0: Capito, va bene dai. Allora ragazzi, grazie per aver giocato con noi, vi auguriamo buon divertimento e soprattutto buon lavoro per
2: ciao,
0: quando riprendete.
2: Grazie,
0: ciao Matteo, ciao Franci,
2: ciao, buona giornata,
0: ciao.

0: che Zampaglione conosce le donne, eh? Io ci ritrovo un casino nel testo di questa canzone.
1: Mamma mia, che dichiarazione forte, però.
0: Per essere
1: le 10:55 io ritengo che questa dichiarazione
0: ma
1: sia.
0: Ma tu stai zitto che devono passare mesi e anni.
1: Questo vuol dire? Ma non è che. Ma perché se esalti Zampaglione devi buttare giù Claudio Chiari?
0: Ma scusa, io sai che l'ho detto diverse volte che Zampaglione è bravo a scrivere i testi, ragazzi. Cioè, non è che posso. Non mi chiedere chi non è bravo. Perché
1: io ho solamente sottolineato, va bene, la tua frase, no? Arrivata così.
0: Nel senso che si vede. No, secondo me, uno che conosce la sensibilità, l'umore, la psicologia femminile, si capisce dai testi che scrive.
1: Bravissimo, dai, bravo Zampaglione.
0: Allora, cioè, noi tra poco siamo pronti per accogliere la redazione, sì. Lo accogliamo, Patrizio?
1: Sì,
0: accogliamo.
1: E poi di cosa parliamo? Ma questo giardino, adesso non so se ne parliamo subito, ma questo giardino sexy che ha conquistato Londra, ma cos'è?
0: Allora,
1: piante come amplessi, ma cos'è questa roba qua?
0: Allora, praticamente è un giardino che si trova, diciamo, nello storico quartiere Chelsea, Chelsea Flower Show. È un'installazione praticamente dedicata al desiderio sessuale e al verde. Solamente che probabilmente chi l'ha pensata non ha immaginato che riscuotere tutto questo grande successo. Figurati,
1: è stato un boom. Dico solo, piante come amplessi. Ragazzi,
0: sai, uno si può anche ispirare al balcone di casa propria,
1: Va bene.
0: Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
13: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 11. Ci sono le notizie.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Sul caso è intervenuto intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Secondo alcuni autorevoli media, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986, un visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e della sua sostenibilità. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un traffico illecito di gasolio agricolo venduto a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tre italiani sono stati denunciati. L'inchiesta è partita dopo un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante. In circa un anno, secondo gli investigatori, ne sarebbero stati venduti circa 18.000 litri per un valore superiore a 270.000 euro. L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione, non un risultato lusinghiero. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiana vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, tuttavia continua a scontare il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano. Formula 1 al via il lungo weekend del Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere alle 19.30, ora italiana, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Va in scena alle 20.45 l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta ininfluente ai fini della classifica finale. C'è anche il ritorno dei play-out di Serie B tra Sudtirol e Bari, 0-0 all'andata in Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
17: Evviva!
16: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
17: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
18: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
19: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Gate, Taylor Swift, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, intanto partiamo da questo appuntamento, che è un appuntamento fisso che si tiene a Londra, il Chelsea Flower Show, dove anche quest'anno, insomma, piante, amanti della natura, cose straordinarie che arrivano un po' da tutto il mondo, tengono banco con le visite di Re Carlo e la regina Camilla, che peraltro sono due grandi amatori, diciamo, del giardinaggio, certo, e delle piante. Però che cosa è successo? Che quest'anno, tra i tanti visitatori, c'è un'attrazione che attira molte persone, che è la Serra di Afrodite. È questo giardino che è stato progettato da questo pluripremiato garden designer che si chiama James Whiting, ed è sponsorizzato, bisogna dirlo questo perché sennò non si capisce il legame, dal brand di benessere sessuale Love Honey.
1: Allora, questo giardino di fatto è suddiviso in quattro aree: flirt, flirtazione, nascita del desiderio, lussuria e devozione. Allora, adesso non so Re Carlo e Camilla lì come si sono trovati all'interno di questo giardino. Comunque, in ogni caso, figurati, l'obiettivo è quello di sdoganare il piacere personale e renderlo naturale quanto il giardinaggio da interi. Cioè, esattamente come metti a posto il rosmarino e il basilico, fai sesso e fai l'amore.
0: Però c'è una novità. No, beh, giustamente, perché allora intanto ci sono le piante che hanno forme sinuose, che ricordano gli amplessi e la sensualità. All'interno della vegetazione sono nascosti ben 69 sex toys. Praticamente ci sono gli stimolatori a forma di rosa e anelli vibranti. Adesso io non vorrei che magari qualcuno va lì e dice: oh, guarda questa rosa, vai lì e zzz. E praticamente il tutto accompagnato da una illuminazione soffusa e una colonna sonora avvolgente. Allora, voi dovete immaginare che praticamente questi giardini, no, sono enormi, e questa installazione, perché alla fine è una cosa artistica, praticamente ogni giorno a code e code di persone che sono in fila per poterla vedere, capito?
1: Ma cos'è? Ma una caccia al tesoro? Bisogna cercare i sex toys, stimolatore forma...
0: Ma quello com'è? Non credo.
1: Ma com'è uno stimolatore a forma di rosa? Cioè, fammi capire.
0: Vabbè, sta uno stimolatore con una forma di rosa, Claudio.
1: Vabbè, ho capito. Cioè, voglio dire. Ma posso fare una domanda? Io, cioè,
0: no,
1: nel senso
0: però
1: che io lo stimolatore a forma di rosa non so come possa essere.
0: No, nemmeno io, però dico, suppongo che sia uno stimolatore normale con un arricchimento, diciamo,
1: ecco, però,
0: estetico.
1: Questa cosa qua, cioè, non è in un angolo, no, l'angolo erotico della città. Questo parco, questo, no, cioè, è nel quartiere più elegante di Londra. Cioè, quindi voi dovete pensare, non lo so, al quartiere più elegante di Milano, non so, in Brera, per dire, con un giardino, no, con questa proposta. Quindi è davvero uno shock, oppure, diciamo, una cosa molto coraggiosa. Valutate poi voi, insomma, che aggettivo dare a questa cosa.
0: Cioè,
1: no?
0: Garden design, guarda che secondo me questo qua c'è il caso che lanci una moda, attenzione. Peraltro mi sta venendo il dubbio che Camilla, che la vedevo un po' gironzolare, no, in giro così per il Chelsea Flower Show, chissà che no, ma allora loro sono andati a far visita, hanno ospitato da David Beckham, tra poco ne parliamo, la grandissima attrice Judi Dench, insomma c'era di tutto e di più. Chissà se sono andati anche a vedere la Serra di Afrodite.
1: Magari ha trovato un anello vibrante.
0: Lei?
1: Lei, dico, poi l'ha dato al marito.
0: A lui?
1: Non lo so.

0: One Republic, Stop and Stare, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando del Chelsea Flower Show edizione 2026, anche perché diciamo che ogni anno all'incirca ci sono 145.000 visitatori ed è praticamente il maggiore evento di raccolta fondi organizzato dalla Royal Horticultural Society. E quindi diciamo che insomma è un evento ovviamente anche molto molto importante. Si è parlato in questi giorni anche di Sir David Beckham, sì, al quale è stata dedicata una rosa, la rosa Beckham. E lui, devo dire, è arrivato impeccabile, come al solito, molto amico della famiglia reale ormai da anni. Sì, sì. E praticamente, a parte questa serra di Afrodite, c'è anche, diciamo, un'altra parte del Chelsea Flower Show che pare sia molto visitata, cioè praticamente il Re Carlo, Sir David Beckham e una serie di piccoli nani da giardino sono i protagonisti di Curious Garden, il giardino. Perché ridi?
1: Mi fa ridere. Ma no, mi fa ridere di questi che vanno a vedere i nani da giardino.
0: Ma no, scusi, i nani da giardino sono carini. No,
1: finisci. Sono protagonisti di questa cosa.
0: Sì, esatto, di questa diciamo installazione anche qua. Ma insomma, guarda, c'è molta creatività. Adesso ovviamente questa qua della Serra Afrodite, e ovviamente anche perché non è cosa da tutti i giorni vedere i sex toys in mezzo, voglio dire, alle rose, sì, alle viole, ai cactus, eccetera. Ma peraltro stavo pensando che le piante grasse hanno un po' questa, no, sì, forma sinuosa, un po' fallica, esatto.
1: Le piante grasse è facile, nel senso, è facile pensarlo, no? Nel senso, sono già così di forma. No, evidentemente hanno spinto molto, insomma, su questa parte del giardino, perché poi, hai detto bene, non è tutta così. Mi fa molto ridere questo contrasto, no, tra la famiglia reale, ok, e questo.
0: Però,
1: no, ho capito, ma mi fa sorridere.
0: C'è anche il Giappone, no, allora.
1: Perché è una cosa che sarebbe difficilmente replicabile in Italia, no? Cioè, tu fai
0: non so,
1: una cosa,
0: per esempio, a Orticola, a Milano, cioè.
1: Sì, ma chi ci va poi? Cioè, nel senso,
0: come fai, chi ci va?
1: No, la gente sì, ma sì, io sto pensando a persone molto importanti, tipo.
0: Ma no, ma scherzi.
1: Si fa sempre un sacco di problemi, no?
0: No, guarda che i garden designer sono praticamente richiestissimi, vanno forte.
1: No, sto parlando del garden, sto parlando di questa cosa qua legata al sesso, questo giardino sexy. Cioè, io ce li vedrei, non ce li vedrei i politici italiani che sono sempre tutti così, no?
0: Li vedresti?
1: No, fanno tutti puri, fanno tutti, cioè in Italia, cioè figurati se vai a sposare una cosa del genere. In cui
0: io non
1: vedono,
0: volevo citare questa cosa, ma siccome me la metti proprio lì, una delle ultime dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, dicendo che sarebbe andato immediatamente dopo un appuntamento con la Gelmini e la Carfagna, ha detto che poi peraltro, insomma, fare una cosa a tre con la Gelmini e la Carfagna,
1: sì. No, capito, ma questa è una cosa pessima, però, voglio dire, da dire. Secondo me è una cosa pessima da dire, sì, da parte di un
0: presidente. Secondo tutti.
1: Ecco, secondo tutti. Non lo so, è un giardino molto molto bello, mi piacciono molto, allora, gli inglesi, perché lo vivono senza tanta vergogna, capito?
0: No,
1: ci vanno,
0: ci mancherebbe.
1: E come? Ci va anche il re,
0: sì,
1: capito? Il re,
0: ragazzi,
1: va in un giardino,
0: ma certo,
1: dove ci sono i sex toys nascosti nell'erba.
0: Ma sì, ma perché Camilla, voglio dire. Allora, tra
1: ma
0: l'altro,
1: cosa vuol dire Camilla, voglio dire?
0: Oh, io ho un'idea sulla regina Camilla,
1: capito,
0: con tutto il massimo rispetto, è mia, me la tengo, ma
1: sì,
0: insomma, si può intuire.
1: Sì, sì.
0: Allora, un altro settore molto richiesto è anche quello del super medagliato giapponese Katsuyuki Ishihara,
1: certo,
0: che l'anno scorso ha vinto il premio Best in Show, perché dicono che i giardini progettati da questo garden designer siano un'incredibile perfezione formale. Guarda, io ho visto delle foto e devo dire che insomma sono dei giardini e dei fiori veramente spettacolari.
1: Dai,
0: quindi veramente molto belli.
1: Non solo nelle vibranti sex toys, insomma, ma tanta bellezza.
0: Cielo,

0: Elodie, che tra l'altro si è presentata bellissima con questo nuovo taglio di capelli al Festival di Cannes, era molto molto elegante, molto chic.
1: Allora, è sempre bellissima. Allora, tra poco le previsioni del tempo, ma ormai abbiamo capito, insomma, che ci dobbiamo preparare al costume da bagno, alla piscina, insomma, perché questa, è un assaggio d'estate questa sabato e domenica, ragazzi, sopra i 30 gradi, ben sopra i 30 gradi.
0: Allora, poi vi portiamo in America, dove praticamente c'è questa notizia, adesso cercheremo di sintetizzare, l'America sta spingendo per il testosterone per tutti.
1: Ragazzi, va a Aruba.
0: Vabbè.
1: Cosa fai questo weekend? Acquisto un po' di testosterone, capito? Cioè, potrebbe essere. Tu cosa fai? Io bevo un aperitivo, tu una birra.
0: Io prendo un po' di testosterone. Sì, ma guarda, acquisto. Ti ricordi che facevano i Botox party? Magari fanno il testosterone party.
1: Possibile.
0: Dai, comunque vi diciamo tutto tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Il rinforzo dell'alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti, sviluppo su Alpi e Appennini, più consistenti sui rilievi del sud. In ogni caso temperature minime in diffuso rialzo. Abbiamo valori che arriveranno ai 30 gradi al centro e al nord. Per domani le previsioni, sempre tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, temperature in ulteriore lieve diffuso aumento. Attenzione, ad inizio della settimana prossima supereremo anche i 30 gradi in molte zone del nord Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
3: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Eccolo qua, il nuovo singolo di Elisa, si intitola Amore, alle 11.31 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spaccanotizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché questa notizia arriva dall'America, ma diciamo che insomma se ne potrebbe parlare anche riguardo un po' l'Europa, perché l'America sta spingendo sul testosterone per tutti, perché diciamo che il mercato del testosterone sta correndo velocissimo più della scienza. Insomma, nascono come funghi le cliniche specializzate che spuntano ovunque, anche in Italia, e però c'è un sacco di gente che poi questi supplementi ormonali, senza neanche sapere se possono prenderli, perché ovviamente si devono prendere sempre sotto prescrizione medica o comunque dopo aver consultato un medico, si vendono facilmente in rete.
1: Quindi dopo l'Ozempic, no, per dimagrire, che vola, no, le vendite volano a livello incredibile, sono sempre gli Stati Uniti a guidare il mercato. Hai detto bene, anche in Italia e in Europa il mercato del testosterone sta salendo tantissimo. Perché va più veloce della scienza? Perché ancora gli scienziati, attraverso vari studi, si stanno chiedendo, no, se sia corretta o meno questa cosa del testosterone. Ci sono varie posizioni. In una dicono: guardate, che se la persona è giovane non c'è bisogno, no? Non c'è bisogno di integrazione, bisogna lavorare sul calo del peso, no? Sulla dieta, sull'esercizio fisico, e si recupera ad esempio la libido. Seconda posizione dice: sì, uomini con calo del desiderio, stanchezza cronica e irritabilità potrebbero trarre beneficio. E poi c'è una terza posizione che dice, insomma, di approfondire i test e capire, insomma, chi ne ha realmente bisogno. Però questa cosa qua del fatto che il mercato, no, il commercio va più veloce dello studio è un po' preoccupante, no? Perché lo si vede ormai in pratica in qualsiasi situazione.
0: Allora, diciamo che la Food and Drug Administration, che cosa ha fatto? Ha invitato le aziende farmaceutiche a farsi avanti proprio per dare un'indicazione ufficiale sulla terapia sostitutiva, perché diciamo che, insomma, gli ultimi studi, c'erano studi passati che dicevano che chi assumeva il testosterone poteva correre il rischio di avere infarti piuttosto che ictus, e quindi, diciamo, malattie cardiocircolatorie, no? In realtà poi è stato smentito tutto questo, ma insomma stanno portando avanti degli studi dove possono esserci magari degli effetti collaterali, ma ci sono, diciamo, parallelamente anche dei benefici che vanno ad incidere sulla qualità della vita, diciamo, degli uomini che li assumono. Per cui possiamo pensare che, per evitare che il mercato nero, selvaggio, certo, di chi fa da sé, insomma, a questo punto possa in realtà diventare, come dire, non lo so, la prescrizione di stato, no, del testosterone. Prendete il testosterone.
1: So. Comunque c'è anche un dato italiano, i consumi in Italia, è l'ultimo dato del dicembre 2024, siamo a 5,7 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti al giorno, quindi il mercato anche in Italia per i farmaci, ad esempio contro la disfunzione erettile, sta crescendo tantissimo. Quindi attenzione, perché mi sembra, voglio dire, la scienza arriva ad analizzare una cosa che è già scappata, voglio dire, i boi sono già scappati dalla
0: mano.
1: Nel senso,
0: no,
1: che il mercato,
0: perché,
1: è già florido.
0: Anche perché diciamo che il testosterone ad alti dosaggi può dar fastidio, sì, perché può spessire la muscolatura cardiaca. Certo. E c'è questo studio, per chiudere, che ha fatto questa ricerca danese, che è stata pubblicata nel 2018, su circa 500 uomini che usavano steroidi anabolizzanti ad alte dosi, e ha trovato un tasso di mortalità 3 volte superiore rispetto a chi non lo utilizzava, diciamo, utilizzava nell'arco di 7 anni.
1: Per sintesi, occhio, se avete qualche problemino andate dal dottore, dal medico, ok? Fatevi consigliare, Non calatevi il testosterone.

Back on 74, John Girl. Allora, sta per arrivare, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone e poi vi racconteremo quello che ha fatto Drake. Allora, Drake, io lo amo e quindi, cioè, per me lui può fare, non dico tutto, però quasi tutto, ecco. però cioè, questa...

0: Ma tu le compreresti?
1: Le mutande di qualcuno pagando tanti soldi? Scusa.
0: Beh, famoso.
1: Sì, ma le mutande usate, ma lavate di qualcuno?
0: No, usate, scusami.
1: Usate e non lavate?
0: Immagino.
1: No, io non le comprerei.
0: Mm.
1: Io no.
0: No, nemmeno io.
1: Tu? Va bene.
0: No.
1: Siamo
0: no.
1: in due. Ma
0: no,
1: Drake no. non la pensa come noi.
0: Vabbè, ma lui sai, c'ha il pelo. Dai, ne parliamo tra poco di quello che ha combinato Drake qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mechlon Lennox?
8: Conosci Mechlon Lennox?
7: Mechlon Lennox?
8: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo pollini.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 89, tra l'altro lei non mi ha fatto mistero, insomma, di aver subito, è successo a tantissimi artisti, l'influenza musicale di un grande Barry White, tant'è che 3 anni dopo l'uscita di questa canzone, questa stessa canzone fu registrata nel 1992 insieme proprio a Barry White, e il, diciamo, ricavato della vendita andò in beneficenza a questo ente che era un'organizzazione no profit che fornisce servizi di consulenza per le famiglie, insomma, a basso reddito, e alle madri che vivono in zone economicamente disagiate. Quindi, insomma, un bellissimo progetto anche sociale, oltre che musicale.
1: Allora, andiamo insieme, se sei d'accordo, in questa asta francese, ok, dove vengono battuti alcuni articoli molto particolari, tra i quali un paio di mutande usate appartenute a Michael Jackson. Ok, siamo io e te seduti, insomma, possiamo rilanciare, no? Sai come si fa nelle aste? A un certo punto uno vicino a noi, che si chiama Drake, rilancia e li acquista per $365,000. Ma tutto a posto le mutande usate di Michael Jackson.
0: Allora, intanto dobbiamo dire che Drake è un fan assoluto, sì, chiaramente, sì, di Michael Jackson. Sì, e poi dicono fonti, diciamo, vicino a Drake, che lui è un po' malato di collezionismo, aiuto musicale, tant'è che, insomma, non è la prima cosa che compra, no? Sì. Cioè, nella sua villa, praticamente, lui pare abbia un'enorme collezione privata di memorabilia musicali che custodisce gelosamente. Quindi adesso non sappiamo bene gli oggetti che ha, ma questo sì, sappiamo che ha speso cifre folli per entrare in possesso, insomma, diventare proprietario di questi oggetti. Quindi
1: sai cosa mi fa sorridere? Mi fa sorridere gli organizzatori dell'asta, no? I battitori, sì, che a un certo punto hanno detto: allora, cosa abbiamo? Gioielli, abbiamo un quadro, no, abbiamo un'auto, no? E poi abbiamo queste mutande di Michael Jackson usate. Ma cosa facciamo? Le mettiamo all'asta, oppure ci sarà qualcuno che le vuol comprare? Quanto sarà disposto a pagare? Ma sai, loro si saranno fatti tutti i loro ragionamenti. Sì. Poi è arrivato Drake e li ha comprate a
0: 300. La mia domanda è un'altra, perché voglio dire, chi è che ha tenuto e perché le mutande usate di Michael Jackson? Perché voglio dire, sai, tu tieni, non so, un ricordo personale, una maglia, un giubbino, un pantalone, una scarpa, ma le mutande, chi non è che l'ha tenute?
1: Le ha tenute, cioè, secondo me, una delle persone che è entrata, è brutto da dire, ma nel momento in cui lui è morto, saranno entrati in questa casa,
0: preso delle cose,
1: avranno trovato un po' di capi di abbigliamento usati, probabilmente anche non lavati, che erano lì,
0: che
1: in quella,
0: brutto, però.
1: Li hanno presi, furbi, li hanno tenuti, magari anche la stessa famiglia,
0: famiglia. Può essere, sì.
1: E poi, strada facendo, queste mutande hanno girato il mondo per arrivare in Francia, in questa asta pubblica.
0: Se sta bene a lui, perché poi, sai, dipende dove custodisce tutti gli altri oggetti che lui ha nella sua villa, sai, perché metti qualcosa così in bella mutande, non so.
1: Ma andiamo al dopo. Ok, lui ha preso le mutande, ha tanti soldi, va bene. Adesso cosa ne fa? Le incornicia, le mette sul caminetto?
0: Le tiene lì, le venera.
1: No, che brutta, cosa.
0: Scusa, quando tu sei fan di qualcuno, guardi, dai, non vorrei arrivare a dire le annusa, spero di no, perché.
1: No, ma perché mi dici questa cosa?
0: Scusa. Scusa, se uno come Drake non si fa. Ma Claudio, scusami, se uno compra le mutande usate di Michael Jackson, secondo te si fa sti problemi? Ma dai, ovvio che no. Cioè, cosa fa? Le impacchetta, le lascia lì appese?
1: No,
0: sopra il divano.
1: No. Le mette in bella vista, di sicuro.
0: No, non credo che le metta in bella vista. Non lo so, devo andare a guardare su Instagram la casa di Drake per vedere se ha appeso queste. Oppure fare una ricerca, dai.
1: Fammi sapere.
0: Ok, tra poco te lo dico.

0: Eccolo qua, Samurai J con Ossessione. Allora, tornando un attimo a Drake, tra l'altro, visto che lui adesso è uscito con 3 album, proprio sulla copertina dell'album Iceman, compare con un guanto che è appartenuto a Michael Jackson, quello con tutti i brillantini che lui aveva indossato durante il Victory Tour del 1984. No, lo dico perché circolano molte notizie che in realtà quella dell'acquisto delle mutande sporche di Michael Jackson sia una fake. Non è proprio certa, diciamo, la notizia che in realtà abbia comperato queste mutande appartenute a Michael Jackson, però potrebbe starci perché ha comperato un sacco di cose che sono appartenuti al grande Michael Jackson.
1: C'è differenza però tra il guanto e il guanto, poi immagina quando ballava Michael Jackson, il guanto è un
0: certo.
1: Un capo iconico rispetto al mutande. C'è un filo di differenza. Poi una nostra ascoltatrice diceva: ma come fanno a essere sicuri che siano non lo so,
0: quello sono tracciate, quello tracciato il percorso,
1: il discorso vale per tutte le cose, però è la la maglietta John Lennon, come fai a sapere? Ci sarà una certificazione.
0: Ci si fida della certificazione.
1: Delle mutande,
0: dai. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
12: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
14: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
15: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
14: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
16: Buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, tra poco le notizie.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon.
19: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
20: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
22: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
21: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
22: Grandi marche, grande risparmio. Grande Bennet.
23: Radio Number One Notizie.
24: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche. Secondo alcuni autorevoli media, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986, un visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e della sua sostenibilità. Ed ora l'ampia pagina dedicata allo sport. Formula 1 al via il lungo weekend del Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere alle 19.30 ora italiana, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Va in scena alle 20.45 anche l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta in influente per la classifica finale. Alle 20, gara di ritorno dei play-out di Serie B tra Sudtirolo e Bari. 0-0 l'andata in Puglia. Infine il Giro d'Italia, oggi 13ª tappa tutta piemontese sulla carta tranquilla, 189 km da Alessandria a Verbania, città natale di Filippo Ganna. Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la maglia rosa, destinata a restare sulle spalle del portoghese Eulalio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Eccolo qua, dito nella piaga, che fastidio, in questo venerdì 22 maggio, mezzogiorno e 6 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi parliamo di questo progetto molto molto interessante, di cui si fa, diciamo così, apripista, possiamo dire così, l'Emilia Romagna.
2: Emilia Romagna, parliamo del solito problema che ritornerà tra poco con la fine della scuola, soprattutto per i bambini più piccoli. Questo progetto ad esempio si rivolge proprio ai bambini delle elementari. Sono tantissime le settimane di vacanza dei bambini, i genitori non possono ovviamente avere 13 settimane di ferie d'estate, devono piazzare i bambini per chi non ha i nonni nei vari camp, quindi costi. La regione Emilia Romagna ha detto ok, facciamo questa prova, le due settimane di settembre, prima della ripresa della scuola il 14, apriamo le scuole, è una sperimentazione in 42 comuni della regione, e facciamo sì che ci sia un sollievo per i genitori. È un progetto molto molto interessante.
1: Sì, allora non saranno ovviamente lezioni tradizionali,
2: no.
1: Ma ci saranno laboratori culturali, sportivi, sì, musicali, oltre a momenti di gioco e socializzazione. Diciamo che poi ogni comune potrà insomma un po' personalizzare, certo, questo progetto in base alle proprie esigenze. Mi viene da dire che ovviamente è vero che hanno pensato queste due settimane, che sono quelle un po' che passano tra la fine, diciamo, dei
2: sì,
1: del campus, insomma queste cose,
2: fine
1: così
2: delle
1: estive,
2: ferie. Sì,
1: infatti, delle ferie, inizio della scuola. Però se ci fosse anche durante l'estate,
2: vabbè,
1: cioè
2: ragazzi,
1: se iniziasse prima, credo che veramente,
2: guarda, allora,
1: tutti accorrerebbero in massa.
2: L'Emilia Romagna ha messo sul piatto 3 milioni di euro per, ovviamente, perché ci sono dei costi, no? Ci sono persone, ci sono scuole che rimangono aperte. L'idea è che poi dopo il test di quest'anno, nella prossima stagione, questa cosa venga praticamente riprodotta in tutta la regione Emilia Romagna, quindi i soldi dovranno essere molti di più. È ovvio che le settimane di vacanze sono tante, però queste due qui, le due di settembre, evidentemente loro hanno fatto un'analisi e hanno visto che in queste due settimane le persone sono già tornate al lavoro, no? E quindi lì il problema, e i camp non ci sono, tra l'altro, nelle settimane di settembre, ce ne sono di meno.
1: No, infatti, quello che dicevo
2: quindi
1: prima.
2: Quindi secondo me questa è una buonissima idea, spero che venga copiata velocissimamente,
1: allora,
2: da tutte le regioni italiane.
1: Diciamo che questa è una sperimentazione, poi se dovesse funzionare,
2: sì,
1: effettivamente questo progetto potrebbe diventare un modello anche per altre regioni. Oddio, secondo me delle cose in qualche regione, cioè si fanno già, magari cioè durante l'estate, magari non per lunghissimi periodi, però secondo me qualcosa
2: sono
1: c'è.
2: Sono singole iniziative.
1: Sì,
2: singole iniziative,
1: esatto.
2: Altrimenti speri nel Grest dell'oratorio, nel Credo, 2 o 3 settimane, in qualche camp sportivo, e poi ti metti lì e speri che ci sia un nonno disponibile o qualcuno.
1: Sì, stiamo parlando di bambini piccoli,
2: cioè
1: dai 6 agli 11 anni,
2: perché
1: poi dopo fanno da soli, insomma, più o meno.
2: Anche nei primi anni di media, insomma, diventa anche lì abbastanza complicato.
1: Però ovviamente, diciamo, i bambini, quelli piccoli,
2: hanno bisogno di un posto.
1: Certo.
2: Non è che lasciarli a casa da soli.
1: Allora, diciamo che l'Emilia Romagna, comunque, anche in questo caso, è una regione no, che insomma diventa assolutamente moderna, faro, illuminante, speriamo di sì, dai.
2: Sono molto avanti.
1: Un po' come nella sanità, giusto?
2: Sì, anche
1: nella scuola, insomma, fanno parlare bene di sé. Cioè Lucas Graham.

0: Lucas Graham, Seven Years. Allora, stavamo parlando qui a The Journalist di questo progetto dell'Emilia Romagna per andare incontro alle esigenze, insomma, delle famiglie che si trovano a dover gestire il lavoro e i figli che sono ancora in vacanza da scuola, in attesa che, insomma, si riaprano le scuole prima. Ne avevamo parlato, no? Che, insomma, in Italia le vacanze durano un casino. Bisognerebbe chiedere poi ai ragazzi se sarebbero d'accordo a tornare a scuola, che ne so, il primo di agosto, cioè. Capito?
1: No, primo agosto no, però.
0: Primo agosto no, allora.
1: Però anche il fatto che l'opposizione, ad esempio politica, in Emilia Romagna sia stata d'accordo su questo progetto la dice lunga, perché evidentemente questo è un problema molto
0: sentito
1: e trasversale. Ripeto, 13 settimane di vacanze. Sai, uno può avere le 2-3 settimane di ferie e le altre 10 che cosa fa? Cioè, io personalmente pagherò 8 settimane di camp, ad esempio, quest'estate, ma e voglio dire, alla fine un camp costa tanto,
0: un sacco di soldi,
1: 100 euro, 120, 140, i guest costano di meno, magari c'è qualche associazione che fa pagare di meno, ma è un problema molto concreto, quindi
0: ci sono, diciamo, modi anche di, comunque, associazioni, adesso non in tutti i posti, però in tutte le città, però adesso non è che tutti proprio portano, diciamo, i figli, insomma, i camp estivi, dai, ovviamente, perché non tutti hanno possibilità economiche.
1: Devi avere i nonni oppure li lascia a casa da soli.
0: A 6 anni però da solo non ce lo puoi lasciare,
1: infatti. quindi paghi, guarda che è una cosa, cioè, davvero, tra l'altro è una cosa degli ultimi 10 anni, no? Una volta evidentemente non tutte le coppie lavoravano entrambi, i nonni erano molto più presenti, adesso è molto difficile, molto molto complicato.
0: Comunque, diciamo, 2 settimane che andranno dalla fine di agosto al 14 settembre, se poi questo progetto dovesse, come dire, funzionare, e mi pare che ci siano tutte le caratteristiche perché funzioni, potrebbe anche essere preso a modello, diciamo, da altre regioni, no?
1: Sì, mi piacerebbe che ci fosse subito una risposta di tutte le altre regioni, subito, lo facciamo anche noi, ci proviamo anche noi, non sono lezioni, come ben ripetuto prima, sono attività però all'interno della scuola, quindi
0: ricreative, ecco, esatto. Sì, dici, non va al bar mio figlio quando non ci sono, cioè, capito?
1: Come il mio.
0: Come il tuo, che ti dice, ah no, vado da Marco. Sì, va al bar.

0: attenzione al karma, The Colors. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo all'interno del Roland Garros, perché ragazzi, i tennisti stanno protestando per i montepremi bassi.
1: Ragazzi,
0: troppo bassi anche voi.
1: Guadagnano troppo poco. Io un po' li capisco.
0: No, però quindi, si rifanno, capito?
1: Sì, è vero. Cioè, protesta particolare, tra l'altro.
0: È particolare, no? Che attenzione, che potrebbe anche essere questa, sì, anche copiata, perché protesta è, cioè, vi diremo cosa faranno i tennisti per protestare contro i compensi montepremi troppo bassi. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: meno si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
10: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
16: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
17: Radio Number One.

0: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco. Allora, qui Radio Number One, adesso vi parliamo di questa protesta dei tennisti che considerano il montepremi a Roland Garros troppo basso, anche perché loro in sintesi cosa dicono? Gli introiti sono aumentati, ma il montepremi, a me sembra un po' un'assurdità, è rimasto lo stesso, soprattutto diciamo a tutelare quelli che sono più in basso, no? Non stiamo parlando dei big, i tennisti, quelli che sono proprio, che ne so, il 200° posto, insomma. Comunque in basso in classifica e si lamentano insomma di questo montepremi, anche se la direttrice del torneo, l'ex tennista la Moresmo, dice che non c'è nessuna possibilità che montepremi possa salire perché era già stato aumentato l'anno scorso nel 2025. Quindi cosa faranno?
1: Faranno uno sciopero, diciamo così, uno sciopero, una riduzione di tempo nelle interviste, cioè ridurranno il tempo dedicato alle interviste di 15 minuti. Perché hanno scelto il 15? Perché il 15% è la percentuale degli incassi totali che i quattro tornei dello Slam riservano al montepremi. Però se la pensiamo in questo modo, in effetti non è una percentuale altissima, cioè lì c'è un business, no? Nel quale evidentemente in tanti guadagnano, però al montepremi in questo momento è riservato, anch'io dico, solo il 15%. Loro vorrebbero arrivare fino al 22%. Detto bene che la battaglia non è per i primi 10, 20, 30, ma è anche per quelli che arrivano dietro, no? In 124 che entrano nel tabellone, pensiamo anche al 100°, al 110°, al 120°. Sono evidentemente soldi che loro vogliono dividersi tra giocatori un po' di più.
0: A me fa molto ridere questa cosa delle interviste, perché vabbè, 15 minuti in meno, cosa fai? Vai lì col cronometro. Già insomma le interviste, sai, no? Poi dipende, non è che molti tennisti amino molto fare, gli sportivi in generale, perché poi le domande quando sei in mezzo alle competizioni, no, sono sempre le stesse. Quindi diciamo hanno anche la scusa per parlare di meno.
1: Ah beh, questo sì, Sinner tra l'altro ogni tanto lo dice, no? Qual è la cosa più brutta, lui le conferenze stampa,
0: le interviste,
1: che poi non è vero, perché lui ne esce sempre bene, sorridente, carino e anche bravo a rispondere, direi, va sempre dritto, no, al punto,
0: però...
1: e le sa gestire bene, però non gli piacciono evidentemente,
0: no. Ma no, perché sai, poi allora ovviamente ci sono le indicazioni che di solito danno gli uffici stampa, no, i giornalisti, di non fare domande che vanno un po' fuori, quindi le domande sono sempre quelle, capito? Sempre con le risposte che sono sempre quelle.
1: Guarda, l'unico che ogni tanto esce, infatti sui social, è un assoluto protagonista, è Ubaldo Scannagatta, che è un grande, no? Lui lavorava anche con Rino Tommasi, mi sembra, e lui fa sempre queste domande molto molto strane e sui social si ritrovano con Sinner che ride, perché gli fa le domande veramente, domande, prova a uscire, no? Perché altrimenti è sempre diritto,
0: ragazzi,
1: rovescio,
0: no,
1: vinto, perso,
0: è quella, quell'altro, sì, due scatole, no,
1: cioè, non facciamoli diventare dei calciatori. Diamogli la possibilità di dire anche delle cose un po' diverse, un po' strane, un po' particolari.
0: Oddio, anche nei ringraziamenti, quando alla fine dei match devo dire grazie al tuo team, complimenti al tuo team, ti ho visto bene, quello e quell'altro. E tu... Vabbè, dai, per forza di cose, poi ogni tanto qualcuno ci inserisce qualcosa di più divertente. Comunque vedremo, allora, quindi meno intervista a Roland Garros, perché i tennisti hanno questo montepremi che purtroppo si è ridotto e quindi vogliono protestare.
1: Va bene, dai, proviamo ad alzarlo. Dai, proviamoci.

0: In the Dark, Selena Gomez. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi parleremo dell'arzillissimo, perché ragazzi, c'ho più di 80 anni, ma fa, canta, recita, viaggia, suona, fa 200 figli.
1: Sì. Fa anche casino, però, come in questo caso.
0: Vabbè, dai, però.
1: Esagerato.
0: Cioè, una festa, tu conosci feste silenziose?
1: No, tra l'altro quanto pagherei per andare in una festa con Mick Jagger?
0: Ma che bello, a chi lo dici?
1: No, io ci andrei di corso.
0: Io ero innamorata di lui quando ero bambina, ti ricordo, te l'avevo detto.
1: Cioè, eri bambina?
0: Sì, ero bambina.
1: Anni?
0: 90.
1: Certo, andavi l'asilo. L'asilo, io già
0: andavo l'asilo con le mie canzoni. Con le... Mi ricordo, certo. Te lo dico, che la suora mi diceva: ma che musica ascolti? Io dicevo: certo. Che faccio gli affari suoi. Allora, io avevo le suore, sì. Rimanete lì, dai, tra poco vi diciamo che cosa ha fatto Mick Jagger. Vabbè, lui non ha fatto niente. Secondo me i poliziotti hanno fatto irruzione perché volevano farsi fare l'autografo da Mick Jagger.
1: Ma,
0: così, tanto per.
1: So,
0: no, dici.
1: So. Ma dubito. Ha fatto casino, dai, troppo casino, evidentemente. Ma lo perdoniamo, almeno io lo perdono.
0: Vabbè, anch'io, ho voglia. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Moonlight, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alle grandi canzoni anni 2000. Allora, siamo a Stromboli, dove c'è una leggenda vivente, c'è poco da dire, insomma, che risponde al nome di Mick Jagger, che festeggia la fine delle riprese di questo nuovo film diretto da Alice Rockbacher. Cast stellare, non c'era solo lui in questa festa, un sacco di attori, gente, pensa, tramonti, cose, ville, belle, cocktail,
1: Stormy Hop. Certo, così. Tu aggiungi. Alla fine è esagerato, ha fatto casino, il party è stato interrotto dalle forze, sembra un film, dalle forze dell'ordine. Buonasera, favorire documenti. Voi di là, voi di poco casino. No. Chi è lei? Mick Jagger. Sì, Mick Jagger, si metta dietro il film. L'avrà riconosciuto? Sì.
0: Ma certo, dai, se Mick Jagger.
1: mi sa molto, sai, di quelle forze dell'ordine che arrivano e non capiscono con chi. Dicono: allora, voi chi siete qua? Che lingua? Americani, inglese. Ma chi siete voi? Attori? Insomma, comunque è andata così. Casino, è arrivato. Hanno esagerato, evidentemente, dai. No.
0: Ma lui, allora, attenzione, perché ci sono state le proteste della Proloco, è vero che il territorio è molto fragile da proteggere, quello è vero, no? Praticamente Rosa Oliva, che è presidente della Proloco Amo Stromboli, ha detto questo: è l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Allora, però, presidente, dobbiamo dire che, insomma, secondo me una foto di Mick Jagger a Stromboli vale mille. Più di mille spot, premesso che anche lì, insomma, c'è il problema, no, dell'overtourism, quindi non possiamo andare in 70.000, insomma, a Stromboli. Allora sono arrivate le proteste dei vicini. Io non so se i vicini sapessero che uno dice: beh, chi se ne frega che c'è Mick Jagger, fa casino, mandiamo la polizia.
1: Ho capito, però ragazzi, dai, ci vuole modo. Allora ci
0: lui
1: manca,
0: cosa ha detto, poi non lo sappiamo,
1: ma lui ha detto ciao, è andato via. No, è andato sullo yacht, è andato via. No, bisogna anche capire che cosa ci manca, insomma, questa parte del racconto, cosa facevano evidentemente.
0: Ma allora,
1: e a che ora?
0: Dunque c'era rumore, musica alta e musica e gli orari, quindi diciamo le proteste dei vicini probabilmente sono arrivati perché magari fino a, che ne so, 2 di notte si sentiva molto questa musica e quindi avranno detto: ah, guarda, saranno i soliti casinisti, guarda, che fanno casino.
1: Mick, un consiglio da un amico: la prossima festa, voglio dire, tu no, vai dal vicino, gli dici: ascolta, venite alla mia festa, loro sono tutti vengono, li coinvolgi, è l'unico modo. Tiri dentro, li presenti agli altri, vieni qua tu, questo qua è il mio amico.
0: Comunque qui, bella questa foto di questo articolo, non so se era Stromboli, ma insomma di Mick Jagger, che tra l'altro è sempre in Italia, perché lui ama moltissimo l'Italia, devo dire. Poi mi dà l'idea, questa cosa l'avevo letta, che le persone che lo fermano e lo riconoscono, no, per chiedergli le foto, lui è veramente sempre molto disponibile. Porca miseria, ma non lo becco mai.
1: Perché tu mi bazzichi Stromboli nel weekend?
0: Però lui non gira solo a Stromboli, lui mi va proprio in giro ovunque, e quindi potresti beccarlo che ne so, qualche paesino della Toscana, della Sicilia.
1: Lui è più Sicilia,
0: gira.
1: Lui è più Sicilia,
0: sì, lui è più Sicilia,
1: detto,
0: ma detto gira
1: tante volte, insomma, che quello è un luogo, no, molto molto amato. Però dobbiamo uscire da questa cosa qua delle feste, cioè le feste sono un bel segnale. Ho capito, però bisogna cercare
0: c'è
1: di
0: vita.
1: Infatti, finché c'è vita, c'è speranza.
0: Bene.
1: E abbiamo bisogno
0: oggi
1: di
0: abbiamo
1: speranza.
0: Iniziato con la frase di Cicerone, adesso abbiamo finito. Vabbè, dai.
1: Comunque, dunque, la notizia più bella di oggi per me rimane quella del benzinaio che faceva il pieno di benzina nel garage.
0: Ma nel garage, nel cortile.
1: Nel cortile. Mi fa ridere.
0: Questo è sinonimo di creatività italiana. Allora, c'è il nuovo singolo di Madame e Marrakesh.

0: Radio Number One in attesa di One Match che parte tra poco.
1: Beh, sono già pronti, pronti a litigare su un argomento molto scottante.
0: Cioè?
1: Un argomento molto scottante, mi hanno detto, non so quale sia.
0: Molto scottante. Va bene, dai.
1: Insomma, preparatevi, una puntata memorabile. Noi cosa facciamo?
0: Auguriamo buon weekend agli ascoltatori e diamo appuntamento a lunedì mattina, come sempre alle 10.
1: Mi raccomando, costume da bagno, piscina, godetevi il caldo
0: e anche
1: estivo.
0: Un occhi in tasca ogni tanto.
1: Ma come un occhi in tasca?
0: No,
1: ma
0: dico,
1: che augurio
0: vabbè,
1: è?
0: Occhi in tasca ogni tanto.
1: Va bene, dai.
0: Dai, a lunedì.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Ditta di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
12: Radio Number One, manca un minuto all'una. Le notizie poi One Match.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Radio Number One Notizie.
16: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
17: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
16: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere è Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
18: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18:30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
16: Ed è tutto, buona giornata.
19: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
20: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
21: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: One Match. Vediamo chi ha ragione.
12: Buon pomeriggio, questo è One Match, l'ultimo appuntamento della settimana dalle 13 alle 14 su Radio Number One. Io sono Andrea Ferrari e con me, come sempre, devo dire a volte purtroppo, a volte per fortuna, lo zio Francesco Nasti.
24: buon pomeriggio a tutti. Come per fortuna o purtroppo? Sempre
12: sono
24: per
12: combattuto.
24: Fortuna.
12: Sono combattuto.
24: Ma no, ma tu sei l'uomo più fortunato del mondo in questa oretta con me. Ma che scherzi, mai dico. Ma ti rendi conto? Vabbè, senti, oggi... capitano mio capitano!
12: No, infatti oggi tema scottante, l'hanno detto i The Journalist poco fa, Claudio e Fabiana, li salutiamo, hanno detto tema scottante in One Match, in effetti è scottante, no?
24: Ma non è per niente scottante, però se volete usare l'aggettivo scottante, usiamo scotto più che scottante. È così, è un argomento di chiacchiericcio leggero, visto che è un bel weekend quello che si prospetta.
12: Infatti, hai fatto bene a specificare, questo è One Match, allora rimanete con noi, ora c'è la nostra musica, la musica di Radio Number One.
25: One Match. E tu, da che parte stai?
26: Mi sento.

0: Serena Brancale Levante Delia al mio paese su Radio Number One e comincia un esilarante, come sempre, d'altronde, appuntamento di
1: Quan,
0: One Match. Questa è Serena Brancale che era già scatenata, l'abbiamo vista ieri scatenata anche al party di Samurai J, perché è uscito l'album oggi e c'è un featuring tra proprio Samurai J e Serena Brancale.
1: Tu le sai tutte, incredibile sto omino qui com'è informato su tutti questi gossip paralleli sulla musica.
0: È un gossip.
2: Dai. Tu sai è che musica, si scatenano, ti sai cosa combinano a Milano la sera con te. Vabbè.
0: Sì. Allora io non so come sia possibile che ci sia venuto in mente un duello del genere, ma tant'è. Ci è piaciuto, abbiamo detto, facciamolo per chiudere la settimana in bellezza, ed è una sfida che riguarda due lavori, due mestieri che evocano anche tante cose, no? Magari delle immagini che uno ha ben impresso, dei film. E la domanda è questa, caro zio, tu la sai,
1: dica.
0: La leggo io. Preferite i comandanti di un aereo o i comandanti di una nave? Pensa te che chicca.
1: Guarda che perché dietro c'è tutto un mondo alla navigazione per mare e quella invece per cielo. Quindi è sempre una domanda leggera. Invece andate fino in fondo, fatevi questa così, fate un momento di riflessione. Preferisco un comandante la nave oppure comandante e l'aereo. Guarda che bello, anche poetico, molto oggi, molto poetici.
0: Poetico e interessante, allora ci schieriamo sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: Ma pensa proprio ai pirati dei Caraibi,
0: ma
1: quindi
0: dai.
1: Il comandante di una nave, e io tra l'altro non potevo prendere posizione diversa perché io ho avuto uno zio di cui vado fierissimo, che è stato anche capitano superiore di lungo corso, e quindi voglio dire, la navigazione un po' nelle vene del Dusty, il mare ha un fascino eterno, le tempeste, gli orizzonti, la poesia, e poi il capitano Stubbing, mare
0: sì?
1: Profumo
0: ah,
1: di...
0: Okay.
1: Capitano Stubbing, Loveboat, per
0: Love
1: favore.
0: Boat, sì.
1: Esatto, c'è questo fascino del comandante di una nave, bellissimo. Ma io mi chiudo qui per ora, lascio spazio a te.
0: Sì, anche se comunque non ci sono cose che lo zio Nasty non abbia fatto nella vita o che abbia
1: parenti. Non è che ho fatto io.
0: È capotato.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Mi ha sempre incuriosito il lavoro del comandante di un aereo, tanto che anche oggi, se si potesse, io mi metterei di fianco al comandante per vedere un po' come si fa a guidare, come funziona la cloche, che tasti bisogna premere. E mi stupisco sempre, caro zio, di come l'ingegneria umana abbia portato a costruire questi mezzi giganti che volano nel cielo. Dobbiamo ringraziare anche il nostro Leonardo da Vinci, citato ieri, tra l'altro, anche nello scontro tra barbuti e sbarbati. Io credo che volare sia qualcosa di incredibile, sto quindi dalla parte dei comandanti di aerei, di cui stimo tra l'altro delle qualità pazzesche, vale a dire il coraggio, il sangue freddo, perché bisogna avercene tanto, e anche tanta competenza e disciplina.
1: Bene. Questo voglio dire comune anche a quelli delle navi, te lo dico.
0: Ma
1: cioè giusto per...
0: Non è la stessa
1: anzi,
0: cosa.
1: Se, visto che siamo in sfida, ricordati che i comandanti delle navi ci sono da che è nato l'uomo, quindi immagina un po' che mari hanno solcato quelli che proprio sapevano, non c'avevano neanche la bussola, non c'avevano.
0: Fa niente, qui si tratta di immaginario comune. Preferite, diciamo, comandanti di navi o di aerei? Il numero per i vostri messaggi è il 393 444 0444.

0: Mars insieme a Mark Ronson con Uptown Funk. Che bella coppia, ragazzi, c'è Bruno Mars e Mark Ronson, uno dei produttori più pazzeschi. Io alzo le mani. Torniamo a noi invece, perché c'è una sfida in corso anche oggi, come tutti i giorni dall'una alle due su Radio Number One, il one match tra me e il buon Andrea Ferrari, che ha la testa sempre tra le nuvole e infatti preferisce, eh sì, perché quello è il fatto, tu avendo la testa tra le nuvole preferisci i comandanti degli aerei, io invece sono per quelli delle navi.
1: Tanti messaggi che sono arrivati, andrei subito a leggerne o ascoltarne qualcuno. C'è questo che dice: preferisco comandante di aereo sempre, visto che lo sono pure io. Simone da Brescia, grazie. Vorrei anche sapere qualche tua esperienza, qualche curiosità, esatto, su come si faccia, perché appunto, come ho detto poco fa, quando mi sono schierato, è una cosa che mi ha sempre dato.
0: Ma no, ma invitaci, Simone, invitaci una domenica a fare un volo sul lago di Garda, visto che sei di Brescia, e io e Andrea veniamo volentieri, portiamo le patatine, non lo
1: sull'Aliante,
0: so.
1: Sull'Aliante.
0: Non che Aliante,
1: poi,
0: sull'aereo.
1: Vuoi leggere tu questo?
0: Ciao, noi siamo i Fantastici Due, perché una volta eravamo in quattro, siamo rimasti io e te e duriamo anche poco. Grazie comunque per il complimento. Io voto la nave, e la nave deve essere come Love Boat, serie televisiva, l'ho detto prima, Mare Profumo di Mare, canzoni di Little Tony. Ragazzi, lì ogni puntata l'equipaggio ne castigava una, ma non è vero, non era... Cioè no, ragazzi, aspetta, ferma. Il capitano Stubbing, che era il comandante della nave e anche capitano, era una persona serissima, era quello che metteva sempre pace tra le persone che litigavano, trovava sempre una soluzione, era sempre super partes, e non mi risulta che avesse avuto degli inciuci nella serie televisiva. Poi c'erano quelli dell'equipaggio che ogni tanto qualcuno si innamora, però erano più quelli che erano a bordo come passeggeri, che facevano tutti gli inciuci. Si chiamava Love Boat, il cazzo doveva fare, secondo te, un'altra, e si chiamava Love Boat. Se era Food Boat, magnavano Love Boat e facevano altro. Adesso.
1: Beh, allora continuate a mandarci messaggi. Questa è una sfida che riguarda, come dicevamo, due mestieri che evocano tante, tante cose. Sono due figure alla fine di grande fascia nell'immaginario comune, e quindi è anche un po' la sfida fra il cielo e il mare. Dai, continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.

0: Coppa e Manu Chao con A me mi piace su Radio Number One. Continuate a votare, preferite il comandante della nave o il comandante dell'aereo? Sfida tra mare e cielo, 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. E questo è One Match con Andrea, infatti.
2: Broom, broom,
1: sì, Andrea.
2: Ferrari. Fa così, sì. Madonna, Sabrina.
1: Francesco Nasti.
2: E vai fallo un po' più sensuale, Francesco.
1: Francesco Nasti.
2: Vabbè, meglio di no, dai. Torniamo alla sfida.
1: Sì, sono arrivati tanti messaggi. Meglio comandanti di nave o comandanti di porto. La musichetta sotto non c'entra una beata mazza, in ogni caso.
2: È bella per quello, con complimenti alla scelta.
1: Dai, andiamo ad ascoltare questo vocale. No, non è partito, ragazzi. Non è partito il vocale. Vediamo se ora parte, invece.
3: Aereo tutta la vita, Giovanni.
1: Me l'ha fatta sudare, me l'ha fatta sudare, ma il voto è per me e c'è un altro.
4: Vai. Ciao, buon weekend, ragazzi. Sono Angela da Lugano. Allora, io scelgo quello dell'aereo, perché quello della nave mi ha fatto venire in mente subito il schettino. Perciò io scelgo l'aereo. Ciao.
1: Brava Angela, brava.
2: Ma allora schettino, allora scusa, se pensi all'aereo ti possono venire in mente cioè, il film è L'aereo più pazzo del mondo, che c'era il comandante che le faceva di tutti i giorni, dai.
1: Beh, cosa vuol dire? Rimane comunque in testa il fatto dell'aereo, che è ambientato nell'aereo, c'è l'aereo nel titolo del film, quindi bisogna anche attaccarsi a queste cose qua, caro zio, eh.
2: Bello, ma cioè, poi il mare. Attaccati all'aereo.
1: Bello il mare, però poi dai. Andate lentissimi.
2: Cosa c'entra? Anzi, è proprio il bello del viaggio.
1: Arrivate dopo 3 settimane per fare certi
2: viaggi.
1: Perché
2: te lo godi?
1: Ma
2: sì. La profumanza della salsedine,
1: ma
2: scusa,
1: quale profumanza? Ma quale profumanza?
2: La profumanza della salsedine, cioè il mare poi insegna il carattere. Ogni traversata richiede pazienza, coraggio, lucidità. Cioè, ragazzi, la pazienza. Invece lì l'aereo metti in pilota automatico, andiamo on the left side, right Gottardo, the left side Mar Mediterraneo, the captain speaking, the temperature at the ground, e finisce lì, dai, ragazzi.
1: Ah, perché parlano tutti romano misto inglese.
2: Vabbè. Quasi sempre, anche quelli di Bolzano, quando poi salgono e diventano comandanti dell'aereo, parlano romano. E non so perché, ma tu sull'aereo noterai questa cosa.
1: Però io ti dico, per fare, secondo me, i viaggi nel mondo è molto meglio l'aereo, anche perché appunto riesci a coprire più distanze, a fare dei viaggi proprio per tutto il mondo, tutto l'anno, senza troppi problemi.
2: Noi facciamo i viaggi più piccoli, ci godiamo il viaggio, il mare!

0: Oggi si può dire, ma che caldo che fa in questa città. Estate, giovanotti su Radio Number One, stiamo discutendo se sia meglio, a proposito di estate, farsi un viaggio magari in nave, mettiamola giù anche in questo senso, in nave o in aereo, no? Vantaggi,
1: preferite
0: svantaggi.
1: Il mare o il cielo, questo è un po'.
0: Sì, giusto,
1: e allora
0: giusto.
1: Sai cosa c'è? Io
0: cosa?
1: Ti chiamo il momento a tradimento.
0: Che cosa?
1: Sì. Voglio
0: che
1: un
0: cosa?
1: Momento. Sì, sì, subito, subito, subito.
0: Io non sono pronto, comunque te lo dico, eh.
1: Beh, il momento si chiama tradimento, se non era momento telefonato, e anche tu, abbiamo scelto i nomi delle rubriche apposta. Adesso, cos'è un momento tradimento? È un botta e risposta. E quindi il contendere oggi è mare o cielo. E io ti chiedo di botta e risposta, no, visto dai. Che tu sei anche ferrato sull'argomento. Canzoni, io partirò con il mare, con canzoni che hanno nel titolo, hanno nel testo il mare, e tu devi rispondermi col cielo, ok?
0: Ma
1: pronti?
0: Questo è difficile.
1: Ma frega,
0: ragazzi.
1: Certo che è difficile, era facile. Già stai vincendo, devo riportarmi in vantaggio. Allora, parto con facile, facile. Mare, mare, mare, mare, ma che vuoi? Carboni, mare, mare.
0: Carboni? Io
1: sì.
0: Dico.
1: Già due giorni che citiamo Carboni. Vai, tu dici.
0: Io dico nel blu dipinto di blu. Si intende okay. Blu del cielo, spero.
1: Certo. Vabbè, sapore sì, di volare. Sale. Sapore di sale, sapore di mare. Gino Paoli.
0: E io ti dico.
1: vedi. Vuoi una mano?
0: Beh, oddio, sono già abbastanza in difficoltà. Ti posso
1: Renato
0: dire...
1: Zero. Renato Zero
0: il cielo.
1: Il cielo,
0: giusto. Bella quella canzone. Mi piace
1: molto
0: tanto.
1: Bella.
0: Sì, sì.
1: Lucio Dalla, com'è profondo il mare? Com'è
0: io
1: profondo?
0: Ti rispondo...

io mi fermo qui. Secondo me lo zio Nasti ha avuto un leggero vantaggio. Comunque i voti devono arrivare per me, soprattutto. Dai, per me. Spero soprattutto per me. Allora, continuate a mandarci al 393 444 044 Cielo contro Terra.

0: Magnetic the Bowser su Radio Number One. È arrivato il momento di giocare insieme.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Quindi manda adesso un WhatsApp al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che ti stiamo per fare, naturalmente il tuo nome. Vai Andrea con la domanda.
0: Una bella domanda, anche difficilotta devo dire. Quale paese ospita la città antica di Timbuktu? Le opzioni sono Mali, Chad, Congo o Togo. Quale paese ospita Timbuktu? Mali, Chad, Congo o Togo. Quindi velocissimi con le vostre risposte, con i vostri messaggi al 393 444 0444.
3: One Match. E tu? Da che parte stai?
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: This Way You Too, la grande canzone su Radio Number One. Abbiamo una vincitrice, o sbaglio?
1: Sì, c'è una vincitrice, si chiama Silvia, le diamo il benvenuto su Radio Number One, bravissima, ciao!
2: Ciao, che piacere!
1: piacere nostro, soprattutto mio, dello Zio Nasty, non lo so.
0: Ma perché? Ma, piacere anche soprattutto mio, è un po' di galanteria, ci mancherebbe. Allora, intanto rifacciamo la domanda così dai la risposta in diretta.
1: La domanda era questa: quale paese ospita la città antica di Timbuktu? Le opzioni Mali, Chad, Congo e Togo. Silvia, velocissima, ha risposto.
2: Era il Mali.
0: Silvia, come facevi a saperlo? Ti sei buttata a muzzo, come direbbero gli amici siciliani, oppure la sapevi?
2: No, combinazione la sapevo, quindi mi è andata bene.
1: Da dove ci parli, Silvia?
2: Mi sono appassionata di geografia, quindi la sapevo.
1: Oh, ottimo,
0: ah,
1: ottimo.
0: Vedi, c'era un motivo.
1: Da dove ci hai contattato?
2: Sono da Torino, io sono di Torino.
1: Di Torino? Ed è Torino allora che... Diciamo,
0: ah, no. Ma perché? Se non lo sai fare, non lo fare.
1: No, stavo pensando al Piemonte, perché oggi c'è anche il Giro d'Italia, una tappa tutta piemontese, quindi arriva proprio a Verbania, non lontano dai giardini di Villa Taranto. Sono tra l'altro i biglietti che ti regaliamo, giusto zio?
0: Esatto, domanda dopo, con chi ci andrai?
2: Andrò con una mia amica che è anche appassionata, e quindi penso di poter andare con lei, così facciamo un bel giro lì.
0: Guarda, se ci invitate veniamo anche io e Andrea, così... No, beh, bello così nel parco, in quattro, a fare un bel giro in mezzo alla natura, no? Ma mai una volta che ci invitano, niente, vabbè. Non ci provo più.
1: Vabbè, in ogni caso, noi siamo disponibili, fateci sapere la data in cui andate e poi scriveteci un messaggio.
0: Andrea, non ci vogliono, non hai capito, niente, ci va con l'amica, non vogliono rotture di scatole, si gode questa bella giornata. Va bene, allora ti ricordo che andrete a Villa Taranto a vedere i giardini botanici a Verbania, e sono tra l'altro tra i giardini botanici più grandi e famosi d'Italia, con 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo.
1: Grazie,
2: è un vero piacere.
1: Piacere nostro, ti ripeto, grazie mille Silvia per essere stata con noi.
2: Ciao.
1: Buona continuazione, buona giornata.
0: Buon weekend. Ciao.
1: E noi andiamo avanti con la musica di Radio Number One, Another 54 Ultra Tall to You su Radio Number One.
0: Si balla qui, Qui si balla. Dai, che è il primo weekend d'estate, ce le balliamo.

0: John Walker, Just You and I, solo tu ed io e te, in realtà no, perché stanno arrivando anche tutta la banda del sì. PN1, ma dobbiamo per forza, lo so, anche se non dovrei,
1: dobbiamo dare
0: il vincitore di giornata.
1: Dobbiamo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È lui, con la testa tra le nuvole, non poteva che essere Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Grazie.
0: Hanno vinto tutti gli amanti dei cieli.
1: Ma giusto così, perché volare è qualcosa di incredibile, tutti l'abbiamo sognato di fare più di una volta in realtà, tutti i giorni magari, no? Volare lo facciamo magari col pensiero, con la mente, tutto quanto, ma poi in realtà purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è prendere un aereo e quindi diciamo che appoggiamo quello che è il mestiere del comandante di linea, degli aerei di linea.
0: E io invece spezzo ancora una lancia a favore dei marinai che da sempre, da quando esiste l'uomo, solcano i mari e sono importanti anche per salvare delle vite in mare, anche importanti perché trasportano tutto il trasportabile che per via aerea non si potrebbe fare, tanto per
1: qualcosa sì.
0: E poi i motorini.
1: Chiudo anche ricordandoti, perché tu l'hai fatto all'inizio, di citare un film in cui è molto importante la navigazione, diciamo proprio via mare, Top Gun, il personaggio di Maverick, Pete Mitchell. Cioè è il pilota cinematografico definitivo, no? Quando pensi a un comandante figo, pensi a Maverick, e quindi per gli amanti anche di Top Gun non si può non fare riferimento a Top Gun, sì.
0: Top Gun contro i pirati dei Caraibi, potevamo metterla così, era bella, vabbè. Dai, torniamo, allora, per quel che mi riguarda ci sentiamo domenica a partire dalle 18 fino alle 21 per l'ultima parte, per l'appendice del weekend number one, e poi invece insieme
1: dalle 13 lunedì, naturalmente, con One Match. Io ringrazio allora lo zio Francesco Nasti e gli auguro un discreto weekend.
0: E io invece auguro un pessimo weekend.
1: No!
0: Sto scherzando. No, no, no, ad Andrea Brum Brum Ferrari, grazie ancora, buon fine settimana a tutti.
1: Vi lasciamo al PN1 Plus con Stefano Federici e Michela Persico. Ciao a tutti.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: La musica che cerchi è qui.

0: Tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: È venerdì, buon pomeriggio, benvenuti, benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il PN1 Plus. Dottoressa Persico,
2: sono le 14 in punto.
1: Brava, bella, preparata e soprattutto in perfetto orario.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche. Secondo alcuni autorevoli media, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986, un visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e della sua sostenibilità. Roma lascia due bambini soli in auto sotto il sole, denunciata la madre. A dare l'allarme è stato un passante attirato dal pianto dei piccoli. La mamma si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali, sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale. Due professori sono stati dapprima cerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza nell'area verde parmense situata nelle vicinanze dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. Stando alle testimonianze, i giovani frequentatori del parco, per lo più minorenni, minacciano, aggrediscono e rapinano i passanti. Ed ora l'ampia pagina dedicata allo sport. Formula 1 al via il lungo weekend del Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere alle 19.30 ora italiana, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Va in scena alle 20.45 anche l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta in influente per la classifica finale. Alle 20, gara di ritorno dei play-out di Serie B tra Sudtirolo e Bari. 0-0 all'andata in Puglia. Infine il Giro d'Italia, oggi 13ª tappa tutta piemontese, sulla carta tranquilla, 189 chilometri da Alessandria a Verbania, città natale di Filippo Ganna. Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la maglia rosa, destinata a restare sulle spalle del portoghese Eulalio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
11: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.

0: pomeriggio, dottoressa Persico.
1: Buon pomeriggio, caro Stefano Federici.
0: Come stai?
1: Sto molto bene, tu?
0: Ti vedo raggiante, felice, con la valigia in mano, pronta per Forte dei Marmi.
1: No, in realtà non è per questo che sono felice, perché mi dispiace tantissimo non poter
0: andare
1: fare
0: a Forte dei Marmi
1: i prossimi venerdì insieme, invece.
0: Perché per Michela Persico l'estate inizia lunedì, dopo il mio 25esimo.
1: Esatto, però non importa, perché comunque sarò sempre presente con voi, anche con te Stefano Federici, che ti ascolterò, ma ci vediamo domenica, poi lo diremo più volte, e anche nei parchi acquatici quest'estate.
0: Esatto, da luglio poi tornerà la nostra Michela Persico.
1: Quindi non è che durano tutta l'estate le mie vacanze.
0: Ultimo PN1, diciamo, della stagione, prima del gran caldo che già da lunedì arriverà a trovarci, perché parlano di 34-35 gradi nella giornata di lunedì. Cioè, devo prepararla infradito. Io ero ancora al giaccone di lunedì scorso.
1: No. tu hai sempre il sole dentro.
0: Grazie,
1: la verità.
0: Grazie.
1: È sempre estate per te.
0: Intanto nei corridoi si sta festeggiando senza di noi, perché sono arrivati a mangiare la torta praticamente troppo tardi. Ha portato una bellissima torta firmata PN1 Plus. Trovate tutte le storie sul profilo Instagram di Michela Persico.
1: Ma non solo.
0: Anche sul mio c'è l'arrivo dei fiori.
1: Ho avuto una super sorpresa.
0: Sì, hanno portato un mazzo di fiori più grande del sottoscritto, non riuscivo neanche a tenerlo in mano, quindi salutiamo colui che o colei che
1: dite
0: ha mandato.
1: Dite che siete stati voi felici di mandarmi via quest'estate.
0: No, vorrei sapere chi è stato lui o lei a inviare quel mazzo di fiori che mi ha fatto venire all'ernia al disco, perché era troppo pesante da portare.
2: Su Radio Number One, PN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
0: Partiamo con la nuova di Gaia e Bossa Nostra. Dottoressa, andiamo.
1: Sì.

0: Sono le 2:09, questo
1: comunque posso dire, cioè, che il segreto della felicità è la musica più il sole, cioè sì, ti dà un'allegria e un'energia pazzesca.
0: Non abbiamo neanche detto, c'è l'appello perché loro sanno, sono arrivati tantissimi messaggi probabilmente per la presenza della dottoressa Persico, soprattutto maschili. Vuoi sentire il primo?
1: Sì.
2: Altro che Antonio. Michela?
1: Sì. Eccomi.
0: Prontissima, come sempre qui nel piano 5 del gruppo Radio Number
1: Eccoci,
0: One con tre
1: se
0: ore.
1: Volete,
0: siamo qua. Potete anche citofonare per come hanno fatto
3: con un ignorno casugno.
0: Perfetto. C'è l'appello.
4: Ciao. Vai. Stefano, ciao Michela. Non potevo mancare all'ultimo giorno con Michela. Quindi Mirko c'è.
1: Ciao Mirko.
0: Per un attimo pensavo lui dicesse non potevo mancare all'ultima cena.
1: Domenica l'ultima cena insieme.
0: Che detta così.
5: Buon pomeriggio a tutte e due dal borgo medievale di Bardilda. Ciao Lori.
1: Grazie Lori.
6: Ciao Radio Number One. Thomas e Ivo sempre presenti. Un abbraccione e ci vediamo tra poco per la Sfinge.
0: Va bene, tra
6: pochissimo. E un abbraccione anche a Michela.
1: Grazie, soprattutto. Ma che gentili comunque.
0: Quasi
1: abbiamo
0: tutti
1: un super pubblico.
0: Sì, maschile, soprattutto dalla Sicilia c'è la nostra mitica Maria Grazia. Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio Michela, buon fine settimana. Poteva, la situazione secondo te può migliorare?
1: No, io vedo un frangione e lì ho già paura.
7: Ciao Stefano, ciao bellissima Cleopatra.
1: Eccolo.
7: Sono in ascolto con tutti i piccioni.
1: Ciao piccioni.
7: E a proposito del caldo, che non so come fanno loro che non a fare il cambio di stagione, il guardaroba, che sono sempre vestiti uguali.
1: Va bene.
0: Allora, questo è quello che passa il convento, okay. Dottoressa Persico. Ognuno ha gli ascoltatori che
1: si merita, giusto?
0: Salutiamo anche il dottor Piccione in attesa di conoscerlo. C'è Ian Cook con questa canzoncina che ha un paio d'anni, intitolata Standing Next to You, nel

0: Christian Cook, Standing Next to You. Sono le 2:15, spaccate, precise. Signore e signori, con Michela Persico oggi yes. parleremo anche di latte.
1: Di latte, perché bere latte ad adulti è una scelta salutare oppure no? È una domanda che spesso infatti noi ci poniamo di fronte a molteplici informazioni che oggi girano proprio su questo argomento.
0: Io ti dico che al mattino senza latte non riesco a carburare bene.
1: Ah,
0: la
1: sì?
0: mia scodellona di latte con i biscotti ogni mattina.
1: Carino, la colazione dei bimbi.
0: Vabbè, sono cresciuto con latte, però diciamo che
1: sei sì. cresciuto molto bene, quindi lo possiamo consigliare.
0: Io faccio parte di quelle persone che comunque un bicchiere e più di latte al giorno lo consumano, ma secondo alcune esperte bere un bicchiere di latte al giorno può fornire innanzitutto importanti nutrienti al nostro organismo come la vitamina D, il calcio e le proteine che sono fondamentali per la salute delle ossa e per il sistema immunitario. Ti dico questo perché molti sostenevano il contrario, cioè dicevano il latte quando sei piccolo va benissimo, poi dovresti sospenderlo.
1: Ma che in realtà è il mio pensiero, allora mi sbaglio, anzi io credo che non faccia bene, invece che non è così.
0: Invece a quanto pare favorisce il metabolismo energetico, rendendo proprio particolarmente indicato, no, la sua presenza dopo aver fatto allenamento. Quindi dopo aver fatto allenamento ti dicono che un bel bicchiere di latte non fa male. È un po' come il vino, no? Un bicchiere di vino ogni giorno non fa male.
1: Perché infatti il latte è una buona fonte di proteine e anche di carboidrati complessi che possono infatti aiutare anche a bilanciare il peso. In più devi sapere che un bicchiere al giorno può migliorare anche l'idratazione, la levigatezza e l'elasticità della pelle, garantendo un effetto pelle nuova. In realtà anche qui mi sbagliavo, perché io pensavo che producesse più ormoni.
0: Ok, quindi latte sì o
1: ma
0: latte
1: con Nesquik, no?
0: No,
1: scherzo, latte sì io, ma d'avena lo bevo sempre.
0: Cioè tu la sera per andare a dormire
1: io prima di andare
0: bevi...
1: a letto faccio due tazze di latte, una normale per mio figlio e una d'avena che mi piace tantissimo, ma non è latte, è latte vegetale. Così io, come il latte di riso, di soia.
0: Bravo. Io invece quando mi sveglio la prima cosa che faccio è colazione. Se non faccio colazione io non esco da casa.
1: Questo anch'io, ma non con il latte.
0: Io
1: anche
0: il latte.
1: Se il latte alla mattina ti fa anche andare a fare la plop plop.
0: Va bene.
1: Sì,
0: chiediamolo ai nostri ascoltatori. Sono pro latte oppure no? Punto di domanda. Oppure no, pro o prot?
2: Ciao, bentrovata Michela. Io ci sono anche oggi presente e pronta ad ascoltare tutto il divertimento che ci propinerete.
0: Grazie.
2: Buon weekend.
0: Abbiamo parlato dell'ultimo PN1 Plus, della partenza di

0: Grande Michela!
1: Grazie!
0: Vengo anch'io a Porta dei Marmi!
1: Va bene, ti aspetto!
0: Anche venerdì! Ciao Stefanino!
2: Tutti a Forte dei Marmi a trovare Michela Persico da giugno a luglio. A me

0: se questa canzone coinciderà su questa giornata di venerdì, rendendola unica, quella più bella.
1: Sicuramente, ne sono certa di questo. Best però day. Tutti voi mi avete, insomma, fatto cadere la mia teoria sul latte. Latte sembrerebbe far bene.
0: Latte sì, latte no, anche perché abbiamo parlato di latte con quest'ultima ricerca che a quanto pare dice, ragazzi, avevamo detto che bere il latte dopo la prima fase di crescita a quanto pare non andava bene, in realtà non fa poi così male un bicchiere di latte al giorno, soprattutto se sei una persona che si allena e tu ti alleni 3-4 volte a settimana.
1: Sì, tre volte.
0: Tre tutte.
1: Sentiamo da casa che
2: dicono.
1: Ciao
2: ragazzi, buon inizio di weekend. Io sono pro latte tutta la vita, da 55 anni, pro.
1: Bene.
2: Dario da Torino.
1: Ciao Dario.
0: E sei cresciuto bene, Dario da Torino? Se sei cresciuto bene vuol dire che effettivamente questa ricerca non ha poi tutti i torti.
1: Vero.
0: Bere un bicchiere di latte al giorno aiuta.
3: Ciao ragazzi, io latte tutta la vita, lo adoro il latte. Non è colazione se non c'è la tazza di latte e cioccolato, o meglio.
1: Però.
3: Allora, latte intanto freddo da frigo, estate, inverno, sempre così.
1: Freddo.
3: Con il cacao amaro e il miele come dolcificante.
1: Mamma
3: è il top
1: mia.
3: Dei top. E poi la fetta biscottata. Ciao ciao Elena Dalierna.
1: Ciao,
0: ciao,
1: che
0: ciao
1: meraviglia.
0: Cara. Davide da Strambino. Ciao Stefano, ciao Michele, anch'io faccio colazione a 50 anni con latte e biscotti. Ho provato a mangiare altro, ma sono sempre tornato con il latte e con i biscotti.
1: Basta, da domani latte e biscotti.
0: Esatto. Poi
1: la mia colazione è molto triste invece.
0: C'è un messaggio invece che arriva dall'università La Piccionaia e...
4: Stefano, bellissima Cleopatra, anche a me piace tanto il latte con i biscotti. Pensate che invece la mia nutrizionista ha detto che noi siamo gli unici mammiferi che con il corpo non adatto a bere il latte di altri mammiferi.
0: Ok, questo è un messaggio comunque che potremmo anche commentare.
1: È quello che pensavo io in realtà.
0: Quello che pensavi tu, quello che probabilmente anche la nutrizionista del dottor Piccione sosteneva, a quanto pare questa ricerca continua a ribaltare quello che era stato detto in precedenza. Bere un bicchiere di latte al giorno a quanto pare potrebbe aiutare.
1: Bene, l'intestino sicuramente.
0: Se non sei intollerante ovviamente.
1: Certo, chiaramente, però... Diciamo che ci sono teorie diverse. Se voi bevete il latte, state bene, siete felici, continuate a farlo.
0: Bravo,
1: questa
0: bravo.
1: Diciamo che è la teoria unanime che accomuna a tutti.
0: Noi con o senza latte, tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto perché ci sarà l'ultimo enigma di questa stagione del PN1 Plus. Quindi preparatevi.
5: Pomeriggio number one Plus.
6: Hai perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
5: Ascolta i nostri podcast.
6: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
9: Porte aperte sabato e domenica.
10: Radio Number One.

0: sei, sorry, scusa, lo sento, anzi, sento la presenza, non dei
1: che
0: pinguini.
1: Che presenza senti?
0: La tua
1: grazie,
0: presenza.
1: Grazie, ma come puoi non sentirla?
0: Bussa, se toc, ci sei toc. Batti un colpo. Sono le 14.31, siamo rigorosamente in diretta in FM da Beap, Michela Persico, Stefano Federici. Tra poco la Sfinge, chiudiamo l'argomento latte.
1: Vai.
0: Con un'informazione importante.
2: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao.
2: Il latte va bene, un bicchiere al giorno, ma purché sia o bovino o caprino. Da evitare, lo dicono in tanti, i latti finti, quelli fatti tipo? Con prodotti vegetali.
1: Perfetto.
2: Perché sono prodotti ingegnerizzati, iperlavorati e possono dare dei problemi metabolici.
0: Va bene, grazie.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Dopo di questa passerò una bella estate, visto che bevo solo quelli.

0: Diretta dall'Egitto, dal Mar Rosso, l'ultimo enigma del PN1 Plus.
1: Dopo 45 puntate ho capito che non era la banana ma saltalana. Direi che sul finale siamo al top.
0: Siamo pronti per affrontare
1: Partiamo.
0: La Sfinge.
2: L'enigma della Sfinge.

0: darti un bacio alla mano.
1: Ah, però, che
0: domenica sera. Prepariamoci per l'enigma, perché sarà davvero difficile quest'ultimo enigma del PN1 Plus. E riguarda voi italiani. Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
2: Litigio tra italiani, quindi tecnicamente secondo una ricerca ci sarebbe la classifica del perché avvengono determinati litigi.
1: Ok, anche perché possono essere tantissimi.
2: Possono
1: motivi.
2: Essere tantissimi.
1: Quindi
2: motivi.
1: Ce n'è uno su tutti che vince.
2: Sì, sì, sì. E la Sfinge ci chiede proprio questo.
0: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
2: Se io e te, ti faccio un esempio, sì. Se io e te fossimo accoppiati, cosa okay. Non vera, non vera, però facciamo
1: precisiamo. Sì.
2: Magari potremmo litigare per qualcosa. E la Sfinge vuole sapere perché gli italiani litigano, perché sul gradino più alto del podio dei litigi tra gli italiani c'è proprio quella cosa lì. Quella
1: Io
2: cosa.
1: Ne ho una, ma non la dico perché magari vinco.
2: Tu sei pericolosa in quel caso.

0: Nighttime, disco di qualche tempo fa firmato Coldplay, 14 e 17, la nostra Cleopatra d'Italia.
1: Più
0: oggi.
1: 20 minuti. Più 20. Perché sono 37.

0: non hanno ancora saputo di questa festa
1: male,
0: che ci sarà.
1: Malissimo,
0: per...
1: non li facciamo entrare gli ultimi, dovevano essere sul pezzo.
0: Il mio 25esimo anno di radio con la presenza della Cleopatra d'Italia, Michela Persico, e soprattutto quella della Sfinge che prima o poi incontrerà finalmente Cleopatra.
1: Non vedo l'ora, giocheremo tantissimo insieme, ascolteremo la musica, sì. Si cenerà e
0: siete
1: sarà una serata bellissima.
0: Tutti invitati al Peperi di Dalmine, tutte le informazioni su peperi.it sul profilo Instagram. Dalle 19, cara Michela Persico, la cena.
1: Non dalle erano le 19.30.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Ma tu oggi con i numeri proprio
0: 21.30 l'ingresso per quelli che invece di cenare verranno per cantare con
1: perfetto,
0: noi.
1: Saremo tutti presenti. Sentiamo da casa che cosa ci dicono, che è meglio. Vai.
2: Buon pomeriggio, ragazzi, sono Laura da Brescia.
1: Ciao Laura.
2: E daglielo questo bacio, Michela, la Sfinge, che magari si ammorbidisce un poco.
1: Prende vita la Sfinge.
2: La causa dei litigi?
1: Sì.
2: Ma il sopraffare, la ragione, chi vuole sempre avere ragione, il litigio è solo per ragione.
0: È forse quello?
1: No.
0: Poi io vorrei capire se con un tuo bacio la Sfinge si ammorbidisce oppure
1: no.
3: Per i parcheggi, Roberto, la Certosa di Pavia.
0: Sfinge, non indurirti troppo, ammorbidisci.
4: Beh, secondo me è molto semplice per la politica, perché non funziona niente, la gente capisce un cacchio. Ciao, Marco da Varese.
1: No,
0: no, non è non nemmeno è. La politica.
5: Sono i litigi condominiali? Massimiliano, Ghisalba, Bergamo.
0: Non no, sono nemmeno neanche. I litigi condominiali. Non no. Sei, diciamo, lontanissimo, perché al primo posto dei litigi in Italia c'è non quella dire. Cosa lì, vengono fatti questi litigi per colpa di una determinata cosa e quella cosa te la sta chiedendo la Sfinge, cara Michela.
1: Per cosa?
6: E lo dice Robertino Valle Camonica.
1: Ok.
6: Litigi più frequenti tra italiani è la cottura della pasta.
1: Ah, può essere in casa, tanto è il piatto più mangiato. Perché mi guardi così?
7: Per colpa dello sport. In primis il calcio. Ciao Marco da Cremona.
0: Non è lo sport.
1: No, ci scrivono la gelosia.
0: Io ti guardo perché? Così perché tu sei pericolosissima.
8: Sì. Claudio da Clusone.
0: Dimmi Claudio, dimmi, siamo qua.
8: In Italia si litiga di più per il parcheggio.
1: No,
0: è nemmeno quello.
9: Ciao Ste, sono Enrico da Castelcovati, provincia di Brescia. Per me il motivo dei litigi è il traffico. Ciao.
1: No.
10: I litigi più diffusi che avvengono in Italia per i vicini, con i vicini, per i problemi di vicinato, Agostino da Tavernola.
1: No.
11: Ciao Stefano, gli schiamazzi nei condomini, questioni di condominiali. Ciao ragazzi, Gianni Luino.
1: No.
0: Miki, prego.
1: Perché hai paura di me oggi?
0: Perché
1: dato che non so la soluzione, la potrei dire.
0: Sì.
1: Allora, vabbè, questa non penso. Per le corna?
0: No.
1: No, perché lì non si litiga, ma li mandi direttamente a stendere. Andiamo avanti. Per la richiesta di matrimonio?
0: Non è nemmeno quella.
1: No, anche perché anche lì, se arrivi a sto punto, lo mandi a stendere comunque. Per il campanilismo?
0: No, quando magari ci sono province, sai, magari quello di Milano ha sposato quella di Varese, quello
1: esatto.
0: di Brescia ha sposato quella di Bergamo.
1: Ma no, non è
0: chi
1: quello.
0: Chi ti fa Roma ha sposato quella che ti fa Lazio.
1: Esatto,
0: no.
1: Ma non è. Quindi andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, lo c'è la musica.
1: Scopriremo se lo vivendo.
0: Tu sei pericolosa oggi, poveri.

0: Sto ridendo perché praticamente a 10 metri da noi ci sono due addetti a lavori extra radiofonici con la maglietta arancio che non riescono a tirare gli occhi giù di dosso dalla nostra dottoressa Persi.
1: Non me ne ero neanche accorta io
0: sì,
1: stavano per spaccare la porta, mi sono accorta adesso che non hanno visto che c'era un bottone attaccato e spaccava la maniglia.
0: Uno dei due è rimasto a bocca aperta appena è entrato in radio. Sentiamo,
1: ma su via guardavano te invece.
0: No, dai,
1: che siamo nella nuova generazione qua.
2: Per
1: andiamo
2: colpa
1: avanti.
2: Di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
1: 393 444 0444.
3: Su Radio Number One c'è PN1 Plus.
4: Pomeriggio Number One Plus.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: canzone del 1977 con David Bowie. 9 minuti ci separano dalle 3 di pomeriggio. Michela Persico, Stefano Federici, l'enigma della Sfinge. E allora torniamo in Egitto.
1: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
2: Sono tante le motivazioni.
0: Secondo me, sì, nei prossimi 10 secondi lei si emozionerà.
3: Addirittura. Ciao mamma!
2: Non ci credo!
3: Ciao Stefano! Buon lavoro!
2: Non ci credo, amore mio, che caro!
3: Ciao mamma!
2: No, vabbè, lui ha vinto.
0: Salutiamo il piccolo Tommy che sta ascoltando la diretta,
2: mamma,
0: perché c'è la sua mamma con Stefano Federici, ma soprattutto a casa con il piccolo Tommy ci sono la signora Leonora, che saluto come sempre, e il capitano.
2: È il capitano, e oggi è il compleanno anche di mia sorella, tanti auguri.
0: Serena, buon compleanno.
2: Oh,
0: buon ma me lo dici così?
2: Sì, va bene.
0: Poi più tardi ci organizziamo con la Sfinge e facciamo gli auguri come si deve. Torniamo a noi.
4: Buongiorno a tutti. Potrebbe essere il parcheggio? Nonno Frank da Sondrio.
0: Non è il parcheggio, nonno Frank. Grazie per esserci.
5: Ciao, sono sempre Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
5: I litigi più frequenti sono i litigi condominiali.
2: No.
0: Poi c'è questo messaggio che mi ha toccato dentro, perché dice: ragazzi, ci vediamo domenica, non vediamo l'ora di conoscervi entrambi di persona.
2: Anche
0: grazie.
6: Ciao Ste, ciao Michela, sono Pitto.
0: Ciao Pitto.
6: Per me la Sfinge di oggi è per le riunioni condominiali, sicuramente, perché è sempre un casino.
2: No.
0: A causa della suocera, Sara, no.
7: Ciao da Davide Ginevra da Milano.
8: Per noi
7: l'enigma della Sfinge sono le riunioni condominali, o comunque qualcosa che c'entra col condominio. Ciao.
2: No.
9: Dal balcone di casa a prendere la tintarella, dico che il bel paese litiga per la gelosia. Miriam dalla provincia di Varese.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta.
2: Per la mancata comunicazione fra partner.
0: Potrebbe essere quasi ci stiamo avvicinando, quindi hanno capito che tecnicamente sono proprio i partner che vanno a litigare proprio per un motivo specifico. Quando due soprattutto vanno a convivere, poi lì iniziano i problemi, si litiga per qualcosa.
2: Per la divisione dei beni.
0: No, non è nemmeno quella. Per la musica da scegliere. No,
2: no, no.

0: 2026 sarà anche quella di Bob Sinclair con la voce di Kaisa, cantante canadese. I Can Wait, il titolo di questo pezzo. Siete su Radio Number One. Michela Persico, sì, che 5 minuti fa è uscita dallo studio per andare a farsi un giro e con sé ha portato tutti i suoi follower.
1: No? Certo, era un momento di bisogno.
0: Proprio in quel momento di bisogno, qualcuno dei tuoi follower, tale Marco, dalla provincia di Bergamo,
1: ha immortalato il momento.
0: Ha immortalato il momento.
1: Ma li ho solo accompagnati, come poi li ho lasciati fuori. Cioè, non è che hanno vissuto con me tutta la trafila.
0: Perché ci sono due dirette. Quella video sull'Instagram, sull'IG di Michela Persico, dove vedete anche Michela dopo l'intervento radiofonico, e quella naturalmente.
1: Ma perché
0: radio.
1: Io ultimamente ho imparato a bere tantissimo e quindi nei momenti di pausa mi sposto, ma è brutto lasciare poi la diretta lì che guardano il muro. Allora li ho portati con me, ma nell'atto l'ho lasciati fuori, cioè non è che
2: su Radio Number One c'è PN1 Plus.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre, sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Buon pomeriggio, buon venerdì, benvenuti e benvenute nel PN1 Plus. Dottoressa Persico, glielo devo chiedere, non mi porti fuori da questo studio, mi dica che ore sono.
14: Sono le 3:01.
13: Brava, bella, preparata e ci porta con sé ovunque.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Life. Eventi da vivere.
18: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
17: Cultura.
18: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18:30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la quinta edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada, in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
4: Feste!
18: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la quarta edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
4: Enogastronomia.
18: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia-Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Valviola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
4: Solidarietà.
18: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
4: Fiere.
18: Il 23 e 24 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte e dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
4: Sport.
18: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
4: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mi sento un po' come Blanco in questa situazione. Tu sei Elisa, non dirmi che è finita, perché questa purtroppo è l'ultima puntata di questa prima stagione.
1: Purtroppo è finita.
0: È finita,
1: ma andremo avanti.
0: Sì, andremo avanti. Tu partirai, io invece ti raggiungerò forse un paio d'ore, un weekend.
1: Ovvio, ti aspetto, ma tanto c'è sempre la nostra domenica.
0: C'è sempre la nostra domenica e soprattutto sono un po' triste perché sta scivolando via il tempo.
1: Ma non pensare, noi andiamo avanti carichissimi perché abbiamo tutti i nostri amici da casa che ci stanno invadendo la nostra chat per indovinare qual è il motivo per il quale gli italiani litigano più spesso.
2: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
0: Facciamo un esempio: se io e Michela Persico, no? Sì. Ci fidanzassimo, ci sposassimo, sì. Cosa che non è. Tecnicamente noi andremo a vivere sotto lo stesso tetto, no?
1: Esatto.
0: Giorno dopo giorno. Giustamente noi magari inizieremmo a litigare perché succede qualcosa dove? Cos'è che magari lui sbaglia a fare in quel contesto lì? Oppure lei all'inizio va tutto bene, poi anche quelli che entrano nella del Grande Fratello iniziano a litigare perché poi lì in quel contesto non vanno più bene alcune cose.
1: Qual è la motivazione? Per cosa?
0: Esatto, per colpa di chi gli italiani litigano praticamente quasi ogni giorno? Per colpa...
3: L'enigma potrebbe essere per il bagno tra coniugi che si litiga per chi occupa sempre il bagno di più.
0: Beh, il bagno fa parte comunque
1: di quella cosa lì.
4: Ciao Michela, ciao Ste.
1: Ciao.
4: Non vedo l'ora che arrivi domenica per baciarvi tutti e due.
1: Wow.
4: Ma soprattutto te Michela, ovviamente.
0: Ma io no.
4: Cioè. Io litigo perché lascio sempre la tavoletta del water alzata.
1: Ecco,
4: secondo me questo potrebbe essere uno dei validi motivi. Un bacione a tutti, Gianni.
1: Ciao Gianni.
0: Ciao Gianni, grazie.
3: Ciao Al Marie D'Alecco, non sarà mica il dio denaro.
0: No, non è nemmeno quello. Comunque fa parte del contesto. Abbiamo parlato di vivere sotto lo stesso tetto, quindi abbiamo dato una grossa mano. E per colpa
5: per le faccende domestiche. Mario da Brissago Valtravaglia.
0: Allora, sì, diciamo che ha un 70% lui azzeccato, però dovete dire per colpa della.
6: Per i figli.
0: No, per colpa della.
1: Con la suocera.
0: Tu hai detto il dentifricio.
1: Per il dentifricio ci scrivono.
6: Con la suocera. Tra condomini.
0: Io la voglio conoscere.
1: Beh, vivere con la suocera, insomma. Tanti auguri.
0: Sì. Vuoi dire qualcosa che.
1: A me hanno detto il dentifricio, no. Il telecomando.
0: Ma come il dentifricio?
1: Magari se ne hanno solo uno. Chi se lo prende prima?
0: No, per la storia
1: per
0: del tubetto. Sai che ti dicevano? Devi premerlo in.
1: No, ah, dal sotto.
0: Sì, non sopra, tutte queste cose qua.
1: Ok, ok. No, non è quella. È il telecomando per caso?
0: No.
7: Ciao Miki e ciao Stefano. Per me si litiga per i figli. Buon weekend.
1: Poveri figli, no.
7: Ciao Miki.
1: Ciao.
7: Ex pallavolista. Ciao.
0: Cosa ha detto?
1: Ex pallavolista. Ma caspita, mi conosceva allora.
0: Cioè,
1: guarda che tu mi stai sminuendo.
0: No, non avevo
1: io
0: capito.
1: Io ero una grandissima pallavolista e tu non lo sai.
0: Io raccattavo.
1: Caro, non ci credi.
8: Buongiorno ragazzi, sono Luigia D'Alecco. Secondo me potrebbe essere per i figli. Ciao.
1: No. Per il disordine.
0: No.
1: Abbiamo
0: fatto questo esempio sotto lo stesso tetto, gli italiani litigano proprio per questioni legate alla 393
1: 444 0444.
0: C'è Annalisa con la sua canzone estiva.

0: Number One.
1: E colei che sta cantando è Michela Persico, bellissima collega,
0: purissima e levissima.
1: Sì, va bene. Oh, tra l'altro, visto che ci sono tantissimi tuoi followers all'ascolto, ci tenevo a salutare anche da parte tua Fabiano Della Seval e invitarlo domenica sera.
0: Certo, tutti invitati per i 25 anni di radio di Stefano Federici.
1: Ciao Fabiano, da parte mia e da parte di Michela.
0: Ciao.
1: Allora, sono le 15:16, io pensavo di aver dato una grossa mano. Si vive sotto lo stesso tetto, quindi gli italiani litigano soprattutto tra loro, tra coppie, per colpa della...
2: Colpa della mamma.
0: Della mamma.
2: Claudia da Parma.
0: No, c'è anche la mamma in casa, ma non è quella la causa.
1: Colpa della tavoletta del bagno.
0: Comune
1: no,
0: questa.
1: No.
3: Ma certo, della lavastoviglie. Chi la carica e chi la scarica?
0: No.
1: Ci hanno detto per colpa della carta igienica, no.
0: Se finisce la devi rimettere.
1: Che ho avuto un déjà vu sulla carta igienica. No, per colpa della carta igienica, no. Nemmeno del rotto, no.
4: Per colpa della televisione.
5: Questo esempio sono
4: Riccardo D'Alecco.
1: Ragazzi, dovevate dire solamente una parola con quattro lettere che inizia con la C.
0: Cioè, praticamente voi avete dato tante motivazioni di una unica che le ingloba tutte.
1: Bravissimo, mamma mia, dottoressa,
0: cioè,
1: Persi. Questa parola detta da lei che le ingloba.
0: Inglobare. Tutte queste cause, ok, fanno parte di un involucro. Quindi
1: sentiamo.
6: Ciao Stefano, infermiere viaggiatore Como, per la spazzatura?
1: No.
0: Ma anche che è parte della casa, perché? Dunque?
1: L'ha detto lei.
7: Litiga per la propria libertà.
1: La propria libertà, la propria... Secondo me la signora di Tavernola...
8: Alla spesa.
0: Anche. Quindi... Facciamola più generica la risposta. Queste sono tante motivazioni che fanno parte di una unica.
1: Lei ha detto,
0: No, io ho detto casa. vabbè, queste non è che si fanno al mare, io non lo so, in ufficio.
1: Quindi per cosa si litiga?
0: Ecco, ditecelo.

0: manine al cielo, la sfinge non le alza perché non le ha, ha le zampe.
1: Perché è una sfinge. E allora, dai, siamo arrivati al momento topico.
0: Esatto, 15 e 21, per l'ultima volta risentiamo l'enigma ultimo che chiude la stagione firmata PN1 Plus. Torniamo nel Mar Rosso.
2: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
0: Abbiamo aiutato con ogni tantissimo mezzo i nostri ascoltatori. Io pensavo che dicendo nella del Grande Fratello loro dicessero quella parola che inizia con la C, in realtà l'hanno detta.
3: Ciao Radio Number One, ciao ragazzi. Ciao. È il caos.
1: No, non ci posso credere.
0: Il caos.
1: Ma tra l'altro l'ho detta anch'io.
0: No, allora, no. Tecnicamente tu l'hai detta tre volte, per quello che continuavo a dire che tu eri pericoloso.
1: Però mancava il verbo.
4: Si litiga per la casa. Per chi si tiene la casa se la storia va male. Ciao Luca da Varese.
0: Allora, l'esempio non è dei più corretti, dei più concreti. È vero che si litiga, ma vivendo sotto lo stesso tetto all'interno della casa, le coppie ogni giorno litigano per colpa della casa. Chi fa questo in casa, chi fa quello, chi avrebbe dovuto fare quella determinata cosa ma non l'ha fatta. Quindi giorno dopo giorno, io e te, se fossimo sposati, potremmo litigare per colpa della casa.
1: Esatto, anche se penso che sarebbe una cosa molto impossibile tra di noi, perché sei l'uomo perfetto, il tutto fare, ma comunque era la gestione della casa, quindi in generale.
0: Non può dirmi quello che ha appena detto quest'ultimo
1: sì,
0: giorno.
1: Sì, anche se non ti ho mai trovato, insomma, la partner in questa stagione,
0: ma non succederà mai,
1: quindi mettiti via
0: perché,
1: subito il pensiero.
0: Perché non succederà mai? Perché
1: tu... sono molto gelosa del mio Federici. Comunque la risposta era la gestione della casa, dunque tutte motivazioni corrette, però la risposta esatta sì, era quella.
0: In primis la colpa per i litigi, soprattutto nel nostro bel paese, al primo posto c'è la colpa della casa, perché all'interno della casa si discute tantissimo per la gestione proprio dei
1: esatto,
0: singoli compiti. Anche da Sovere hanno detto la casa, ci scrive Mina, che non è la cantante, quella vive in un altro lago, quello di Lugano, però è la casa.
5: Per la casa. Bravo. Ciao Margherita.
1: Bravissima.
0: Poi ci sono arrivati tutti, grazie naturalmente,
1: grazie
0: per aver partecipato.
1: Grazie ragazzi che ovviamente avete battuto la sfinge.
0: Sì, anche oggi pomeriggio finalmente ce l'abbiamo fatta. La risposta corretta era la
1: casa.
6: Pomeriggio Number One Plus.
7: Ogni sera dalle 23 all'alba
8: immergetevi in Number One Nights,
7: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
8: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
7: Number One Nights, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One, è dove vivi tu.
10: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Paola Iezzi,

0: Stessa direzione, il titolo della nuova di Paola Iezzi. Siete su Radio Number One. Abbiamo guardato per un attimo nella stessa direzione. Abbiamo deciso di andare dove?
1: Ho deciso di portarti per festeggiare questi tuoi 25 anni di radio, non solo al Peperì, ma anche a Roma, nella città eterna, la capitale. Sei mai stato?
0: Sono stato un paio di volte, mi è strapiaciuta. Tra l'altro ero anche da un amico ospite DJ che mi ha tenuto ovviamente un paio di notti, e in cambio ho dovuto fargli da voce in una serata a Ostia.
1: Da vocalist.
0: Mi fa: oh, te ospito, ma per contraccambiare vieni con me.
1: Ma ci credo, perché sei così bravo, l'avrei fatto anch'io.
0: Troppo gentile. Allora andiamo a Roma, perché un ragazzo è stato pizzicato in una via a senso unico, e quando è stato fermato dalla polizia locale lui ha cercato di portare a casa un ottimo risultato, non pigliare la multa, cercando di giustificarsi in questo modo.
1: Quale?
0: A vigile, non è colpa mia, è colpa della mia auto, è lei che funziona al contrario.
1: Ah, perfetto, direi che è stata proprio un'ottima motivazione. Infatti è stato fermato e multato.

0: piedino che si muove in questa ultima giornata legata al PN1 Plus con Kungs, e adesso mi parte la capsula. Con Cooking on Free.
1: Ammazza che slang, ragazzi! Pazzesco!
0: Casualmente sono riuscito a dire Cooking on Free. Era This Girl, siete su Radio Number One. Michela Persica,
1: però,
0: aveva un desiderio.
1: Regalami questa gioia. La mia ultima puntata, prima di, insomma, di quest'estate, voglio sentire la mia canzone preferita, anche cantata dai nostri amici che ci ascoltano.
0: Ti ricordi com'era il titolo?
1: E cicchiri chicchi, rucallà, trullallà.
0: È il cicchi cicchi ci.
1: E cicchi cicchi ci. Vai! Sentiamo!

0: una promessa, domenica diremo al nostro DJ Pandolfi di metterla in programmazione.
1: No, no, al Peperil Cicchicì non può mancare.
0: Va bene, in occasione del mio 25esimo anno di radio ci sarà anche la nostra Michela Persico, la Cleopatra d'Italia, il Cicchicicchicì, DJ set, cena cantata, la Sfinge, potremo finalmente conoscerci e magari faremo anche una sorta di PN1 Plus, 5-10 minuti.
1: Noi vi aspettiamo così vi conosciamo tutti dal vivo, perché è una stagione che ci state seguendo, quindi assolutamente
0: brava,
1: festeggiare.
0: E adesso, signore e signori, attenzione, perché c'è il nostro gioco legato al Tutti contro Tutte ed è una serie TV che sicuramente voi ricorderete molto bene. Questa
2: attenzione,

0: sicuramente la signora Eleonora saprà dare una risposta corretta. Quale numero?
1: 393-444-0444.
0: Diciamo che è un telefilm che ha fatto la storia di quei genitori

0: Mitchell è il nuovo di Somber, artista americano che sta scalando le classifiche. E cosa arriverà domani alle 18? La Play One condotta da chi?
1: Con Stefano Federici. Mia,
0: bella,
1: le so
0: brava,
1: tutte.
0: Preparata.
1: Le
0: chissà,
1: so
0: chissà,
1: tutte.
0: Chissà.
2: Attenzione.
0: Pensavo fosse facilissima da indovinare, invece no.
3: La famiglia è Bradford.
1: No.
3: Claudia da Parma.
0: Non è la famiglia Bradford. Pensavo fosse facilissima e invece.
4: Ciao, ma è Magnum PI? Sara da Milano.
0: No. Signore e signori, i super campioni escono allo scoperto.
5: I Robinson, Gianluca da Genova.
0: Signore e signori!
1: Incredibile! Genova sul podio.
0: Gianluca
1: e si aggiudica la vittoria.
0: Esatto,
1: bravo Gianluca, bravissimo.
6: I Robinson, Massimo da Genova.
1: Bravissimo, sempre Genova. Magari sono insieme.
7: Questi sono i Robinson. Marco da Brescia.
1: Ok, c'è anche Brescia.
0: Genova, Brescia.
8: Ciao Radio Number One, ciao Sfinge, sono Umberto da Cesate. Sono i Robinson.
1: Esatto, giusto, bravissimo.
0: Alex da Bergamo, sono i Robinson, corretto.
1: Quinto,
0: Gianluca
1: bravissimo.
0: Da Milano, sono i Robinson,
1: sesto.
0: Corretto.
9: La serie TV è i Robinson.
1: Bravissima.
9: Cristina da Clusone.
1: Brava Cristina.
0: Margherita da Milano, sono i Robinson.
1: Ottava, vediamo se abbiamo
10: Disei
1: un podio.
10: I Robinson questi qua. Orso da Legnano, ciao tutti belli e brutti. Ciao.
1: E Mezzani, bravo, bravissimo.
0: Francesca da Lugano, sono i Robinson.
1: E così siamo a 10, bravi ragazzi, anche qui abbiamo indovinato.
0: Ma attenzione, perché tra pochissimo vi faremo un regalo, perché ci sarà un altro gioco, ma prima una grande canzone qui nel PN1 Plus.
11: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
2: Pomeriggio Number One.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Meravigliosa firmata Train ci ha riportato 25 anni fa in un'estate del 2001 caldissima, era Drops of Jupiter, appena
1: che
0: sentita
1: meraviglia
0: qui, su Radio Number
1: erano
0: One.
1: Anni in cui era ancora giovane e sbarbata, ma non lamentiamoci. No, ci difendiamo ancora,
0: scusate, ma io sono di oggi ne ho sentite abbastanza, potrei anche abbandonare lo
1: eravamo
0: studio.
1: Giovani,
0: sì, no, hai detto
1: giovane e sbarbata, nel senso che ancora ero,
0: avevi 10 anni,
1: piccolina, esatto, sì, esatto, sì, esatto, sì, sì, ma l'importante è invecchiare bene.
0: E l'importante, quindi, l'importante è partecipare al nostro gioco.
1: Esatto, perché adesso abbiamo
2: Radio
1: un
2: Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Manda adesso un messaggio al 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda.
1: Quale dinastia governò la Francia immediatamente prima della Rivoluzione francese? Asburgo, Tudor, Borbone, Savoia.
0: Rifacciamo.
1: L'ho letta male?
0: No, nel senso che uno deve capire, perché magari
1: scherzo. Allora, ripetiamola. Quale dinastia governò la Francia immediatamente prima della Rivoluzione francese? Asburgo, Tudor, Borbone, Savoia.
0: In bocca al lupo. 393 444 0444. Tra poco scopriremo chi sarà il numero 1.

0: sentite che voce con So Easy to Fall in Love. Olivia Dean ci ha accompagnato alla conoscenza di una ragazza che festeggia 22 anni di matrimonio ed è in linea con noi da Piacenza, Simona.
1: Che brava.
0: Buon pomeriggio,
1: buon
0: Simona.
1: Buon pomeriggio, Simona.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Simona.
0: Sono rimasto calmo per poi dire
1: infatti,
0: buon pomeriggio Simona.
1: Non era da noi. Ciao Simona, bravissima.
2: Grazie. E tu considera che ci ho buttato. È la prima risposta in cui ci butto. Le altre le sapevo tutte, non sono mai riuscita a vincere.
1: Vabbè, noi non diciamolo. L'importante è il risultato. E sei stata la più veloce.
0: Vogliamo dire qual era la risposta corretta alla domanda della professoressa Persico? Vogliamo dirlo.
1: La risposta era Borbone.
0: E tu sei stata la prima a comunicarcelo. Borbone, Simona a Piacenza che è in linea
1: bravissima.
0: Con noi.
1: Brava, Simo, è un
0: grazie, piacere, grazie. È un piacere. Nel fuori onda t'ho sentito urlare quando t'ho detto siamo quelli di Radio Lamberuane. Tu, oh no, non ci credo!
1: E invece è tutto vero!
2: No, non ci credo, anche perché prima ho fatto la sfida e mi avete, solamente che non potevo sentire la radio per il risultato, mi avete mandato il cuoricino.
1: Eccoci.
2: Adesso ho partecipato ai biglietti, diciamo che oggi per il 22esimo anno di matrimonio mi avete portato, non fortuna, di più.
1: Ma te lo meriti, sei stata bravissima e in più ti meriti anche un grande applauso perché
0: brava.
1: Insomma, cioè, 22 anni di matrimonio,
0: anche
1: tanta roba.
0: Anche perché secondo me la Sfinge è colpevole del cuoricino perché lei sa quello che i nostri ascoltatori combinano perché è l'unica divinità.
2: Può essere.
1: Bene, dai, allora ti abbiamo fatto un bel regalo per il tuo
2: assolutamente,
1: anniversario.
2: Assolutamente, vi voglio ringraziare perché siete fantastici, fate un sacco di compagnia.
1: Grazie.
2: Voi gruppo, però diciamo che voi avete insomma un must in più, diciamo così.
0: Grazie.
1: Un plus, grazie
0: Simona,
1: grazie mille.
0: È stato veramente un piacere averti e conoscerti, quindi ti arriveranno a casa questi biglietti, chi porterai?
2: Mio marito, non posso non andarci con lui,
1: certo.
2: Perché io oggi mi ammazza, mi chiede proprio.
1: Certo, assolutamente.
0: Salutacelo tanto, è stato un piacere.
2: Grazie.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao
2: grazie,
0: tesoro.
2: Ragazzi, un bacione,
1: ciao.
2: Buona giornata e Stefano ancora tanti auguri, un bacione.
0: Grazie mille Simo, ciao.
1: Ciao.
3: Radio Number One.

0: Nostra Michela Persico, che spesso vuole capire, si mette lì, guarda all'orizzonte come Marrakesh e Madame, capisce tutto e dice sì, va benissimo così.
1: Ma tu non devi spoilerare il dietro le quinte, come si dice, non lo so, cioè queste sono cose nostre.
0: Tu sei controllora di tutto, vero?
1: Io
0: tu
1: voglio avere tutto sott'occhio eppure me la fanno sotto il naso lo stesso, penso un po' che furba.
0: Torniamo tra pochissimo con la parola nascosta nel
1: sarcofago della Sfinge.
2: Su Radio Number One c'è BN1 Plus.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: allora te lo dico.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità 800-239-182.
5: 800-239-182.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
10: Sempre aperti, con orario continuato.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
13: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
14: Venerdì pomeriggio con quei pazzi del PN1 Plus. Dottoressa, che ore sono?
15: Sono le 16:02.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Radio Number One Notizie.
19: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Summit Flottiglia per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Si parla anche di abusi sessuali. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul, tra cui un italiano. Sub morte alle Maldive, lunedì all'ospedale di Gallarate si terrà l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca 44enne, primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 dovrebbero arrivare domani a Malpensa intorno alle 13. L'ipotesi più probabile per la tragedia è quella del disorientamento. si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. Guerra in Iran, è pronta la bozza dell'accordo tra Teheran e gli Stati Uniti, un testo di 9 punti tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera, mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
20: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: con buona domenica, siete su Radio Number One.
1: E tutto va bene.
0: Per ora, tutto
1: come
0: va bene.
1: Per ora.
2: Buon pomeriggio, Stefano, Michela.
1: Ciao.
2: Volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate sempre e soprattutto per Michela, che è stata una ottima e bellissima scoperta. Quando era sabato non è che ci fosse stato questo colpo di fulmine, invece ora al PN1 stupenda, solare. Grazie davvero, un abbraccio, un bacione dalla Wendy.
1: Grazie. Ma grazie Wendy, vedi, grazie, l'ho fatta grazie. Ricredere.
0: Hai visto?
1: Potevo sembrare antipatica.
0: Pronta?
3: Tanti auguri Serena, tanti auguri a te.
0: Perché oggi è il compleanno di Serena Persico.
1: Ciao sorellina, tanti auguri. So auguri. Che tu mi ascolti e quindi questi sono degli auguri inaspettati.
0: Una bella tiratina d'orecchie, quelle virtuali.
1: Ma
0: così.
1: Ci sarà anche lei domenica.
0: Ci sarà anche lei domenica sera.
1: Festeggeremo
0: quindi.
1: Insieme al Peperì.
0: Auguri in ritardo domenica. Auguri
1: vabbè,
0: giustamente nell'immediato oggi.
1: Sono oggi.
0: Signore e signori, attenzione perché si rigioca.

0: metti a rigiocare con la Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: La malefica di una sfinge è pronta con il suo sarcofago, ma c'è Abdul a inviarci i fax.
2: Aspetta,
0: giustamente.
2: Aspetta,
0: è arrivato.
2: Abdul è arrivato, eccolo qua.
0: È arrivato Abdul,
2: okay,
0: è arrivato il fax.
2: È arrivato il fax direttamente dall'Egitto.
0: Faccia risentire il fax. Non avevo mai sentito un suono simile.
2: Eccolo qui. Allora, possiamo dare il primo indizio?
0: Prego, prego.
2: È composta da 8 lettere, di cui 4 consonanti e 4 vocali.
0: Benissimo, altro fax.
2: Eccolo qua.
0: Che rumore strano.
2: Gli italiani compiono più volte al giorno un'azione.
0: E questa azione tecnicamente è anche facente parte del sarcofago stesso, ovvero la parola nascosta al suo interno. 8 lettere la compongono, abbiamo detto, ha detto, grazie ad Abdullah, dottoressa Persico, 4 consonanti e 4 vocali. L'unico indizio è questo: gli italiani compiono più volte al giorno un'azione. Quale sarà?

0: Guetta con Teddy Swims, disco pop intitolato Gone, Gone, Gone. Le 4:15 superate da un minuto, senti la Sfinge?
1: La sento.
0: Tu come la senti?
1: Tutta la sento, da lontano. Ma cosa sta da lontanissimo.
0: Non ti devo dare corda, Abbiamo detto che questa parola nascosta è composta da quante lettere?
1: 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Primo indizio, gli italiani compiono più volte al giorno un'azione. Sentiamo
0: intanto
1: le risposte,
0: diciamo che qualcuno
1: casa
0: l'ha beccata, ma dobbiamo completare la top 10. Sentiamo.
2: Marco Davinovo, la parola potrebbe essere chiamare?
1: No.
3: È Pippo Pippera. Barra Ponzi Ponzi Po.
0: Iniziamo bene,
1: bene.
3: Questa chi la so?
0: Vai.
3: Questa chi la è?
0: Vai.
3: È Gratasassi.
1: Ciao. No, non è Gratasassi.
0: No.
4: Sono Max D'Arzo. Secondo me l'azione più compiuta dell'italiano è grattarsi le balle.
0: Ma allora!
1: Eccolo lì! Vabbè, un si principe. Vede che se l'è gratta spesso, lasciarlo lì.
0: Ma non dargli corda anche tu, dottore.
5: La parola potrebbe essere mangiare. Giada in provincia di Bergamo.
1: Giada? No, non è mangiare.
0: Chiediamo scusa anche alla piccola Giada. No, non è quello.
6: Ciao, sono Andrea da Chiari, per me è respirare.
0: No. Tu oggi sei pericolosa.
7: Ragazzi, non sarà mangiare il problema della Sfinge?
1: Non è il problema della Sfinge.
0: Sfinge è un problema solo con me, purtroppo.
1: No, non è.
8: Ciao, è forse mangiare?
1: Ma questa è la mamma. Ciao mamma. No, non è mangiare.
9: Buongiorno,
1: purtroppo.
9: Stefano e Michela. Potrebbe essere la parola spuntino. Ciao a tutti, Diego da Crema.
1: È un verbo, però.
0: No.
1: La risposta.
0: Allora, se vuoi, c'è lui. Però io non l'ho ascoltato, non voglio essere responsabile.
1: Vai, io ci racconto.
10: Stefano, bellissima Cleopatra.
1: Ciao.
10: Innanzitutto tanti auguri a Serena, tua sorella.
1: Grazie.
10: E la parola mi viene in mente è mangiare.
0: No, non è mangiare.
1: Possiamo dare
10: tanti auguri in anticipo a Stefano per il suo 25esimo.
0: Grazie.
1: Secondo indizio. Spesso quando vedono amici o parenti fanno quella cosa lì.
0: Esatto, quando tu magari stai per incontrare un amico, lo vedi da lontano, probabilmente fai quella cosa lì, oppure gli corri incontro. E perché gli italiani spesso compiono quell'azione lì, quella che fa tutti i giorni, qualunque.

0: lentamente scalando le classifiche, anche della nostra classifica ufficiale, la Play One. Domani 18:21, le 40 più trasmesse da Radio Number One sono gli Another con Tall to You. 4:21, il serpento, Michela, Stefano, la Sfinge, Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago. Quante lettere la compongono?
1: 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Gli italiani compiono più volte al giorno un'azione. Spesso quando vedono amici o parenti fanno quella cosa lì. Sentiamo le varie risposte.
0: Io volevo dare anche il terzo indizio perché siamo leggermente in ritardo.
1: Vai,
0: quindi se posso. Il fax però non è arrivato.
1: È arrivato a me. Eccolo.
0: Ok, passi pure a me il foglio, grazie. Oggi lo faremo noi con... Oggi lo faremo noi con Michela al termine
1: Fortunelli
0: del PN1 Plus.
1: Che non è piangere quello che farò io. No.
0: No, ero rimasto un attimo sorpreso perché quando ho detto lo faremo noi mi sono messo in testa tutti gli italiani che avrebbero voluto.
1: Sì, io invece piangerò tantissimo perché mi mancherete molto.
0: Quindi questo è l'ultimo indizio, lo faremo perché Michela giustamente con oggi terminerà la prima stagione legata al PN1 Plus. Quindi oggi lo faremo noi con Michela al termine del PN1 Plus. Che cosa?
1: Che cosa?
2: Ciao Radio Number One!
3: Ciao Radio Number One! Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Secondo noi la parola salutare.
3: Esatto.
2: Un saluto da
3: Noemi e Riyad da Bel Gioioso.
0: Signore e signori, sono le campionesse.
1: Grandissime. Ed era salutare la risposta.
0: Perché loro avevano capito prima degli altri cosa avremmo fatto noi con Michela Persico, ovvero la dovremo salutare.
1: Vabbè, un arrivederci.
0: La dovremo salutare, seconda classificata.
4: Salutare Mariella da Lumezzane.
1: Brava, seconda classificata.
0: Lumezzane c'è.
5: Ciao Radio Number One. Secondo me la parola nascosta è salutare. Emma da Gandellino.
0: Brava.
1: Brava, bravissima.
0: Bravissima.
1: Terza classificata.
6: Riprovo, sarà salutare.
1: Brava mamma, anche i cani approvano. Hai sentito sotto?
7: Ciao Monica, domando a salutare, ma sono sicura che non sarò la prima.
1: E invece
7: ciao,
1: sì,
7: ciao.
1: Comunque sei sul podio, quinta classificata.
0: Come sul podio?
1: E vabbè, nella top 10, dai, vabbè, siamo un podio più largo oggi. Oggi sei previ a 5. Medaglia di cartone, vai.
0: Dopo la medaglia di legno c'è anche la medaglia di cartone. Ma dottoressa Persico, devo stringerle la mano perché oggi ho scoperto che a casa Persico il podio ha 5 posizioni.
1: Siamo generosi.
0: 5 medaglie.
1: Quinta.
8: Ciao a tutti, sono Dorothy di Piacenza e mangiare è la parola, 4 consonanti, 4 vocali. Mangiare, credo che ogni italiano mangi almeno una volta al giorno.
1: No.
9: E salutare.
1: Bravo,
0: bravo, chi sei?
9: Ciao, Gianni Brescia.
1: Bravo, Gianni, sesto.
0: L'ultimo, sono in ritardo.
10: Io ci provo. Potrebbe essere salutare.
1: Esatto.
10: Bravo. Mirko D'Alecco.
1: Bravo Mirko, bravissimi.
0: Era anche salutare.
1: Oggi.
0: La risposta corretta, complimenti al podio, 10 posizioni.
1: 10 posizioni, siamo restati a 10. Bravissimi.
0: Torniamo tra poco con il traffico.
11: Pomeriggio Number One Plus.
12: Buonasera Luchino.
13: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
14: Buonasera Luchino.
13: E lei una dedica?
14: Ah, perché no, ma ora?
13: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
15: Non ci abbiamo più spazi, eh.
11: Happy Hour dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
16: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
3: Porte aperte sabato e domenica.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One.
10: Viabilità. Alle 4:30 uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Brescia-Padova, vengono segnalate code per 9 chilometri a causa di un incidente tra l'allacciamento con l'A21 e lo svincolo di Desenzano in direzione Padova. A Novate Milanese un altro incidente invece coinvolge motociclette in viale Vittorio Veneto. Sulla tangenziale di Mestre un altro incidente tra lo svincolo Terraglio e l'allacciamento con l'A27 in direzione A57 Est, A4 Venezia-Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano ci sono code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un veicolo fermo tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia e code allo svincolo di Bergamo in direzione Milano. Infine sulla 10 Genova-Ventimiglia vengono registrate code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: adesso, amici e amiche del PN1 Plus, vi presentiamo una ragazza tutto pepe. Il suo nome è Michela, il cognome Persico. Sta sfilando sul nostro palco.
1: Wow!
0: Adibito a passerella di alta
1: brava.
0: Moda. È molto brava ed è Lady Gaga con Daci. Era Runaway.
1: Molto meglio Lady Gaga, ma
0: molto
1: io
0: meglio
1: invece
0: Lady Gaga,
1: dall'America ti porto in Argentina.
0: Ah, quindi andiamo in Argentina durante una trasmissione in TV sugli alieni. Chiamano per errore un urologo al posto di un ufologo e gli chiedono notizie degli extraterrestri. No.
1: Ma il conduttore Guillermo Aquino e la sua squadra volevano intervistare un esperto di vita extraterrestre per discutere di alcuni documenti desecretati.
0: E per errore hanno contattato questo medico che ha risposto immediatamente durante il collegamento: no, ma io tecnicamente non sono un ufologo, ma sono un urologo. E non credo nemmeno nella presenza aliena.
1: E quindi non ha potuto dare delle grandi informazioni, perché non si sa gli alieni in tema di urologo come se la cavano, insomma.
0: Succede anche questo nel mondo in cui viviamo.

0: Believer, Imagine Dragons, 4:37, Michela Persico, Stefano
1: sempre
0: Federici,
1: presente.
0: L'ultimo PN1 Plus
1: no,
0: di questa grande stagione.
1: Sono triste, molto
0: triste. Posso confessare una cosa in diretta ai nostri ascoltatori, pochi istanti prima del PN1
1: sì,
0: Plus, abbiamo avuto un momento in cui ci siamo abbracciati,
1: vero,
0: io e Michela Persico,
1: verissimo.
0: Pensavo me ne dicesse di tutti i colori, invece mi ha riempito
1: di ti ho ringraziato
0: dolcissime.
1: Tanto, devo dire sì. La verità, perché è il mio primo anno, tu è il tuo 25esimo, il mio reale. È il primo e devo ringraziarti perché ovviamente mi hai insegnato tanto.
0: Ma no,
1: e poi allora, ci siamo divertiti.
0: La cosa è stata reciproca perché tu mi hai insegnato a ridere ancora di più
1: va
0: di
1: bene,
0: noi stessi.
1: Io ti ho dato tanta allegria, però tu mi hai dato tanta preparazione perché bisogna essere obiettivi e ovviamente tanto fa anche il proprio coach e tu sei stato davvero davvero molto bravo.
0: E
1: grazie.
0: E spero di rivederti
1: certo,
0: a settembre
1: sarò
0: qui.
1: Di nuovo qui, ma noi abbiamo anche tutta l'estate insieme nei parchi acquatici e non solo.
0: Quindi se non sarete dei nostri domenica sera vi aspettiamo anche, poi vi comunicheremo quello
1: certo.
0: Che sarà il parco acquatico a luglio, ad agosto. Michela Persico tornerà comunque in squadra, andrà anche fuori diciamo dalla regione Lombardia, quindi
1: sì.
0: tempo al tempo vi comunicheremo
1: dove
0: sarà.
1: Ora rimaniamo nella regione bergamasca domenica.

0: Bring Your Love è la nuova di Madonna, Lady Ciccone con Sabrina Carpenter, dottoressa Persico.
1: Questa musichetta.
0: Perché tra poco andremo in Thailandia.
1: Ah,
0: perché in quelle zone. Tutte queste notizie mi fanno pensare, ma tutto a posto. In Thailandia il traffico all'improvviso è andato in tilt perché. Ah. Tutti si fermavano.
1: Perché?
0: Perché pensavano fosse un vigile a dirigere il traffico.
1: E invece?
0: In realtà al centro della strada c'era una scimmia.
1: Ma non è possibile.
0: No, è possibile che dirigeva il traffico. Ne parliamo tra
1: pochissimo. Ma mitica la scimmia. La voglio anch'io la scimmia.
0: Che dirige. Su Radio Number One
2: c'è il PN1 Plus. Pomeriggio Number One Plus.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è solo

0: allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.

0: Mechanics. 16:49 live su Radio Number One, ultimi scampoli di PN1 Plus.
1: Siamo
0: dottoressa.
1: Gli sgoccioli e io ti riporto in Thailandia perché, come stavamo dicendo prima, il traffico è andato completamente in tilt. Al centro della strada, sai chi c'era, mio caro Federici? C'era proprio una scimmia che dirigeva il traffico e ovviamente questa scena ha mandato in tilt il web.
0: Immaginati, no? Ti
1: bellissimo.
0: Fermi perché vedi una figura che con le sue mani sembra
1: meraviglia.
0: quasi sia un vigile, invece un macaco che è stato ripreso in mezzo a un incrocio in Thailandia mentre muoveva le braccia per dirigere il traffico, e sebbene i suoi gesti sembravano incredibilmente simili a quelli di un vigile urbano, in realtà gli esperti hanno sottolineato che si tratta di un tentativo da parte delle scimmie di elemosinare cibo o attirare l'attenzione degli automobilisti.
1: Sono geniali, non per qualcosa noi discendiamo dalle scimmie, ragazzi.
0: Talmente geniali che noi che discendiamo da loro ci siamo cascati in pieno.
1: Esatto.
0: E ci fermava. Sei mai stata diretta da una scimmia a un incrocio?
1: No, caro. Però,
0: andiamo a provare, andiamo in Thailandia.
1: Provare.
0: Il macaco che ci aspetta c'è.

0: L'ultima canzone che chiude un'intera stagione di PN1 Plus, partita ad ottobre il 17, era un venerdì.
1: Però ci ha portato una super fortuna, posso dirlo, perché dai, io mi sono divertita un sacco, spero anche tu.
0: Mi sono stradivertito, ma non finisce qui, perché noi ci rivedremo con chi lo vorrà domenica sera al Peperì per i miei 25 anni.
1: Assolutamente, e io ci sarò, noi ci saremo e vi aspettiamo numerosissimi.
0: Signore,
1: a
0: signori,
1: domenica.
0: Michela Persico.
1: Ciao Stefano Federici, ciao amici da casa.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Baby, you're just a motion for my emotions. Crash in my deepest crush. When the lights come down, buzzing in slow motion. I like the way you touch.
4: Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Buon venerdì a tutti!
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello!
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sud Flotilla per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Si parla anche di abusi sessuali. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul, tra cui un italiano. Stiamo cercando di avere notizie sulle sue condizioni, ha riferito il ministro degli esteri italiani, che chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Sub morti alle Maldive, lunedì all'ospedale di Gallarate si terrà l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca 44enne, primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub dovrebbero arrivare domani alla Malpensa intorno alle 13. L'ipotesi più probabile per la tragedia è quella del disorientamento. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. Guerra in Iran, è pronta la bozza dell'accordo tra Teheran e gli Stati Uniti, testo di 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Per Bloomberg, se lo stretto di Hormuz dovesse invece rimanere chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Calcio inizia questa sera alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta, la 38esima e ultima giornata di Serie A. Domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica oltre a Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Le 5 partite in notturna per decidere gli ultimi posti Champions e la terza retrocessa in B dopo Pisa e Verona si giocheranno alle 20.45 Lecce-Genoa, Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Verona-Roma e il derby della Mole Torino-Juventus. Serie B stasera alle 20 il ritorno delle play-out tra Sud Tirol e Bari. All'andata in Puglia finì 0-0 in caso di pareggio al 90esimo. A retrocedere sarebbe il Bari, che si è classificato peggio rispetto ai tirolesi in regular season. Formula 1 di scena in Canada oggi alle 18.30 alle prime libere, alle 22.30 alle qualifiche della sprint che sarà domani alle 18, alle 22 sempre domani le qualifiche della gara che sarà invece domenica alla stessa ora. Basket, proseguono i quarti di finale playoff di Serie A, Trento e Virtus Bologna in campo alle 20, serie sull'1-1, alle 20.45 Tortona-Venezia, qui Venezia è avanti 2-0. E chiudiamo col Giro d'Italia che è giunto alla tappa numero 13, frazione da Alessandria a Verbania, con due GPM negli ultimi 25 chilometri. Ganna, nato proprio a Verbania, vuole il bis dopo il successo nella crono in Toscana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: noi Donna al volante con accompagnatore. Buon venerdì Alvise.
1: Ma buon venerdì anche a te, a tutti i nostri ascoltatori. Agnes, come va? Come la va questa fine settimana? Come si è aperto?
0: Ah, benissimo, benissimo. È venerdì, quindi direi che è favoloso.
1: E allora noi continuiamo a renderlo ancora più bello del favoloso. C'è qualcosa più bello del favoloso?
0: Fantasmagorico.
1: E allora rendiamo questo weekend, questo inizio di weekend fantasmagorico con le prossime 3 ore insieme fino alle 20 qui su Radio Number One, soprattutto con la nostra musica.
0: Partiamo subito, la musica quella delle Superstar.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con la loro superstar ad iniziare le donne al volante, la donna al volante con accompagnatore, ancora per questo venerdì 22 maggio, poi da lunedì tornerà Lilli.
1: Esatto, tornerete nella formazione ufficiale che sarà composta solo da due donne, come sappiamo. Non ci sarà quella figura che possiamo identificare come la figura divertente con la faccia truccata che anima le donne al volante in maniera diversa. Perché dico questa cosa? Perché parliamo di clown.
0: Perché sono un clown.
1: Ecco. Perché cerco di esserlo, almeno cerco di adeguarmi all'ambiente.
0: Grazie. Certo, qui si scherza, ma proprio di clown noi volevamo partire oggi così della paura che ci fanno i clown. Ma tu ti sei mai chiesto perché tanta gente ha terrore di questi esseri umani? Perché sono truccati.
1: Esatto, no, non me lo sono mai domandato sinceramente, perché non sono mai stato un grande fan in generale di quel tipo di mondo, però ti posso dire che ho iniziato ad approfondire qualche anno fa il tema, che poi ho abbandonato un po' a metà dei miei studi, quando ho iniziato a seguire la figura di un personaggio che è un clown dei fumetti, vale a dire il Joker, quindi il nemico di Batman. Ed effettivamente io mi ricordo che in un testo dove veniva spiegata la nascita di questo personaggio si diceva che era stato scelto il personaggio di un clown proprio per questo aspetto qui, perché faceva tremendamente paura.
0: Eppure perché fa paura? Perché è un essere umano con un volto, una bocca, un naso che dovrebbe essere buffo, sai, quel naso rosso, quel sorrisone. È che il sorriso è troppo grande, il naso è troppo grosso, è troppo rosso, e quindi c'è qualcosa che non va, e la nostra psicologia, da qualche parte recondita del nostro cervello, ci dice attenzione a quella figura lì.
1: Esatto. C'è tra l'altro anche un nome che identifica questa fobia, si chiama coulrofobia. Coulrofobia è bellissima ed è la paura, il timore anzi irrazionale dei pagliacci, che ha radici psicologiche, come hai detto tu, abbastanza precise, ed è una delle tante fobie che poi si possono provare, che tutti quanti noi proviamo, almeno una anche irrazionale la proviamo tutti.
0: Ma infatti qui noi vogliamo indagare tra voi, cari ascoltatori di Radio Number One, quali sono le vostre paure, quelle strane, ma quelle anche buffe, che tu dici ma perché io ho paura di queste cose? Potrebbero essere benissimo anche i ragni, le cimici. Sì. Perché una persona ha paura delle cimici? Eppure qualcuno c'è sempre.
1: E allora scriveteci le vostre paure al 393 444 0444. Nel frattempo Justin Bieber, What Do You Mean? What do you mean?

0: Sinclair con Kaisa e la loro I Can't Wait. Quando siamo arrivati alle 17:16 minuti su Radio Number One, donna al volante, accompagnatore, e i vostri messaggi al 393-444-0444 inerenti al tema che abbiamo iniziato a sviscerare in questi primi minuti, vale a dire le vostre fobie, anche quelle più strane. Ed effettivamente, Agnes, leggendo i nostri messaggi, sì, di fobie strane ne esistono,
1: ma veramente tante. Iniziamo da Roberto.
2: Buonasera, donna al volante, accompagnatore, sono Roberto da Brescia. Io ho terrore dei clown, ma
1: vedi,
2: perché in seconda elementare, cioè, ho visto It, quindi, cioè, come fai dopo non aver paura dei clown? Quindi me lo porto ancora dietro. E la seconda paura, che ha pari merito, è delle bambole, quelle antiche, quelle in porcellana, cioè, sono inquietanti. Io ho il terrore, se mi trovassi in una stanza con clown e bambole, cioè, vado fuori di matto.
0: Mamma mia.
2: Buona serata.
0: Ma perché le bambole hanno un po' quella stessa impostazione dei clown, cioè questi visi, questi volti abbastanza strani rispetto a quella che può essere la nostra percezione proprio di un volto umano, quindi
1: esatto,
0: ci sta averne paura.
1: Hanno lo sguardo troppo fisso.
0: Sì. Dobbiamo trovare i nomi di queste fobie, perché secondo me un nome specifico, esattamente come la fobia dei clown, ce l'hanno.
1: Anche secondo me. E poi c'è chi ci scrive: ho paura dei cigni perché una volta ho dato loro le caramelle, mi hanno ringhiato e rincorso, sembravano delle oche. Poi ho paura anche dei serpenti. Ma secondo me la paura che vince su tutti i messaggi, tanti messaggi che sono arrivati, è quella di Silvia.
0: A me fanno senso e un po' paura i bottoni, ma solo se staccati. Ora io, Silvia, vorrei capire da dove ti è nata questa fobia, perché ci deve essere stato un input che ha dato al tuo cervello l'indicazione di avere questa paura stranissima.
1: Ma è incredibile, dei bottoni staccati. Wow.
0: Mai sentita.

0: Per la sua training season, rimanete qui su Radio Number One perché tra poco sono in arrivo le notizie sul traffico.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Andiamo subito agli aggiornamenti. Partiamo dalla A22 Brennero Modena. La direzione è quella di Modena. Il traffico è rallentato tra Chiusa Val Gardena e Trento Nord. Passiamo alla 4 Brescia Padova. La direzione è quella di Brescia. Il traffico è intenso con code a tratti tra Sirmione e Brescia Est. E poi sulla 4 Milano Brescia si segnalano code a seguito di un incidente tra Monza e la tangenziale est di Milano. La direzione è quella di Brescia. Sulla 1 Milano Bologna in direzione Milano, code per incidente tra allacciamento con l'A15 e Fiorenzuola. Altra criticità in direzione di Bologna con code per un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Piacenza Sud. Sulla A14 Bologna-Ancona in direzione di Ancona ci sono code per incidente tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna-Arcoveggio raccordo per la tangenziale e la A14 Taranto in direzione di Bologna è segnalato un incidente con code. Sulla A21 Torino-Brescia in direzione di Torino il traffico è rallentato con code a tratti per lavori tra Cremona e Castelvetro Piacentino. Sulla A26 Genova Gravellona Toce incidente tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Concludiamo con la 12 la Genova Rosignano dove il traffico è congestionato tra Sarzana e Carrara in direzione di Rosignano. Guidate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
16: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Number One 17:30 dopo gli aggiornamenti del traffico, dopo aver parlato di clown. Adesso facciamo un viaggio intorno al mondo e esatto. Andiamo dall'altra parte del mondo, in Giappone.
2: Dove si è, insomma, c'è quella paura che io tutte le volte che vado dal fruttivendolo al supermercato provo, ovvero quella di pagare la mia frutta preferita tantissimo, si sa, l'epoca è quella che è, i costi sono raddoppiati, si sono triplicati per qualsiasi cosa, ma attenzione perché in Giappone una coppia di meloni, ok, quindi frutti del melone coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido, ha raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, che sono più o meno 31.400 euro.
1: Mamma mia, è una cifra enorme. Ora ti dico, Agnes, tu è vero, hai questa paura, è la stessa paura credo di tutti quanti noi. Non penso che arriveremmo mai a pagare una banana 30.000 euro. Però, a meno che non è la banana di Cattelan, ma quello è un altro tipo di discorso, quelle arte, vabbè. Detto questo, comunque, sono stati venduti appunto questi due meloni e ad aggiudicarsi questi preziosi fiori all'occhiello dell'ortofrutta sono stati, anzi è stata la Futami Seika, che è un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, che ha raccontato poi ai media locali il perché di questa scelta, insomma ha raccontato un po' tutto quello che bisogna fare con questa frutta, che tra l'altro sarà esposta in un supermercato di Tokyo, quindi non si potrà acquistare, sarà semplicemente frutta da esposizione.
2: Appunto, tu pensa, paghi 31.000 euro due frutti e li esponi, non li mangi neanche, non hai neanche il piacere di gustarteli, ma cosa li prendi a fare?
1: No, ma poi tra l'altro io immagino quando marciranno, perché poi giustamente come tutto il cibo, prima o poi, cioè che li hanno buttati al vento questi 30.000 euro.
2: No, io non ho parole, davvero non ho parole.
1: C'è gente strana nel mondo, qui siamo a livelli incredibili, però effettivamente ci danno la possibilità di godere di queste notizie, perché almeno ci fanno ridere, sì. In un mondo dove la frutta costa tanto e ci fa dispiacere, almeno qua costa tanto e ci fa ridere per la follia.
2: E fortunatamente tutte le volte che andremo dal fruttivendolo diciamo, vabbè, io compro e mangio, va bene così, spendo

0: Life, Mae Smith, Naya Loran su Radio Number One. Un augurio un po' per tutti voi, ma adesso si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, meravigliosi. Per farlo, però,

0: su Radio Number One, le donne al volante.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mode, Enjoy the Silence su Radio Number One, 17:46 minuti. Alvise, Agnese, la doppia A e la doppia S. Sarebbe una roba molto da rapper questa. La doppia A, la doppia, doppia S, S. Yeah.
1: Eccoci qua.
0: No, invece a parte gli scherzi, al posto di parlare di rapper e di rime varie ed eventuali, dobbiamo dare una risposta alla nostra domanda, al nostro quesito, per poter portare a casa questi due biglietti per l'orto botanico, Agnes.
1: Esattamente, la domanda era: quale strumento misura la pressione atmosferica? E che ce la dà Diego, che è stato il più veloce a rispondere correttamente. Ciao Diego.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora qual è la risposta alla domanda: quale strumento misura la pressione atmosferica?
2: Il barometro.
1: Bravo Diego. Ti porti a casa due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania. Ci potrai andare un po' quando vuoi tu e con chi vuoi tu, soprattutto. Beh, perché sono
2: grazie
1: due.
2: Grazie mille.
0: Ma hai già una mezza idea su chi portare con te?
2: Ma in realtà ho una collega che col marito va spesso, vede queste cose, allora glielo regalo a loro.
1: Pensavo volessi invitare la collega.
2: No, la collega e il marito andare a vedere queste cose.
0: Vabbè, okay. Evitiamo di fare nomi ulteriori, esatto, che magari qua succede l'incidente diplomatico e non sia mai.
1: Fai bene Diego, va bene anche così, ci piace.
0: grazie Diego.
2: Grazie a voi.
1: Buona serata, ciao.
2: Grazie, buon weekend.
3: Radio Number One.

0: Beyoncé e Texas Hold'em in chiusura della nostra prima ora insieme. Oh, è passato in un lampo. Non so che impressione hai avuto tu di quest'ora, ma a me è passato in un lampo.
1: Assolutamente, passa sempre in un lampo, quindi questa cosa ci fa molto molto piacere. Tantissimi argomenti di cui parlare, tanta buona musica. Tra poco parleremo di queste di storie folli che ci arrivano dal mondo dei matrimoni, perché è sempre bellissimo andare ai matrimoni, però a volte ci sono degli inconvenienti che ti fanno dire mannaggia me quando mai ho detto sì. Non tra l'altro, all'altare, sia chiaro, sì, vado a
0: esatto.
1: No.
0: Poi tra l'altro nel nostro caso specifico né io né tu possiamo parlare perché non siamo mai stati all'altare in questo momento, quindi almeno la guardiamo da lontano e come dicevamo anche prima per i clown, comunque guardiamo le cose e ridiamo da lontano, ce le godiamo a distanza.
1: Bravo. Siamo Agnese e Alvise in questo venerdì 22 maggio, ultimo venerdì della settimana, ultimo venerdì insieme, perché
0: sì,
1: poi
0: è vero.
1: Da settimana prossima, da lunedì, tornerà Lilli in modo regolare.
0: Però mi sono divertito, divertito e continuerò a farlo fino a che posso, quindi fino alle 20 su Radio Number One.
1: Restate con noi, tra poco arrivano anche le news.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
3: 800-239-182.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
15: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
14: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
16: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
17: Buona serata a tutti voi qui su Radio Number One, sono le 18 puntualissimi.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
20: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
19: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
20: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
21: Radio Number One Notizie.
22: Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Iran e Stati Uniti che secondo Al-Arabiya sarebbe vicino e potrebbe far scattare l'annuncio di un cessate il fuoco immediato. A Teheran anche una squadra negoziale del Qatar. E intanto la stampa israeliana, citando i vertici politici e militari della difesa, rialza l'attenzione ipotizzando presunti propositi di un attacco militare preventivo da parte dell'Iran. Una cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, dopo la morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio stasera ore 20:45 e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: Scioffi, Noemi, farfalle nello stomaco in apertura della nostra seconda ora insieme. Donna al volante, accompagnatore, Alvise e Agnese ancora con voi, 18.05 in questo 22 maggio 2026. Tutte le indicazioni di base le abbiamo date. Adesso direi di passare, perché il periodo più o meno sarà quello là, sì, da maggio direttamente a luglio, agosto e magari anche settembre.
1: Beh, però in verità i primi ci sono già ad aprile e maggio,
0: sì, è vero,
1: sì,
0: è vero,
1: sì.
0: È vero,
1: parliamo di matrimoni e storie assurde proprio durante uno dei giorni più belli per le coppie, ecco. Perché sì, non parliamo tanto della coppia in sé o delle cose che sono successe tra gli sposi, ma tra gli invitati, forse anche un po' per colpa degli sposi che hanno sognato troppo in grande e poi gli invitati si sono ritrovati a essere costretti a fare cose che proprio non volevano fare, ecco.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. C'è questa storia che insomma è abbastanza paradossale, abbastanza strana, perché la damigella d'onore di un matrimonio ha raccontato di aver ricevuto la busta con la partecipazione e di averci trovato dentro anche un altro biglietto, quindi non soltanto la partecipazione. Quest'altro biglietto specificava che i due futuri sposi spiegavano a tutti gli ospiti di aver prenotato per loro una sistemazione Airbnb al prezzo di $250, perché questa storia è avvenuta insomma dall'altro lato del mondo, per persona, quindi $250 a persona per andare in un Airbnb. Ma qual è la cosa strana, Agnes?
1: È che il matrimonio in questione era organizzato su più giorni, quindi agli invitati si chiedeva di pernottare a loro spese, quindi $250 per persona a notte, per 3 notti, perché il matrimonio sarà di lunedì, si leggeva nell'invito. Però dovete arrivare la domenica e partire il mercoledì.
0: No, vabbè, imbarazzante. Cioè, se io mi ritrovassi di fronte ad una situazione del genere, io prenderei gli sposi per tutte e due le orecchie e gli direi: buon matrimonio a tutti, io me ne sono già andato.
1: Ma la cosa è che non è finita qui, perché loro, gli sposi, hanno chiesto di non portare i regali, piuttosto un contributo per la luna di miele. Quindi io ti devo pagare il viaggio di nozze, come già è consuetudine, ma mi devo pagare a mie spese, appunto, anche l'albergo. Ma come se non bastasse, perché ne abbiamo ancora, l'Airbnb in questione non aveva stanze per tutti, per cui gli ospiti sono stati costretti a dividere le camere con altre persone, magari anche sconosciute, dormendo in letti a castello oppure sui materassi ad aria.
0: No, guarda, vabbè, ora stiamo parlando di un matrimonio che chiaramente è al limite dell'assurdo e quindi queste cose capitano una volta su un milione. Però effettivamente anche qui in Italia, soprattutto noi che viviamo al nord e che ci siamo trasferiti dal sud, capita molto spesso che magari durante delle feste di compleanno, delle ricorrenze particolari, anche gli stessi matrimoni, facciamo venire da giù tutti i vari parenti e amici, ma di solito siamo noi che paghiamo questa cosa, perché la festa è nostra, l'abbiamo organizzata noi.
1: Certo.
0: Cioè, è follia così.
1: Sarebbe così, ecco. Non tutti la pensano come noi, però.
0: No, non tutti sono persone sani, come dice Checco Zalone.
1: Continuiamo con la musica, c'è Alanis Morissette, Guardian.

0: Ci piace tantissimo Amore è di Elisa, nuovo singolo per lei. Continuiamo a parlare in leggerezza di matrimoni qui su Radio Number One con Agnese e Alvise, non solo di matrimoni e di feste andate un po' storte, ma anche di feste molto particolari per la fine dei matrimoni.
1: Eh sì, perché è sempre più una consuetudine, ormai non fa neanche più notizia il fatto che le persone si sposano e poi divorziano dopo più o meno tanti anni o pochi anni, ed effettivamente la storia che arriva è una storia molto molto interessante che racconta questo divorzio che è stato organizzato come se fosse davvero una festa. Lui si chiama Francesco Palombino, è diventato virale sui social perché ha organizzato un vero e proprio ricevimento per esorcizzare questo dolore della rottura. Quindi la moglie chiede il divorzio, lui dice ah sì, e allora io faccio la festa di divorzio. È un po' come fanno in America fanno queste cose quando ci si divorzia, e poi alla fine questa festa ha avuto 150 invitati ed è andata pure la ex.
0: Esatto, lei è stata pure invitata, questo Francesco ha detto io ho sofferto perché comunque ci sono rimasto molto male, mi ha lasciato lei, io insomma noi non andavamo più d'accordo, ho sofferto tanto, però ho voluto organizzare questa festa come approdo della nuova felicità, una vera e propria cerimonia, quindi ho organizzata nei minimi dettagli, con tanto dell'assegnazione dei tavoli, un menù, una torta finale, l'open bar e l'unica regola tassativa per gli amici è stata presentatevi rigorosamente in abito da cerimonia, quindi sì, come se fosse un matrimonio al contrario, ecco.
1: Sì, vabbè, ma guarda, ti posso dire, ci sta effettivamente, perché tu in qualche modo devi riuscire a trovare di nuovo la gioia per vivere dopo un divorzio che comunque non è mai una cosa bella, perché ci hai creduto, hai speso anche tanti soldi, magari hai fatto investimenti insieme a quell'altra persona, quindi è chiaro che il dolore c'è, la paura anche di non poter vivere più una vita felice c'è sempre in amore quando ci si lascia, e quindi ci sta secondo me fare una cosa del genere, mettiamola nella Costituzione.
0: Ma infatti lui ha detto io ho voluto che questa chiusura di un cerchio fosse un momento di condivisione con chi mi sta più vicino, con i miei amici, i miei familiari, perché comunque la forza la trovi anche da loro.
1: Esatto,
0: e quindi
1: esatto.
0: Questa è l'idea, sì, dai, mettiamola nella Costituzione, ci può stare.
1: La musica, Joe.

0: From Chicago il nostro Joe con la sua End of Beginning qui su Radio Number One. E c'è chi ci scrive: io ho speso 500 euro per andare al matrimonio della mia migliore amica, busta esclusa, e dopo due mesi si sono lasciati.
1: Bene, bene, un bel investimento, complimenti, un'ottima scelta.
0: Lì ti girano però, ti girano.
1: Ah, ma la domanda è, ma non potevate convincerli magari prima? Così, giusto per chiedere, vabbè dai.
0: Tra poco il traffico, restate qui.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? Indietro, quindi c'è il meglio e... È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità, 800 239 182.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove le code sono tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese, mentre invece sulla A7 Milano-Genova segnaliamo un incidente tra la A12 Genova-Rosignano e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della stessa Genova, e questo incidente ha causato chiaramente delle code ovviamente a catena. Poi ci spostiamo anche sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, dove il traffico è tra Ovada e Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce, e queste code sono state causate dalla perdita di carico di un autotrasportatore. Continuiamo con la A14, dove a causa di un incidente ci sono delle code anche tra nel tratto Teramo Giulianova Mosciano e Atri Pineto in direzione di Pescara. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti sempre con la A14, ma nel tratto Bologna Ancona, dove a causa di un veicolo in avaria il traffico è tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Bianca, l'Elevante e Delia qui su Radio Number One. Agnese e Alvise, stavamo parlando di questa, di questo signore che ha fatto la festa di divorzio quando appunto ha divorziato con la moglie, ma ci avete scritto che l'avete fatto anche voi con una torta, il dolce sapore della libertà, c'è scritto sulla torta di panna, ma è incredibile.
1: Guarda, ci sono certe storie d'amore, anzi certi matrimoni che finiscono ma non dovevano neanche nascere, quindi nel momento in cui si fanno queste feste è evidente che si potesse tornare indietro, magari si prenderebbero delle scelte diverse.
0: E vabbè, e va bene così. Ma noi continuiamo a parlare di feste, perché sì, c'è chi stava festeggiando in grande ma è stato bloccato.
1: Esatto.
0: Esatto. Parliamo di Mick Jagger, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini, che mercoledì scorso, quindi 2 giorni fa, stavano festeggiando la fine delle riprese del film Three Incestuous Sisters, il nuovo film di Alice Rohrwacher, uscirà più avanti nelle sale cinematografiche mondiali, e stavano festeggiando a Stromboli. Ma sì, attenzione, ad un certo punto la festa è dovuta terminare prima.
1: L'hanno fatta terminare prima perché la Proloco di Stromboli diceva che questo poteva essere un danno all'immagine delle Eolie. E gli imprenditori, tra l'altro, nonostante questo, dicevano a Mick Jagger che poteva tornare quando voleva, cioè stavano invitando Mick Jagger a tornare quando voleva, perché è chiaro che nel momento in cui viene annullata una festa con tutte queste grandi star, le stesse grandi star poi sui social riversavano, magari anche avrebbero riversato, la loro rabbia nei confronti di Stromboli, delle forze dell'ordine, del sindaco, insomma di chiunque, e quindi tutti quanti hanno detto no, vi prego, non lo fate, cioè, tornate
0: noi,
1: qui,
0: noi vi fermiamo, però comunque tornate. Ma la cosa assurda è che hanno dovuto, appunto, i carabinieri ad un certo punto hanno interrotto la festa perché di mercoledì la musica è vietata.
1: Sì, vabbè, questa è la motivazione. Dai, incredibile. No, allora di mercoledì, voi volete ascoltare musica mercoledì? No, se volete martedì, giovedì, come le targhe, a giorni alterni, è la stessa cosa. No,
0: esatto, incredibile, ha una storia veramente incredibile. Ma qui ci scappa un po' la domanda: 393-444-0444. Ma voi con quale personaggio del mondo dello spettacolo vorreste festeggiare?
1: Qual è quel personaggio che avete in mente per passare, come si direbbe nel film, una notte da leoni? Però attenzione, non di mercoledì.
0: No, mai di mercoledì.
1: Di mercoledì, mai.
0: Io qualche idea ce l'avrei, per esempio mi piacerebbe tanto fare festa con i Green Day.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream su Radio Number One, venerdì 22 maggio 2026. Si sta per concludere questa settimana lavorativa e il weekend si sta per aprire, o forse per tanti si è già aperto con questo pomeriggio molto molto soleggiato, tanto tanto caldo, ma le previsioni poi le vedremo tra un'oretta, quindi non vi preoccupate che vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso.
1: Esattamente, stavamo parlando, Agnese e Alvise qui con voi, di Mick Jagger, Dakota Johnson, Isabella Rossellini e tante altre celebrità che stavano facendo festa a Stromboli mercoledì, ma di mercoledì evidentemente la musica alta non si può tenere, quindi i carabinieri hanno interrotto la festa. Vi abbiamo chiesto voi con chi vorreste festeggiare, così passare una serata da vida loca, ecco. C'è Luigi che ci dice Annalisa, non male. C'è chi dice Mick Jagger stesso.
0: Effettivamente, mamma mia, tanta roba.
1: Avrei paura però, non so come esco sinceramente. Così come Leonardo DiCaprio, perché si sa che lui è famoso per delle feste di sera nella sua casa a New York e non solo, particolarmente animate. Ecco, anche lì sarebbe molto molto interessante.
0: Molto interessante. Tu con chi faresti una festa, Agnes?
1: Ah, bella domanda. Angus Young probabilmente.
0: Angus Young, così andiamo sì, sui sì. Big, proprio big.
1: Sì, che mi suona, sì, che si scatena, io con lui, ma perché no?

0: Bocca nuova, arriva una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Canzone molto molto bella, storica, 26 anni di vita per questo brano del 2000 che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One. Alvise, Agnese, abbiamo parlato di tantissime cose in queste nostre prime due ore e adesso invece parliamo di un aggeggino che lo ha già fatto ma continua a modificare le nostre vite, le nostre usanze, le nostre abitudini giorno per giorno, vale a dire gli smartphone.
1: Esattamente, perché pare ci sia una correlazione anche un po' inquietante, se vogliamo leggerla sotto questo aspetto. Fa parte dell'analisi di John Byrne Murdoch sul Financial Times. Lui ci dice che nei decenni passati il tasso di fertilità mondiale è sceso perché le coppie facevano meno figli, e questo fino a qui lo sappiamo. Ora invece la ragione principale è che ci sono proprio meno coppie, e quindi il motivo sarebbe da imputare alla crescente diffusione degli smartphone e dei social in tutto il mondo.
0: Sì, a quanto pare gli smartphone stanno avendo un'incidenza davvero tanto tanto forte sulle nascite, sulle relazioni, ma questo già di base lo sapevamo, semplicemente gli studi stanno confermando di giorno in giorno questa cosa, ed è una roba veramente incredibile. Secondo il Financial Times nel mondo il tasso di natalità è caduto, addirittura è proprio caduto nel baratro dopo l'introduzione degli smartphone. Ovviamente parliamo degli smartphone moderni, non parliamo dei cellulari come li conoscevamo un tempo con la tastiera, con l'antennina che s'alzava, no, parliamo degli smartphone moderni. E a quanto pare la rete 4G ha avuto anche un'incidenza in questa cosa, quindi l'evoluzione massiccia della tecnologia ha avuto un'incidenza ancora peggiore, se così vogliamo metterla.
1: Esatto, sì, la rete 4G ha avuto un'incidenza perché in quei luoghi dove si è sviluppata per primo, diciamo così, le nascite sono diminuite proprio perché la connettività mobile ad alta velocità era troppo veloce, quindi noi stavamo troppo sui social, stiamo ancora in verità troppo attaccati agli smartphone, attaccati ai social, e quindi ci perdiamo quello che è il mondo esterno. Qui proprio le relazioni non nascono o non durano perché abbiamo la faccia sempre incollata a questo maledetto smartphone, e quindi la mamma aveva ragione quando ti diceva vai via quel telefono, sei sempre attaccato al telefono. Aveva ragione.
0: È vero, aveva ragione. Più che altro, sai qual è la domanda che io mi pongo personalmente? Ma questa cosa è possibile cambiarla ad oggi? Ormai siamo troppo troppo assuefatti dal modo che abbiamo di vivere moderno, e quindi è veramente complicato riuscire a trovare delle forme alternative di socialità.
1: Ma allora, un po' negli giorni scorsi io e te abbiamo discusso di questa cosa. Di anche quei trend in controtendenza, in verità, quindi tutti gli sforzi che facciamo per non restare sempre immersi nei social, magari togliendoci anche delle app, togliendoci la connettività, eccetera eccetera. È che facciamo sforzi, ma purtroppo il mondo intorno a noi è sempre dentro il telefono, quindi faremo?
0: Non si sa. Una cosa che però sappiamo è che possiamo ascoltare della buona musica. Arriva Olivia Rodrigo.

0: Run and rap, Megan Thee Stallion, Not My Fault, qui su Radio Number One.
1: Sono finite le nostre prime due ore insieme. Volate, volate, davvero volate. Nella nostra terza ora, come sempre, vedremo gli appuntamenti con il meteo. E non soltanto, ci saranno tantissimi altri aggiornamenti che dobbiamo darvi. Quindi mi raccomando, non perdete neanche un istante qui su Radio Number One.
0: State con noi, tra poco, a proposito di aggiornamenti, ci sono le news.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Si può dire perché sono le 19 qui su Radio Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Mercati in ripresa sulla scia delle indiscrezioni di un possibile accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena gli energetici, scende il gas, ancora in aumento il petrolio vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe, sfiorano la media di 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni agli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi che minacciano lo sciopero. E l'Italia chiede aiuto all'Europa. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per la difesa al settore energia. Scettica la Commissione. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
7: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
8: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
7: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Gaia, Bossa Nostra, che bello iniziare questa nostra terza ora insieme con questo ritmo Bossa Nova che ci sta. Guarda, sono un amante, cara Agnes, della Bossa Nova, di conseguenza sono veramente tanto contento che Gaia abbia deciso di regalarci per quest'estate 2026 questo tipo di canzone. Comunque, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One, 19:06 minuti, Alvise, Agnese, ancora fino alle 20 con voi.
1: Molto piacevole la nostra musica e anche i nostri argomenti, dai, sono leggeri proprio perché è venerdì sera e quindi andiamo a parlare di una cosa che un pochino mi ha stupito ma poi mi ha fatto anche ragionare e mi ha fatto dire vabbè, ma non è quello che si pensa, è solamente buon senso, perché c'è chi online ci vuole un po' spiegare le regole non scritte del galateo che dobbiamo conoscere nei parchi a tema secondo i giocatori abituali.
0: Esatto, sono 8 regole non scritte del galateo per conoscere questi parchi e soprattutto queste regole sono state fatte da quelli che vanno spessissimo nei parchi, quindi c'è proprio una visione dall'interno, potremmo dire.
1: Esattamente, che qui quando io ho letto galateo ho detto ma non è possibile, dai, che al parco divertimenti sulle montagne russe io debba mantenere un certo galateo e quindi essere per forza lei tutta carina senza poter urlare perché magari la montagna russa mi ha sparata a 250 all'ora. No, appunto, è solo buon senso, perché sì, ok, ci sono delle regole ufficiali come per esempio non saltare la fila, seguire le indicazioni di sicurezza, ascoltare il personale del parco, però ci sono anche queste regole non scritte come quella per esempio di non fermarti in mezzo alle scatole nel passaggio in un corridoio, in una piazza, perché sai che nei parchi a temi poi ci sono le piazze, tu magari stai camminando, tiri fuori la tua bella cartina perché non sai dove devi andare e ti piazzi lì in mezzo allora lì un po' ti girano se tu sei dietro.
0: Questa è un po' la stessa cosa che succede a Milano sulle scale mobili, la regola non scritta è non stare a sinistra, stai a destra, è la stessa cosa,
1: la stessa identica cosa. Oppure l'etichetta della fila, ok, sappiamo che non la dobbiamo saltare, poi c'è chi lo fa lo stesso, ma soprattutto sappiamo che non è bello tenere il posto in fila e poi arriva il tuo gruppo di amici per l'addio al celibato e siete in 24.
0: Questa invece è un po' una cosa da supermercato, quando la gente si mette in fila, oppure le mamme e i papà dicono ai figli stai tu in fila che adesso arriviamo, è la stessa cosa.
1: Vado a prendere giusto due cose, tornano con un nuovo carrello, no signora, esatto. Mo ti metti dietro, dai.
0: E poi ci sono anche altre regole, per esempio essere consapevoli dell'esperienza degli altri, perché è chiaro che tu ti stai vivendo la tua di esperienza, ma devi anche essere consapevole che attorno a te ci sono tante altre persone, quindi devi rispettare quella che è l'esperienza all'interno di un parco che stanno vivendo anche gli altri.
1: Esatto, perché poi magari tu in quel parco ci sei andato già 250.000 volte, hai l'abbonamento, sai benissimo com'è quell'attrazione, ecco c'è gente che è la prima volta e quindi rispettare anche questo.
0: Il rispetto all'interno dei parchi tematici è la prima cosa in assoluto da fare, mi raccomando.

0: che ci terrà compagnia per tutta l'estate, Summer Funk appunto di Francesco Gabbani qui su Radio Number One. Parlavamo di parchi a tema e del galateo da rispettare nei parchi a tema, ovvero delle regole non scritte ma soprattutto di buon senso, dai ragazzi.
1: Sì, assolutamente, perché poi alla fine, essendo delle regole non scritte, sono solo ed esclusivamente regole di buon senso. Ne abbiamo data qualcuna, io direi di continuare, giusto perché ci sono delle altre cose che sono importanti non soltanto all'interno dei parchi ma anche all'esterno, perché per esempio c'è questo rispetto per i cast member e i performer, quindi per le persone che lavorano all'interno dei parchi. Perché dico di sottolineare questo aspetto? Perché questa regola, che è una regola non scritta, dovrebbe riguardare un po' tutti i luoghi dove si va, se si entra all'interno di un negozio, se si va in un ristorante, cioè rispettare le persone che lavorano all'interno di quel luogo dovrebbe essere il minimo, direi.
0: Ma il minimo, però evidentemente se qualcuno lo vuole scrivere e rimarcare è perché non tutti si atteggiano in questo modo pacato, gentile e carino. Ma la stessa cosa con le interazioni con i personaggi, si sa, in tanti parchi a tema, parchi divertimenti, ci sono delle persone che sono, che si travestono della mascotte del parco. Peraltro pensate a voi, a questi poveretti d'estate,
1: con questo
0: pupazzo enorme dentro, questo pupazzo enorme con dentro anche il ventilatore, quello con le pile, perché sì, li ho visti alcuni cambiarsi proprio con i ventilatori, con le pile dentro, perché sudavano anche in inverno. E se voi dovete però non lo so, prendere il vostro figlio, buttarlo addosso a Minnie, ecco, capite che anche Minnie ha un attimo di ehi, aspetta, perché qui rispettiamo le file.
1: No, ma infatti, a parte che non ci sarebbe proprio modo di poterla salvare poi questa persona, no. Perché una volta che passa tutta la giornata ad abbracciare gente, a correre a destra e a sinistra con questo grande vestito, che poi è praticamente una specie di enorme peluche di plastica, sì. Cioè è la fine, queste persone non le raccogli neanche con un cucchiaio.
0: Esatto, e poi una delle altre regole, diciamo così, che però in verità è più un consiglio che ci danno, sì, gli esperti appunto di parchi a tema, è la pianificazione, perché ci dicono è sempre meglio pianificare. Poi è vero che una volta che si entra nel parco ci si fa prendere dall'entusiasmo, perché figurati, è tutto bellissimo, tu sei lì per quello, wow. Però se voi pianificate, in verità è una forma di rispetto anche per tutti gli altri.
1: Questo è vero, però mi chiedo e mi domando, io pianifico le stesse cose che stanno pianificando anche tutti gli altri, che succede? Come la troviamo una quadra in questa situazione?
0: Allora facciamo tutti una riunione, tu di qui, tu di là, io di qui e non ci troviamo, va bene? Ok, ognuno per la sua strada, non ci dobbiamo incrociare, ok?
1: Creiamo un gruppo WhatsApp per sicurezza, va bene, andiamo avanti con la musica, Post Malone.

0: Elena Hi-Hat Samelp qui su Radio Number One, da donna al volante con accompagnatore. Anche qualche aggiornamento dalle nostre autostrade, anzi tangenziale. Andiamo sulla ovest di Milano, c'è stato un incidente tra lo svincolo della strada statale 412 della Valtidone, Pavia Opera e la 1, in direzione proprio della 1 ci sono ancora code. Restate con noi perché tra poco invece si parlerà di meteo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
4: Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
13: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici, un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
14: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
15: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
14: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
15: E la qualità anche.
14: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
15: Sempre sempre.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
18: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
19: Liberi di viaggiare.
20: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
19: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
20: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
19: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
21: Number One Meteo.
0: Quelli di Trebi Meteo, in particolare con il Paolo Corazzon, per scoprire che tempo farà durante il weekend.
1: il Paolo Corazzone.
0: Il Paolo Corazzone, rigorosamente con l'articolo, certo.
1: Attenzione.
3: Buonasera, caro Paolo.
1: Caro il Paolo, buonasera a tutti. Allora, parliamo di caldo. Sarà un weekend bollente questo, ma già lo sapevamo, ma davvero avremo temperature altine, perché la pianura padana, ma anche la Toscana, il Lazio, l'Umbria, avranno temperature fino a 30-32 gradi, pronti via. Già oggi il caldo si è fatto sentire e sarà ancora più intenso nel weekend. Ma come se non bastasse, settimana prossima, martedì, mercoledì, faremo 34-35 gradi.
0: Siamo matti.
1: Per me è troppo, siamo matti, siamo matti. Durerà fino a giovedì, venerdì prossimo, poi le temperature torneranno nella norma. Però una settimanina di caldo intenso, purtroppo, non ce la toglie nessuno. Poi c'è anche chi è contento, non capisco io. Però alcuni non vedevano l'ora e vabbè, beati loro, che ti devo dire. Le zanzare saranno felicissime, loro di sicuro. Loro di sicuro,
3: guarda, per me già sono troppi 25 gradi, quindi se mi dici 32-33, mamma mia, non ce la facciamo più.
0: Vabbè, amici con la piscina, ospitateci, amici con la piscina.
3: Va bene. Paolo, grazie mille. Noi ovviamente ricordiamo ai nostri ascoltatori che per tutti i vari aggiornamenti possono andare sul sito di Trebi Meteo oppure scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo per i propri smartphone.
0: Ciao Paolo!
1: Grazie, ciao, buon weekend, ciao!
22: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, questo titolo molto poliglotta su Radio Number One alle 19.30, Alvise, Agnese, e adesso pensiamo già alla cena, o perlomeno a quella che potrebbe essere un'ipotetica cena di tante persone, cioè il gelato.
1: Esatto, un dopo cena, soprattutto sì, in queste giornate molto calde. Abbiamo sentito Paolo Corazzone che ci ha detto che settimana prossima raggiungeremo anche i 34 gradi al nord Italia, e quindi un gelato è d'obbligo, un gelato ogni 3 ore probabilmente. Ma parliamo di un particolare gusto di gelato che invade un po' le nostre gelaterie dagli anni 80. Alcuni all'inizio, anzi quasi tutti, dicevano ma sì, ma sarà una moda passeggera, eppure dopo 40 anni c'è ancora. Stiamo parlando del gusto al puffo. Quell'azzurro
0: che non si capisce. Allora, io non so se i nostri ascoltatori l'abbiano mai assaggiato. Personalmente non ne so parlare, no. Cioè non ho mai neanche provato ad assaggiarlo.
1: Ma da bambino però... cosa mangiavi? Ma scusa, da bambino.
0: No, ma io da buon siciliano, da buon palermitano, il gelato doveva essere pistacchio e nocciola. No, non si scappa. Oppure zuppa inglese, guarda,
1: vabbè,
0: proprio perché...
1: Leggero.
0: Esatto. No, comunque è particolare il gusto puffo, perché tra l'altro è nato nel 1939, cioè pensa te, o perlomeno le sue origini sembrano risalire al 1939. Negli anni 80 c'è stata poi questa massima esplosione, e di recente, diciamo negli ultimi 10 anni, è ritornato in voga, e io sarei curioso di vedere quante persone lo prendono, perché poi è quella la vera domanda.
1: E quanti di voi non sono bambini e lo prendono lo stesso, perché è giusto ritornare un po' piccoli, un po' bambini ogni tanto. Ma soprattutto la vera domanda è: ma di cosa sa il gusto puffo?
0: Ma chissà, io me lo so sempre chiesto.
1: Perché alcuni dicono, ma no, è semplice fior di latte con del colorante azzurro, coloranti anche naturali. Qualcuno dice che sa di marshmallow, qualcuno dice che sa di crema, qualcuno sa... Boh!
0: Vabbè, allora, di base come tutti gli altri gelati, alla base fior di latte, quindi comunque un retrogusto di latte lo deve avere per forza. Poi bisogna capire che cosa mettono, perché alcuni, per esempio, sentono e percepiscono, come hai detto tu, marshmallow, altri invece ancora la mandorla, l'anice, cioè liquirizia. Può avere, secondo me dipende dalle papille gustative, è uno di quei classici gelati che varia da persona a persona. È come la musica, il gusto è soggettivo, il gusto puff è la stessa cosa.
1: Esatto, hai proprio ragione. Allora di musica parliamo, anzi la ascoltiamo nel mentre ci domandiamo la domanda, sì, del domande, sì, che appunto è di cosa sa il gusto puffo. Ci sono Rosé e Bruno Mars, questa è la loro Appetite.

0: Magari in questo momento c'è qualcuno in macchina che sta andando in quel di Rofiera, perché stasera Olivia Dean sarà live proprio qua a Milano e farà ascoltare anche questa canzone che abbiamo sentito su Radio Number One, So Easy to Fall in Love.
1: E a proposito di strade, ci colleghiamo un attimo con le nostre autostrade per qualche aggiornamento. Sulla 15 la Parma La Spezia c'è stato un incidente all'allacciamento con la 12 in direzione della Spezia, e poi attenzione sulla Brebemi, sulla 35 ci sono code per 2 chilometri sempre a causa di un incidente tra la A58 e Treviglio in direzione di Brescia. Quindi guidate con prudenza e state con noi di Radio Number One, perché tra poco arriva una grande, grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per

0: credito immobiliare in filiale o su biper.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Impossibile non emozionarsi con questo assolo. Era Alba Chiara di Vasco Rossi qui su Radio Number One, che abbiamo appena ritrovato come grande canzone. Vasco Rossi che è pronto per un grande tour.
1: Assolutamente, pronto per un grande tour, un tour che partirà il 30 maggio da Rimini e che poi proseguirà in località che lo stesso Vasco Rossi ha detto sono completamente diverse rispetto alle località solite, quindi le grandi città, Milano, Roma, Torino. Adesso sta facendo invece altre tappe, tra cui Bari, Udine, insomma ci sono delle città completamente diverse, quindi per tutto il mese di giugno le persone che saranno in queste città potranno vedere Vasco Rossi dal vivo. E tra l'altro anche per quest'anno, questo lo diciamo perché è una cosa bella soprattutto per gli artisti emergenti, anche quest'anno per il terzo anno consecutivo è ritornato un contest che permette agli artisti emergenti di poter aprire le date del tour di Vasco Rossi. Si chiama Festival Zocca Paese, si è già tenuto, ovviamente ci sono già tutti quanti i vincitori e quindi attraverso questo festival vengono scelti tutti quegli artisti che apriranno anche in questa occasione le date del buon Vasco.
0: Bravo Vasco, doppia data per ogni città che appunto ospiterà i suoi concerti. C'è anche una news abbastanza fresca, ovvero che il Gallo, lo storico bassista che ormai si vede poco sui palchi perché insomma c'ha una certa, quest'anno proprio non ci sarà per il tour perché è stato fermato da una broncopolmonite. Lui ha detto: è stata una delle scelte più dolorose della mia vita quella di chiamare Vasco e dirgli appunto che non sarà presente per la sua Siamo Solo Noi. Lui entra sempre sulle note del basso di Siamo Solo Noi. Sempre Vasco che l'anno prossimo festeggerà i 50 anni di carriera e già già ha detto sui social, ha iniziato a dire sì sicuramente ci sarà una grande festa, io con Modena Park nel 2017 per i 40 anni ho fatto entrare diciamo così 225.000 persone, anzi 225.000 biglietti venduti più poi tutti gli omaggi,
1: certo.
0: Gli omaggi. Ecco, l'anno prossimo voglio fare una festa più grande con almeno 500.000 persone.
1: Vediamo se riuscirà e vedremo soprattutto dove lo organizzerà, esatto. Perché poi 500.000 persone non sono poche, stiamo vedendo per esempio quest'anno con ultimo quello che sta succedendo con Tor Vergata a Roma, 250.000 paganti anche lì, sicuramente saranno anche di più di 250.000 tra tutti i vari personaggi che arriveranno anche gratuitamente, però al di là di quello, ecco, Tor Vergata è una zona grandissima, ma non è una zona rappresentativa per la vita di Vasco.
0: Questo è vero, infatti probabilmente ci saranno due date, ecco, concerto doppio, comunque una sorta di festival che accoglierà appunto 500.000 persone. Staremo a vedere, orecchie aperte, ci sono De Bausa.

0: Imagine Dragons on top of the world a concludere il nostro appuntamento settimanale qui con le donne al volante e con l'accompagnatore. Grazie al Vise per essere stato con me tutta settimana. Grazie.
1: Ma di che, ma grazie a te, grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori che mi hanno voluto bene anche per questa settimana. Ci sono riuscito, fiu.
0: bravo.
1: Ogni tanto me la gioco bene, vedi, la mia carta.
0: Vedi di fare la stessa cosa anche per questo weekend, ti ricordo.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Dalle 14 alle 18, ragazzi, noi ci sentiamo domani e domenica con il weekend number one, quindi mi raccomando. E invece, come hai appena detto tu, Agnese, voi tornerete insieme a Lilli lunedì, sempre stessa ora, stessa radio.
0: Esatto, alle 17, donne al volante, la coppia si ricompone. Noi vi auguriamo un buonissimo weekend. A presto, ciao!
1: Ciao!
2: Radio number one, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: aspettiamo il sole.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Radio Number One Notizie.
1: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la Premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Radio Number One, Happy Hour.
3: Ed eccoci qui, è venerdì ragazzi, buonasera diciamo.
4: Buonasera signor Luchino, buon venerdì, buon weekend, buon tutto.
3: E certo, perché quando arriva il fine settimana siamo belli carichi, quella roba lì, no? Quella roba lì che se uno è carico perché arriva il weekend si deve andare a riposare, a rilassare, a fare quelle robe lì che
4: siamo
3: poi...
4: Siamo già con la testa altrove, noi tutti i giorni, esatto. Di venerdì anche gli ascoltatori, diciamo, credo, sì.
3: Diciamo che solitamente la testa non c'è, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, va bene? Salutiamo le donne ambigue al volante, salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando e stanno già richiedendo le loro canzoni, perché all'interno di questo spazio delle Happy Hour, attenzione che ci abbiamo l'appuntamento del dedicato, e ma questo è il programma, diciamolo, che alza il livello, proprio l'asticella del, proprio del contenuto dei prodotti radiofonici
4: non
3: del pianeta
4: Terra. Non da quando siamo arrivati in alto.
3: No, vede che è così alto che certe volte mi perdo tra le nuvole. Così. Non avevo dubbi. Va bene, allora, prima cosa che facciamo, prendiamo
4: il giornale sul balcone del bar e leggiamo il santo del giorno.
3: E allora attenzione, perché oggi è Santa Giulia Vergine, quindi se avete un'amica che si chiama Giulia Vergine o un amico che si chiama Giulio Vergine, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, se no ci dispiace, non li telefonate. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale della biodiversità, quindi tenete a mente, perché è una cosa molto importante. 2 ore con noi, pensa un po' te.

0: American Girls, Harry Styles, buona serata, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, c'è sempre un sacco di gente, vero signor Gabbro?
1: Sì, ci siamo tutti stasera, è arrivato Alberti?
0: No,
1: Alberti
0: non è ancora in sala, che di solito il venerdì fa un po' più tardi perché va via un po' dopo, che lui magari si organizza, viene con qualcuno, di solito viene sempre solo, ma hai capito perché?
1: Secondo me perché il venerdì si alza prima la mattina, inizia già da qualche parte quando noi siamo chiusi e poi arriva
0: via. Lei pensa che questo sia il problema, va bene, ok, tutto a posto.
2: Buonasera.
0: Buonasera, lei, abbiamo la barista è arrivata, meno male che c'è qualcuno che serve e attenzione perché stasera come ogni sera noi peschiamo dal nostro cilindro invece che il coniglio il
1: noi
0: segno
1: peschiamo,
0: da leggere,
1: sì, sì,
0: così
1: sì.
0: Voi non siete litigati perché noi puntualmente cosa facciamo? Leggiamo.
1: Noi leggiamo l'oroscopo, attenzione, non quello di domani ma quello di oggi perché non ci interessano le previsioni, le cose, il futuro, no, però c'erano talmente tante richieste che abbiamo dovuto ridurre a uno il segno che andiamo a leggere ogni giorno.
0: Che estraiamo noi per non fare torto a nessuno. Allora oggi abbiamo estratto il toro. Attenzione, toro, si riparte da altrove, non si sa da dove. In casi eccezionali potresti anche abbandonare quello che stai facendo e metterti in gioco in altri luoghi e o settori.
1: Vabbè, abbandona allora, la nave!
0: Abbandonarla, va bene. Allora se vi ci ritrovate all'interno del segno del toro, anche se non siete toro, se siete tori e vi ci ritrovate, fatecelo sapere perché sennò come sempre, come diciamo noi, tiriamo le orecchie agli oroscopari. Adesso ascoltiamo Taylor Swift.

0: Camera, Ed Sheeran, questa è Radio Number One. Oh, pensi un po', signor Gabbro, che sono arrivati dei messaggi. Anzi, salutiamo anche Antonella che dice: per quanto riguarda il toro, non ci è già proprio.
1: Ma no, neanche stasera, ma neanche al fine settimana riescono a indovinarne.
0: Niente, io
1: mezza.
0: Pensavo che almeno il fine settimana qualcosa riuscissimo, e invece non ce l'abbiamo fatta neanche il fine settimana. No, non ci possiamo fare niente, signor Gabbro. È un problema proprio di fondo. È un problema, è una realtà, è una tristezza, perché noi cerchiamo. Diciamo le cose come stanno,
1: certo.
0: Cerchiamo di far azzeccare i nostri oroscopari le cose, ma gli oroscopari non ci azzeccano mai. Vabbè, niente, non è colpa di nessuno. Allora, siamo prossimi al weekend, siamo prossimi al fine settimana. Non so cosa stiate combinando o cosa combinerete, visto che pare che la situazione meteorologica sia particolarmente positiva in questo fine settimana.
1: I 37 gradi che ci sono,
0: sì, almeno così dico. Adesso staremo, poi lunedì ne riparliamo, perché sa che ogni tanto il tempo è birichino e non ci possiamo. E poi uno magari si organizza la vita e poi le cose vanno in un altro tipo di direzione. Ma lo sapeva che solitamente gli italiani, quando arrivano i weekend, soprattutto quelli estivi, tendono all'ingrasso?
1: Lei sì? Dice sì. Che sgarriamo?
0: Sì, sì, perché pare, sa che ogni tanto fanno queste ricerche, queste analisi, queste cose
1: statistiche.
0: Qua, statistiche. E risulta da questa indagine che è stata fatta qualche settimana fa che il fine settimana, soprattutto il fine settimana, c'è questa situazione dove si va a guadagnare del peso. Certo, secondo me io non avrei fatto come al solito un'analisi, no? Anche perché se facciamo un'analisi, uno di solito fine settimana cosa fa? Non va a lavorare, magari esce a cena con gli amici, per dirne una.
1: Certo, no, no,
0: ti invitano a cena gli amici, per dirne un'altra. Vai al mare, al lago, in montagna, vuoi mangiare, vuoi fuori a mangiare, e allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, qui spendono un sacco di soldi per fare queste ricerche inutili e poi non ho mai capito chi commissiona queste ricerche. Vabbè, chi può dirlo?
1: Poi si sa, lunedì si mangia poco perché bisogna mettersi a dieta, il martedì un po' di più e così via fino al sabato, dove ci si lascia andare.
0: Certo, per la sua dieta personale
1: informazioni più tardi
0: adesso analisa quando

0: Coldplay, every teardrop is a waterfall. Che parole, signor Gabriel.
1: Che parole, che melodia. Che venerdì sera meraviglioso. Su
0: che
1: Radio
0: melodia nell'aria, guardi, non so come.
2: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Berti, innanzitutto, buonasera. No.
2: Ciao ragazzi, ecco. Come va? Com'è qua il movimento?
1: Buonasera,
0: Berti. Vada pure al bancone, che tanto sicuramente sanno cosa porle all'interno del bicchiere.
1: Ma poi chiedo, con tutto quello che beve, ma non viene mai a piedi, sempre in macchina?
0: Ma questo è il mio problema. Bah, vabbè, staremo a vedere. Allora, state lì perché tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato.
3: Anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due, su, giù.
3: Sì,
4: giù.
3: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Radio Number One Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana, il primo con un assaggio di piena estate sul centro-nord Italia, grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Non solo il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato, cieli difatti sereni o poco nuvolosi, ma anche un clima caldo di piena estate con temperature massime in diverse zone del nord e delle regioni centrali tirreniche prossime ai 29-31 gradi. I valori diurni più elevati sono soprattutto nelle zone interne di pianura, mentre lungo le coste il clima risulta un po' più fresco. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Radio Number One presenta Dedicato.
13: Ed eccolo qua, il primo,
14: oh,
13: il primo
14: finalmente.
13: Ma il primo anche il primo degli ultimi della settimana. Niente, mi sono ingarbugliato, non so come me lo spiego.
14: L'ultimo giorno, siamo al quinto mese.
13: Sì.
14: Mancano 8 giorni a giugno.
13: Sì, siamo in stato interessante praticamente. Va bene, signor Gabro, qui abbiamo dei problemi, no?
15: Posso avere un aumento?
13: No, ma allora, non è consono a quello di cui stavamo discutendo io, signor Gabro, in questo momento. Va
14: c'è
13: bene.
14: Il dedicato, c'è punto il, e basta.
13: E basta. E allora, ricordiamo un numero, per esempio.
14: 393-444-0444 è il numero che dovete utilizzare se volete richiedere il vostro brano preferito. Potete dedicarlo a chi volete, attenzione, anche a voi stessi.
13: Attenzione, poi voi siete meravigliosi perché scegliete della musica stupenda. E allora anche in questo caso salutiamo Laura che voleva una canzone. Eccola qua.

0: Che ricordi? Era il 1993, no, era per così, perché io non ero ancora nato, no, ovviamente. Blow Your Mind, questo era Jamiroquai, detto anche JQ, questo meraviglioso polistrumentista che, insomma, diciamo che a parte la sua raccolta di Ferrari, perché lo sapeva il signor Gabriel, che
1: lui è un collezionista.
0: Lui è un collezionista, cioè chi colleziona i tappi delle bottiglie, chi colleziona, non so, gli adesivi e chi colleziona le Ferrari. Lui
1: c'è anche chi colleziona delusioni, ma ne parliamo dopo.
0: Come sempre, che forse è meglio. C'è Paola Iezzi, stessa direzione.
2: Come sta?

0: è su Radio Number One.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
4: E come si usa dire, ogni promessa
5: è debito.
4: E allora eccoci qui, secondo spazio del Dedicato per questo venerdì sera, questo ultimo giorno della settimana che vede voi protagonisti, come ogni sera accade all'interno dell'Happy Hour.
5: È quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a chi volete. Noi siamo qui, schiacciamo play, ve la mandiamo e voi poi cantate, braccio fuori dal finestrino, dentro, come vi pare.
4: Poi se volete dedicarla a qualcuno potete farlo senza nessun problema, come ha fatto per esempio Linda, che voleva dedicare una canzone a Pasquale, questa.

0: 1979, Out of Glass, Blondie, bellissima, mamma mia. Stasera
1: qui, alta qualità.
0: Ci abbiamo delle selezioni stasera che guardi, non so, cosa potremmo fare, non so, tra una cosa e l'altra.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, ma adesso, a parte quello, Berti, diciamo.
1: No, ma oggi è venerdì, non lo tiene, lasci
0: bene. Niente, non, vabbè, se, allora, io ogni tanto lo ricordo, lo dico, se in caso, metti il caso che uno naviga in internet e vuole andare a vedere delle cose bellissime del passato, soprattutto di quegli anni 70 e soprattutto dello studio 54, ci sono nel web delle foto meravigliose dello studio 54 dove si vede per esempio Blondie insieme a David Bowie piuttosto che Elton John, insomma tu, cioè, era uno spettacolo, un locale spettacolo, e questa tra le altre cose era una delle canzoni che venivano ballate in quel periodo. A proposito di quel periodo,
1: ricordiamo che tra poco alle 22, subito dopo l'Happy Hour, torna il number one classics, i più grandi successi della musica anni 70, 80, 90
0: e tutti. 100, certo, 1000
1: con Manu Doriani.
0: Stasera c'è la nostra Manu Doriani ad accompagnarvi, adesso invece c'è Saif.

0: Ma sai che siamo dei maleducati? Perché guardi, cioè io non so,
1: però si poteva fare meglio.
0: Ma meglio, non ho ancora detto niente,
2: Berti. Ma poi tra l'altro si stava criticando, cioè, ovvio che si poteva fare meglio, ma
0: io non lo so. Ma Berti, come devo fare con lei?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ogni tanto
2: per una volta
0: Gandalf ci azzecca. Va bene, non abbiamo salutato ancora nessuno dei nostri amici che stanno messaggiando. Salutiamo Maurizio che
2: salutiamo
0: sta lavorando
2: anche
0: in questo
2: Pierre,
0: momento.
2: C'è Beppe, ci sono tutti stasera.
0: Salutiamo
2: c'è la
0: Luigi,
2: lista.
0: Maria Grazia, un saluto anche a Max, alla Sammy, a tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp.

0: Mamma mia, già finita la prima ora, signor Gabriel.
1: Addirittura.
0: Come vola il tempo quando siamo con i nostri ascoltatori meravigliosi ogni sera.
2: Lei è un cretino.
0: Allora, stasera, ce l'ha con me stasera. Va bene, allora state lì, non ve ne andate, perché tra un attimo torniamo con un altro appuntamento dedicato a voi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
1: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Le 21 e un minuto. Radio Number One presenta Dedicato.
7: Seconda ora insieme, happy hour, Radio Number One, signor Gabro, ci siamo.
8: Ci siamo, sì, signor Luchino, fino alle 22 siamo qua e siamo pronti a partire con un altro spazio del dedicato.
7: Sì, per i nostri amici, che sono tantissimi anche in questa serata. Ci abbiamo ancora qualche spazio, però attenzione perché è difficile che...
9: Non ci abbiamo più spazi.
7: Infatti, stavo dicendo quello, signor Roberti, vabbè, non ci abbiamo più spazi, però vabbè, quelli che sono arrivati finora, tranquilli, perché cioè, le vostre canzoni arrivano sicuramente. E allora... Vogliamo salutare anche Rossella che vuole ascoltare una canzone?
8: Eh certo.

0: Altre cose, album bellissimo True Blue, dove c'erano tantissimi successi, tra i tanti raccoglieva anche La Isla Bonita. Questo invece era appunto un altro successo della grande Madonna che ultimamente stiamo ascoltando con il suo nuovo singolo, e tra le altre cose prossimamente arriva anche
1: arriva anche il disco in uscita proprio a luglio, intramontabile Madonna.
0: Arriva l'album, il suo ultimo lavoro, staremo ad ascoltarlo con molto interesse. Adesso ascoltiamo Marco Mengoni con Madame.

0: We Can Be Friends, Ariana Grande, buona serata, questa è Radio Number One. Cosa state combinando in questo venerdì sera? So che molti si stanno allontanando dalle città.
1: Ma arriva la bella stagione, le autostrade sono piene, fa anche piacere restare in coda, dai, se poi sai che arrivi al mare.
0: Perché effettivamente, perché poi dice dove vado? Al mare, in montagna, là. Insomma, basta svagarsi un attimo, staccare per un paio di giorni la spina dalla routine di tutti i giorni per così rilassarsi un attimo, magari in compagnia di amici o perché no anche con della persona che si ama, tutto è possibile.
1: Ce lo meritiamo.
0: E però quando si va via c'è un problema, signor Gabriel, ce ne sono tanti di problemi, però uno dei tanti è il fatto, per esempio, gli animali domestici, che certe volte ci sono delle problematiche che dice dove lo metto, non il vecchietto ma l'animale domestico. Allora poi ultimamente ci sono diverse strutture che accolgono i piccolini, no? E in altri casi c'è qualche problema effettivamente in questi ultimi anni e si sta ricorrendo a queste pensioni per i piccoli, così si usa dire, per i piccoli animali, cani, gatti e via dicendo. E poi ovviamente diventa un onere in più perché c'è un costo, anche perché non è che costino poco, sono quasi come l'albergo quando lei va al mare.
1: Di più, anzi, guarda che molti italiani spendono più per il loro animale domestico che per se stessi.
0: Questo è vero, è un dato di fatto. E poi c'è un altro problema quando si va via: il balcone, i fiori e via dicendo, perché quelli non deve, cioè, se perde d'occhio il giardino sul terrazzo e il giardino che ha davanti a casa, dopo è un bel problema gestirlo, no?
1: Cioè, ma sai che non ci avevo pensato?
0: Io dico delle cose che, guardi, ultimamente senza neanche fare delle indagini, pensi un po' delle ricerche di mercato. Va bene, questo è Radio Number One. Scusate, ogni tanto capitano queste cose. Adesso c'è Fulminacci.

0: James Morrison, You Give Me Something, bellissima anche questa, bellissimi anche voi e tantissimi anche in questa serata. Ciao Anna, buona serata, salutiamo anche te, i laghi, la Brianza.
1: Ci stanno salutando tutti prima di partire per il weekend. Beh, noi torniamo lunedì e voi poi mandateci le foto, ce le
0: mandateci
1: guardiamo.
0: Delle foto, se proprio volete ci mandate un WhatsApp, c'è due o tre immagini, noi ci rilassiamo solo a guardare le foto. Va bene, state lì perché tra un attimo altro spazio dedicato a voi.
2: Ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.

0: qua vedi, ci viene un po' la tristezza, vero, quando arriva questo, e questo è, diciamolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Ma quando arriva il venerdì, il penultimo spazio del dedicato, cioè, ma io come faccio due giorni?
0: Il penultimo, poi guardi,
2: pago da bere a tutti.
0: Ma perché noi siamo tristi, lei paga da bere a tutti? Non capisco il senso di questa.
1: No, ma c'è un neurone che guarda ad est, l'altro probabilmente neanche a ovest.
0: Beh, qualche problema ce l'abbiamo nel locale, secondo me. Però,
3: ho pagato, cioè, tutto quello che ho bevuto.
0: Ecco, questo è uno dei tanti, però
1: poi ci scappa, poi è venerdì.
0: Sì, non dice neanche che ci beviamo domani, perché domani non ci beviamo. Vada Berti, non c'è problema, sia tranquillo, che tanto qui è tutto sotto controllo, eh.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma cosa c'è dietro, cosa che va via e non paga? Va bene, d'accordo. Allora, andiamo avanti, che forse è meglio. Arriva

0: Un classicone questo qui, Marvin Gaye, Sexual Alien, era il 1982. Sai che la facevo più vecchia? No, lei. No, no, siccome guardavo lei, no. Vabbè, no, stavo così a memoria, però
1: non si preoccupi,
0: era l'inizio degli anni 80, effettivamente, quando Marvin Gaye sfornava questo spettacolare singolo che poi faceva parte anche di una raccolta di canzoni, una più bella dell'altra, anche perché conosciamo l'identità di questo grandissimo artista che sfoggiò le sue performance intorno a quegli anni e tutti si ricordano. E poi ogni tanto tornano anche dei classiconi remake, no? Delle rivisitazioni fatte in secondo step anche in questo caso di questa canzone. Buona serata, questo era il penultimo spazio del dedicato, ringraziamo anche Roberta e quindi che dire, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour e attenzione perché adesso arrivano anche i The Colors con Rolling Stones.

0: Offenbach, Be Mine, Radio Number One, Happy Hour.
1: E qui si alzano i BPM, questo aveva proprio profumo d'estate.
0: Tanta roba come si. E poi quando si arriva al fine settimana, no? Come dicevamo all'inizio, tutti gasatissimi, è bello anche ascoltare quella musica che ci dà quella botta di energia che puntualmente non manca qui nella programmazione di Radio Number One. Adesso arriva anche Sombra. You had-

0: Ci siamo, signor Gabro. Tra un attimo, attenzione, perché arriva l'ultimo, l'ultimo.
1: The last,
0: che non è per i piatti, è un'altra cosa, quello è quello al limone. Va bene, state lì, perché tra un attimo un altro appuntamento con il dedicato.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Io stavo pensando, tutte le persone, sai, quelle che messaggiano, non riescono a beccare il momento per chiedere la loro canzone perché sono andati tutti gli spazi, vero signor Gabro?
1: Sono lì che rosicano sicuramente, però a nostra discolpa noi lo diciamo, cioè affrettatevi, non che poi arrivate dopo, no ma io non ce l'ho fatta, di qua, di là. Mandateci messaggi alle 20, vedrete che la vostra canzone arriva.
0: Oh, lo dica, che poi, attenzione, poi lunedì torneremo puntualmente con l'appuntamento dell'Happy Hour, e quindi un paio d'ore anche da lunedì per gli appuntamenti dedicati alle vostre canzoni e le vostre dediche, in caso vogliate dedicare la canzone a qualcuno.
3: A righe o a quadretti?
0: Non è né a righe né a quadretti, sono delle canzoni, glielo spiego dopo come al solito. Allora, chi dobbiamo salutare? Mi sono perso per strada.
1: Tanti, tantissimi stasera i messaggi che abbiamo ricevuto.
0: Però salutiamo anche Elisa, che invece voleva ascoltare una canzone.

0: E si chiude così anche questa settimana con l'Happy Hour, e si chiude anche l'appuntamento odierno appunto in questa giornata di questo venerdì, quasi addirittura d'arrivo anche del mese di maggio, mamma mia.
1: Ci siamo, signor Luchino, sì.
0: Questo mese è volato, va bene. Allora, che dire che...
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Direi di sì, ci sentiamo lunedì puntuali a partire dalle 20, tra un attimo arriva la Manu Doriani con Number One Classics, e voi come sempre fate una buona serata, fate un buon weekend, ma almeno voi fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Buona serata a tutti da Radio Number One, sono le 22.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Buonasera da Manuela Doriani. Come ogni sera da qualche giorno a questa parte, noi siamo insieme tra le 22 e le 23 con una nuova puntata di Number One Classics, il viaggio di Radio Number One attraverso la storia della musica. Storia della musica anni 70, 80, 90. Io pensavo che ogni tanto ci fosse qualche contaminazione anche 2000, invece no. Mi sono resa conto poi conducendo questo programma che non abbiamo contaminazioni. 70, 80, 90. Beh, ma c'è tanta roba, tante cose da ascoltare insieme, tanti grandi classici e tante canzoni meravigliose. A partire da subito, vi auguro una buona serata questa sera con Under Pressure, Queen e David Bowie.

Mamma mia, che brividoni a riascoltare questo pezzo. Queen e David Bowie, si chiamava Under Pressure. Tra l'altro ci sono delle storie legate a questa canzone, ce ne sarebbero veramente tantissime, però ne raccontiamo solo alcune, legate appunto a questa collaborazione che nacque in Svizzera nel 1981, in situazioni abbastanza borderline, nel senso che cioè facevano queste sessioni, decisero di lavorare insieme appunto Queen e David Bowie, e facevano queste sessioni di registrazione notturne tra fiumi di alcol, improvvisazioni al buio, insomma ne facevano di tutti i colori, e tante altre cose che ovviamente non ci hanno mai raccontato e che mai sapremo. E tra l'altro ecco, avevano scritto questa canzone, avevano adottato la tecnica della scrittura cieca per evitare degli scontri di ego. Un'idea di David Bowie, che propose appunto questo metodo di scrittura casuale al buio, dove ognuno scriveva e cantava le proprie melodie in una cabina senza ascoltare che cosa stesse facendo l'altro, altrettanto appunto strofe casuali che vennero poi riassemblate, quindi ognuno c'era una linea che era comune e ognuno scriveva poi le sue cose in base alla sua ispirazione, e poi hanno messo tutto insieme per evitare appunto ci sono più pezzi tuoi, meno pezzi miei, cioè, per evitare di litigare, così andiamo tutti d'accordo e riusciamo a fare un capolavoro, come effettivamente poi sono riusciti a fare. Poi come vi dicevo ci sono tanti altri aneddoti legati alla registrazione di questa canzone, però magari li ascolteremo, magari ve li racconterò in futuro, chissà. Under Pressure, Queen, David Bowie per aprire l'appuntamento di questa sera. Si prosegue alla grande con Michael Jackson.

Do Something, questa splendida canzone del 1999 di Macy Gray, che non si chiamava Macy Gray, non lo sapevo, l'ho scoperto questa sera e non vedevo l'ora di raccontarvelo. Tra l'altro anche qui un nome d'arte che, come in molti casi, come molti nomi d'arte di altri artisti, è nato all'improvviso, cioè per la serie non mi voglio chiamare con il mio nome, lei si chiamava Natalie McIntyre, tra l'altro neanche un brutto nome, e, però non gli andava di farsi chiamare con il suo vero nome, e quindi un giorno scoprì leggendo i nomi sulle cassette delle poste che un suo vicino di casa si chiamava Macy Gray. Dice, ma però suona bene Macy Gray, e quindi insomma gli piaceva la sonorità e ha detto ma sì, perché non Macy Gray, e questo è quanto. Per continuare nella nostra serata insieme, It's Time to Party Now, mai titolo fu più azzeccato. Radio Everybody.

0: It's Time to Party Now, il pezzo dei Radio del 1980 che uscì proprio nel momento in cui il famoso fondatore del gruppo, ovvero Ray Parker Jr., stava per intraprendere la sua carriera solista. Infatti il pezzo è ancora nome Radio perché erano tutti insieme e poi insomma poi è diventato Ray Parker and the Radio, però vabbè. La canzone infatti rappresenta una sorta di ponte, diciamo, no, tra il sound collettivo appunto dei Radio e lo stile un po' più pop funk che Ray Parker poi svilupperà poco dopo fino al successo mondiale di Ghostbusters che tutti ben conosciamo. It's Time to Party Now, questa è Radio Number One, questa è Number One Classics che torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: Radio Number One Classics 1964.

regaletto che ci facciamo, perché da lunedì ritornerà la titolare, la padrona di casa, Lilli, appunto alla guida di Number One Classics We Don't Talk Anymore di Cliff Richard, un pezzo del 1979, ammazzalo, era nata per un'altra band tra l'altro questa canzone, perché non è stata scritta da lui, è stata scritta e composta da un autore che si chiamava Alan Tarney, che tra l'altro aveva una band che si chiamava Tarney Spencer Band, e quindi ha scritto questa canzone per interpretarla con la sua band, e poi invece insomma, se l'è presa Cliff Richard, è diventata una delle sue canzoni iconiche che hanno fatto appunto un po' di storia della musica. L'abbiamo riascoltata questa sera su Radio Number One, 1979, Jump, avanti 1984, Big in Japan, Alfville.

0: del 1997, si chiama Karma Police. Tra l'altro è anche molto divertente il senso che ha questa canzone, che mi ha fatto anche sorridere, perché non lo so, e tra l'altro ecco, è un gioco che io faccio molto spesso, quello del karma legato alle situazioni. Non lo so, non si trova parcheggio, chi abbiamo il karma dei parcheggi, non si trova, cioè non lo so, mi hai fatto rimanere male, adesso chiamo il karma dell'insensibilità, cioè interverrà il karma. È un gioco che io faccio molto spesso con alcuni miei amici, eccetera eccetera, e pensate che questa canzone è nata proprio su questo gioco, su questo tipo di gioco che facevano anche i Radiohead durante un tour, il tour di The Bands, e quando qualcuno si comportava male, faceva un po', ecco, insomma, non era proprio simpatico con gli altri membri della band, i membri lo minacciavano dicendo che avrebbero chiamato la polizia del karma, e quindi appunto che ha portato il karma, quindi tu hai fatto questa cosa qua e il karma ti punirà. Insomma, questo era un po' il gioco legato al titolo di questa canzone. Mi ha fatto veramente sorridere, perché vedi, ho delle cose in comune con i Radiohead, chi l'avrebbe mai detto. Bill Withers in arrivo su Radio Number One, era il 1971 quando ci regalava Ain't No Sunshine.
1: Ain't no

In the Sunshine di Bill Withers, la versione di Bill Withers, su, ce ne sono una marea di versioni di questa canzone su Radio Number One in Number One Classics. Number One Classics.

1982, proprio emblematica questa canzone degli anni 80. Proprio sì, è una di quelle che Poison Arrow è proprio una di quelle che, pensando agli anni 80, mi viene in mente appunto quali sono le tue icone degli anni 80. Poison Arrow degli ABC sicuramente. Tra l'altro era nata molto in maniera molto diversa questa canzone qua degli ABC, però a un certo punto intervenne uno dei produttori più famosi, più ambiti di quel periodo, che si chiamava Trevor Horn, che ha fatto i Bagels, gli Yes, insomma ha prodotto tanti pezzi proprio storici di quel periodo lì, e rimise mano al pezzo chiedendogli di rifarlo praticamente da zero, cioè l'aveva stravolto completamente, quindi già, chissà com'era prima. Noi sappiamo che questa versione è veramente molto molto bella, chissà com'era prima, la nostra curiosità non verrà mai soddisfatta comunque, credo. Poison Arrow ABC, in arrivo anche Let's Stay Together di Al Green.

0: ultima splendida canzone per il nostro viaggio di questa sera. Termina qui Number One Classics. Io vi ringrazio per essere stati con me questa sera, ma più in generale per tutta questa settimana. È stato un bel viaggio, è stato molto piacevole anche fare tardi con voi, anche se le ore poi, anche se poi la mattina uno si sveglia un po' rimbambito, no? Perché va a dormire più tardi rispetto al solito, però è stato veramente molto molto piacevole. Grazie, grazie, grazie. Noi ci risentiamo, domani mattina c'è il best della combriccola di Radio Number One, poi ci sentiamo lunedì mattina con la combriccola proprio live, e ci sentiamo anche domenica per il weekend Number One. Buon venerdì, buon weekend, divertitevi, non fate i bravi. Ciao, buonanotte.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One, un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: Musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.